Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo.
5: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

niente in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao, sono Anna. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria.

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21.30 su Radio Incontri in Blu.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: baby, now you do. Now you do.
1: Domenica, lodi mattutine.

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra.

venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, che hai fatto buone tutte le cose perché siano segno della tua sapienza, aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione, per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri. Non andare
4: via. Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8. La musica alla radio.

cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

0: punto self-24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Isabella, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto da Romano Scaramucci a tutti gli amici di Domenica, un giorno per te, e a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona. Siamo alla 28esima domenica del tempo ordinario. Nella puntata di oggi, alla fine del programma, ci collegheremo con gli amici focolari di Loppiano per la parola di vita, quindi seguitemi fino in fondo. Dicevo, 28esima domenica del tempo ordinario, e il Vangelo di oggi, che è sempre quello di Matteo, siamo ormai al 22esimo capitolo, parlerà di nozze, di un banchetto. Leggiamo insieme. In quel tempo Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. In questa domenica, 28esima domenica del tempo ordinario, nella prima lettura il profeta Isaia sogna un grande raduno di tutti i popoli. L'immagine è quella proprio del banchetto, un banchetto di grasse vivande. E la nota più sottolineata è l'universalità. Si parla di tutti i popoli, non più l'oppressione, l'arroganza, ma la pace e la libertà. Il canto dei tiranni si affievolisce. Questa speranza, che è una grande speranza del profeta, non poggia sull'uomo, ma esclusivamente su Dio. È la solidità della sua parola, come la definisce, una roccia eterna, che autorizza a sperare anche in tempi brutti di disperazione. E queste pagine furono infatti scritte proprio in tempo di disperazione. Secondo tanti commentatori, Gesù avrebbe raccontato la parabola del banchetto che abbiamo appena ascoltato per spiegare come mai la sua predicazione veniva rifiutata da quelli che praticavano la religione e veniva invece accolta dai pubblicani, dai peccatori, insomma. Matteo poi a sua volta avrebbe ripreso la parabola per spiegare il fatto che il regno è passato dai giudei ai gentili, cioè a tutti quei popoli non ebrei. Voi avete rifiutato così la salvezza e passata ai pagani. Ecco il succo del discorso di Gesù. È il solito paradosso. Il popolo di Dio rifiuta il Messia e il suo Vangelo, il suo annuncio, cioè, mentre gli altri, i lontani, lo cercano e lo accolgono. Questo paradosso racchiude un avvertimento per noi cristiani. L'appartenenza alla Chiesa non ci pone al sicuro. può accadere anche oggi che i vicini rifiutino Gesù e i lontani lo cerchino. Se però leggiamo la parabola accanto al passo di Isaia, come abbiamo fatto all'inizio di questo breve approfondimento, allora lo spunto da sottolineare è proprio l'universalità. I servi invitano al banchetto tutti gli uomini, quelli buoni e quelli cattivi, che incontrano per la strada, gli incroci delle strade. La chiamata è rivolta a tutti e la sala del banchetto deve essere comunque riempita. Il discorso ecclesiologico corrispondente a questo universalismo è che la Chiesa deve rivolgere a tutti, senza distinzione, il suo invito alla salvezza. Ma ci sono, a dire la verità, anche altri spunti, per esempio l'avvertimento che l'ora è decisiva, non si può spostare, tutto è pronto, la sala deve essere riempita subito. Di fronte alla chiamata del Vangelo, quindi, non è permesso, diciamo così, distrarsi o esitare. Oppure c'è anche un altro spunto, il tema del giudizio. Il re non solo punisce gli invitati che hanno rifiutato, ma giudica anche quell'invitato che non indossa la veste nuziale. Non riguarda questo giudizio soltanto i primi invitati, riguarda dunque anche i secondi, quelli che hanno accettato l'invito e potrebbero illudersi di essere così a posto. Il giudizio, naturalmente, cari amici che siete all'ascolto, riguarda anche noi. L'essere entrati nella sala non è ancora una garanzia. I santi della prossima settimana. Questa settimana va dal 10 ottobre al 17 e la Chiesa ricorda San Bassiano il 10, Santa Placida l'11, il 12 San Serafino, il 13 Sant'Edoardo, il 14 San Celeste, il 15 ottobre Santa Teresa, il 16 ottobre Santa Edvige, il 17 Sant'Ignazio. Ma oggi vorrei parlare di San Serafino, un nome che oggi è abbastanza in disuso, che qualche decennio fa invece era abbastanza comune. Felice Rampagnano, questo il vero nome di Serafino, nacque a Monte Granaro, vicino ad Ascoli Piceno, nel 1540. Era figlio di genitori poverissimi ma ricchi di virtù cristiane. Non andò mai a scuola, dovendo condurre al pascolo il gregge di un contadino. Felice, cresciuto analfabeta, sapeva però leggere con grande maestria il libro della natura. Più tardi, con il fratello, si recò a Loro Piceno, dove conobbe una fanciulla che lo avviò al monachesimo. Entrato nell'ordine dei Cappuccini, assunse il nome di Serafino e si occupò, da semplice laico, dei lavori più umili del convento, come la portineria, l'orto, la cerca. Nonostante non riuscisse mai ad accontentare i suoi superiori, sapeva trovare le maniere più dolci per comunicare con le persone di ogni ceto sociale, trovando per tutti le giuste parole di conforto, di esortazione, di consiglio, unendo alla semplicità innata in lui la saggezza che è figlia del tempo. Alla sua morte, avvenuta il 12 ottobre 1604, tutti i cittadini di Ascoli vollero rendere omaggio alla sua salma, facendo a gara per impossessarsi di un oggetto qualsiasi appartenuto al santo. Auguri a tutti Serafino, ammesso che ancora ci sia qualche bambino o ragazzo che si chiama così. Semmai auguri al Serafino adulto o anziano, e auguri a tutti gli altri nomi e a tutti coloro che portano gli altri nomi che ho appena ricordato. Buon onomastico. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci a sfogliare il libro del passato, vediamo insieme cosa accadeva nel nostro territorio tanti e tanti anni fa. Il 10 di ottobre del 1277 Cortona compra la porzione del marchesato di Valiano spettante a Ranieri Luguccione del Monte. 11 ottobre 1407, sempre Cortona. Viene assassinato dal nipote Aloigi Battista, il signore della città, Francesco Senese Casali. Il suo corpo è gettato in piazza e il popolo, accorso per difenderlo, resta impaurito e sconcertato e non esita ad acclamare l'assassino come nuovo signore di Cortona. 12 ottobre 1338. Nel Colle del Pionta, presso l'oratorio di Santo Stefano, vengono trovate le reliquie del Beato Marcello ed una preziosa iscrizione, la copia della quale si trova oggi nel deposito di San Satiro in cattedrale. 13 ottobre 1325, Giovanni XXII, nella sua lotta contro Guido Tarlati, vescovo di Arezzo, ordina a Ranieri di Biordo Ubertini di farsi consacrare prete et vescovo nella ventura quaresima e per intanto che amministri la diocesi di Cortona. Quindi questo è l'atto ufficiale per cui Cortona diventa diocesi e quindi si onora del titolo di città. 14 ottobre 1563. A Poppi viene posta la prima pietra del monastero femminile della Santissima Annunziata sotto la regola di Sant'Agostino. 15 ottobre 1354. Gli abitanti di Borgo San Sepolcro, stanchi dei soprusi subiti, cacciano dalla città Neri della Fagiuola con tutti i suoi e danno fuoco alle loro case. 16 ottobre 1338, Uguccia Casali, vedova di Cecco Angiolieri, fa testamento in Cortona a favore del figliolo Angelo. Sono esecutrici testamentarie le cognate Seca e Caterina e la nuora Linda. Infine, 17 ottobre 1847, festa e scambio di saluti tra la Guardia Civica di Arezzo e quella di Forlì, accolta con la sua bandiera nella nostra città. Ed eccoci giunti al momento della frase da leggere insieme e da ricordare durante la prossima settimana. Ho scelto oggi una frase di Madre Teresa. Noi parliamo del nostro Dio buono, clemente e comprensivo, ma siamo una prova viva di questo, che nessuno venga mai a te senza andarsene migliore e più felice. Tutti dovrebbero vedere la bontà nel tuo volto, nei tuoi occhi, nel tuo sorriso. Ci colleghiamo adesso con l'Oppiano per la parola di vita a cura dei nostri amici focolari.

La parola di vita di questo ottobre 2026 è tratta dall'Antico Testamento e precisamente dal libro dell'Esodo, al capitolo 22, versetto 20, là dove dice: «Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto». La parola di vita di questo mese è tratta dal libro dell'Esodo, che racconta le condizioni sempre più disperate degli israeliti in Egitto. Oppressi e resi schiavi, gridano al cielo chiedendo aiuto. Questo clamore raggiunge il cuore di Dio, che decide di intervenire scegliendo Mosè come suo inviato. Dopo la liberazione c'è la cerimonia che suggella l'alleanza tra Dio e Israele, e il documento che riflette questo rapporto è il cosiddetto Codice dell'Alleanza, accettato da tutto il popolo, la cui parte più nota sono i 10 comandamenti. Ad essi sono aggiunte altre prescrizioni e leggi di vario tipo, tutte da collegare all'evento straordinario della liberazione. La frase di questo mese proviene da questo patrimonio di norme di vita e di comportamento. Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Lo straniero fa parte delle categorie preferite protette da Dio perché è tra i più vulnerabili, insieme al povero, all'orfano e alla vedova. La motivazione di questa norma fa appello innanzitutto alla memoria di quanto vissuto nella schiavitù in Egitto. L'intervento possente di Dio nell'Esodo viene ripreso costantemente nell'Antico Testamento. Si tratta di un evento che il popolo deve tenere sempre presente come qualcosa che continua a ripetersi in modi diversi in ogni generazione. Significativa la frase di Origene nel suo commento al libro dell'Esodo: «Chi opprime lo straniero mostra di non aver ancora lasciato l'Egitto». Questo comandamento richiama pure all'empatia. Mettersi al posto degli altri aiuta a comprenderli e a capire di cosa hanno bisogno. Chi è passato per un'esperienza difficile dovrebbe trovare più facile immedesimarsi col dolore altrui. Ma nell'Antico Testamento non si tratta solo di un'esperienza umana. Il primo passo, il primo a dare l'esempio di cosa significa entrare nella situazione degli altri, è Dio stesso. Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Come mettere in pratica questa parola di vita? Potrebbe essere utile, ad esempio, farci qualche domanda. Ho fatto qualche volta l'esperienza di essere straniero? Mi sono sentito non accettato, non accolto, non capito, fuori posto? Cosa ho imparato da questi episodi? Chi è lo straniero per me? Chi è lo straniero per Dio? Come posso accoglierlo senza riserve, proprio come fa il Signore con noi? Cosa posso fare di concreto? Scrive Chiara Lubich: con un Dio che non fa distinzioni di persone, come non mettersi in cuore la fratellanza universale? Figli dello stesso Padre, possiamo scoprirci fratelli e sorelle di ogni uomo e donna che avviciniamo. E se dunque siamo tutti fratelli e sorelle, dobbiamo amare tutti, cominciando da chi ci è accanto, senza fermarsi. Il nostro non sarà allora un amore platonico, astratto, ma concreto, fatto di servizio, un amore capace di andare incontro all'altro, di avviare un dialogo, di immedesimarsi nelle sue situazioni di disagio, di assumerne i pesi, le preoccupazioni. Al punto che l'altro si senta capito e accolto nella sua diversità e libero di esprimere tutta la ricchezza che porta in sé.
è l'esperienza di Marian, una giovane pakistana, che racconta: «In un locale ho visto il proprietario negare un tè a una signora anziana. Avevo solo poche rupie, la valuta locale, in tasca, ma sentivo che dovevo aiutarla. Così mi sono avvicinata al titolare proponendogli di pagare io. All'inizio mi ha guardato esitante, poi, dopo una pausa, ha sorriso e ha detto: «No, non è giusto. Se tu, una cliente, sei disposta a usare il tuo poco per prenderti cura di lei, quanto più dovrei essere generoso io che sono il proprietario. È più facile per me darle una tazza di tè gratis che farti pagare». È stata, dice Marian, un'esperienza forte. Cercando di mostrare amore prima alla signora e poi al proprietario, ho visto come un semplice gesto di gentilezza possa aprire il cuore di un'altra persona. Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto.

Grazie agli amici focolari per questa bella meditazione e riflessione sulla parola, e siamo giunti al termine del nostro programma che, come sempre, nella parte finale parla e fa ascoltare musica, e spero buona musica. Oggi ci ascoltiamo un capolavoro del 1980, nato dall'incontro tra due grandissimi, straordinari personaggi, artisti direi, tra il genio ironico e malinconico di Enzo Iannacci e la voce bellissima, teatrale, calda, potente di Milva. Una canzone, La Rossa, che è scritta proprio su misura per lei da Enzo Iannacci. È un ritratto di una donna forte, libera, ma che è anche attraversata dalle ferite inevitabili della vita e dell'amore. È un brano di rara eleganza, di grande pathos teatrale, e fu interamente scritto, come dicevo, da Enzo Iannacci, dedicata a questa voce straordinaria di Milva, soprannominata appunto La Rossa, il titolo della canzone, per via della sua celebre chioma rossa fulva e anche della sua passione politica. Questa canzone fa parte dell'omonimo album capolavoro che Iannacci compose e arrangiò interamente per lei. E allora, cari amici che siete all'ascolto, concludiamo con questa bellissima canzone. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto e, come sempre, vi dà appuntamento alla prossima settimana, che vi auguro di trascorrere serenamente. Ciao e a risentirci.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, cuoco contadino.

0: Ed eccoci qua di nuovo rientrati in diretta la domenica mattina. Ah, sono le 9.02.03 ora, lasciamo perdere gli spiccioli. E siete collegati con Radio Incontri Cortona. Io sono Marco Pieroni, insieme c'è sempre il mio socio in affari.
1: Ciao Marco, buongiorno a tutti, sono Mirko Perugini, cuoco contadino.
0: Mirko, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: È sempre una bella giornata anche oggi.
1: Sì, bella calda.
0: Sì, sì, oddio, stamattina alle 8 era ancora freschetto.
1: No, la mattina si respira, diciamo, via. Cioè, sì, da gusto vestirsi la mattina, sembra che veramente stiamo entrando in una stagione quella fresca, poi dopo c'è il cavolo di nuovo caldo.
0: Sì, sì, esatto, perché poi le temperature che arrivano, va, lasciamo perdere il tempo che tanto sì, lo conosciamo un po' tutti qual è il tempo. Noi siamo qui per intrattenervi, per cercare di darvi una mattinata che porti poi, lo sapete, al pranzo della domenica e quindi porti a provare a darvi delle ricette, ma che sicuramente sono valide perché la fate Mirko. E però comunque sono ricette che ogni domenica sono dedicate a un argomento, no? C'è un fil rouge che ci porta dentro questo pranzo, giusto?
1: Esatto.
0: E il fil rouge ovviamente oggi come al solito non ve lo diciamo perché dovete star con noi per i prossimi minuti a ascoltarvi una canzone, perché questo è comunque anche la nostra radio, sentire della bella musica. Stamani Mirko voglio partire con un brano proprio per metterti sotto pressione. Che vuol dire una sotto pressione? Sì, ti ricordi questa qua?
1: Ah,
0: partiamo subito alla grande stamattina. Sì, anche perché voglio dire è una versione questa insieme, attenzione, a David Bowie, quindi non ci sono solo i Queen. E mannaggia, pensa quante persone sono sparite in questi ultimi anni.
1: Mamma mia.
0: E d'altronde questa è la vita, cioè, c'è stato una moria di grandi artisti, comunque questi sono Under Pressure.

0: Purtroppo o per fortuna ve l'abbiamo fatta ascoltare tutta, perché è troppo bella questa.
1: È bella, sì.
0: E d'altronde sì, sotto pressione. Noi non siamo sotto pressione, oggi stiamo calmi, abbiamo iniziato con voi questa domenica mattina, oggi è il 4 ottobre, sono le 9.09, sempre con Radio Incontri. Se volete interagire con noi, 333-898-2560. Vi ricordo che sulle versioni di WhatsApp ultime potete anche cercare @ Radio Incontri e ci trovate e ci mandate un bellissimo messaggio, magari sull'argomento della domenica e della settimana, che oggi parleremo di quaglie.
1: Oggi no.
0: Pensavo, vista aperta la caccia.
1: Anche quelle sono buone, sono veramente. Poi un giorno ne parleremo, perché di ricette ce ne sono una infinità.
0: Certo, no, quindi non so le quaglie, no. Invece oggi parliamo di?
1: Della zucca.
0: Della zucca, fantastica perché, vabbè, ottobre è appena iniziato, quindi ovviamente la zucca è lì.
1: È iniziata adesso, sì.
0: Si può partire proprio dalla zucca. Ti volevo dire questa cosa, magari anche ai nostri interlocutori, no? Quando si pensa alla zucca, si pensa prima oggi alla cucina o a Halloween? Perché visto le zucche
1: adesso,
0: intagliare, poi adesso ti dico una cosa sull'intaglio della zucca, perché non viene dalla zucca, okay. questa cosa dell'intagliare, si intagliavano altre cose,
1: ecco.
0: In Europa, in Inghilterra, il fatto di intagliare la zucca è proprio americano, americano.
1: Ma noi si prendono le mode e andiamo avanti con quello, però ovviamente prima non c'era da intagliare la zucca,
0: no,
1: c'era da mangiarla,
0: sì.
1: Da mangiarla, quindi abbiamo iniziato in quella maniera. Poi dopo ovviamente diciamo che modernizzandoci usiamo anche quelle non edibili, poi diremo quali sono e il perché, e si utilizzano per fare questa festa, possiamo dire, via.
0: Sì, diciamo una festa americana, non è una festa nostra, ricordiamola,
1: sì.
0: Anche perché oggi è San Francesco,
1: esatto.
0: Quindi ricordiamo comunque anche questo importante compleanno, direi, che poi dopo ne parleremo di San Francesco e della zucca,
1: certo.
0: Quindi anche oggi abbiamo un menù ricco, però ecco, parlando di cucina, la zucca, cosa ci facciamo con la zucca?
1: Con la zucca ci possiamo fare tutto, è veramente versatile. È una verdura, quindi anche se adesso purtroppo possiamo dire che sono aumentati tanto i costi, purtroppo anche della frutta e della verdura, ma è il momento che stiamo vivendo, però è uno tra gli ingredienti più economico, possiamo dire, quindi con una zucca ci possiamo fare veramente l'antipasto, ci possiamo fare il primo, il secondo e anche il dolce, perché una torta alla zucca è buonissima e più o meno è il menù, possiamo dire, di oggi. Poi dopo diremo quale cosa faremo, ma ecco.
0: Sì, esatto, anche perché la zucca in realtà è un frutto,
1: esatto.
0: Perché nasce dal fiore e quindi ha i semi, quindi botanicamente è un frutto anche questo, non è una
1: certo.
0: Verdura. Infatti quando io ci scherzo con mio figlio, quello piccino, che dice sempre fai la zucca, fai la carota, non sono verdure, sono la verdura è verde, no? Per
1: certo.
0: E quindi in effetti comunque ha ragione, cioè alla fine,
1: sì.
0: Anche se la zucca esiste verde, quindi
1: esatto.
0: Comunque ci sono i tantissimi colori, verde, gialla,
1: viola.

0: Quelle edibili, sì, si può mangiare la buccia, si può mangiare la polpa, si possono mangiare i semi, anche perché poi i semi, adesso anche se vogliamo parlare anche delle diete, la danno anche per la dieta perché c'ha dei grassi, degli oli essenziali buoni,
1: Vabbè.
0: che oltre che arricchire magari una verdura, un'insalata, un piatto, qualsiasi cosa essa sia, fa anche bene. E la buccia poi fatta in
1: In
0: forno,
1: forno, l'ho scoperta da poco.
0: ecco. Fatta in forno, fatta diventare bella croccante, è buona,
1: Sì,
0: è
1: un po'
0: buona.
1: come i semi li cuoci, no?
0: Esatto,
1: Se io
0: esatto,
1: prendi
0: esatto.
1: il pela patate, io lo faccio
0: Sì,
1: così.
0: battato in quel modo si fa perché ovviamente deve venire fuori solamente la buccia senza la polpa perché poi la polpa avendo molta acqua fa ammorbidire, non fa diven far diventare croccante la buccia, no? È normale
1: Bene.
0: questo, non è
1: Bene,
0: normale.
1: quindi state con noi, sempre con Marco Pieroni e Mirko Perugini. Questo è Incontri in Famiglia, il pranzo della domenica. Ti ringrazio come? Ti ringrazio con Daido. Questa è una delle mie canzoni preferite, scusatemi tanto, ma mi piace molto. Questa si chiama Thank You di Daido. E buon ascolto, a fra poco.

0: dietro, proprio dietro, mentre ascoltavamo Daido, Mirko si ricordava dei suoi tempi, quando c'era questa canzone.
1: Sì, si stava molto meglio, dai, possiamo dire quello, sarà più giovani.
0: Più giovane, te sei giovane, dai, su Mirko, di che stiamo a parlare. E comunque stasera, thank you di Daido. Allora, parlavamo prima nell'incipit della trasmissione, che oggi ovviamente è un compleanno importante, no? San Francesco, il 4 ottobre.

0: anche diventata festa nazionale, magari certo. Domenica, ma insomma. E quindi mi è venuto in mente di andarmi a ricercare se all'epoca di San Francesco si mangiavano le zucche. No, che non c'erano le zucche ancora, perché non era stata scoperta l'America, quindi ancora non, perché anche la zucca viene dall'America, tanto anche quella. Però non è che non c'erano proprio le zucche, no? Perché San Francesco 300 anni prima è vissuto dell'arrivo della cucurbita americana. Ma quindi esisteva la zucca? No, sì, esisteva, e si chiamava la genaria. Cioè una zucca da vino, zucca da fiasco, zucca dei pellegrini, l'avete vista sicuramente, oggi è più che mai ornamentale. Sì. Sono quelle zucche che hanno proprio la forma di una bottiglia, con il collo stretto e si allarga in cima. Quella zucca in realtà era conosciuta, quindi nel Medioevo, sappiamo che nel Medioevo le cucine, ovviamente, da cominciare dal vino e tutto il resto, non era proprio tutto sì. Questo, questa delizia.
1: Esatto. Anche la vita non è che era proprio delle migliori. Quindi.
0: No, sì, sì, quindi cioè, non abbiamo ovviamente, a meno che non ce l'hai te, una ricetta documentata dell'epoca.
1: No, assolutamente.
0: Quello che mangiava San Francesco, però molto probabilmente questa zucca c'era. Noi abbiamo avuto una testimonianza, senti, dal libro della cucina, ricettario toscano alla fine del XIV secolo, quindi 150 anni dopo San Francesco, contiene queste ricette che utilizzano zucche giovani private della buccia. Sì. Quindi sicuramente la zucca era quella, no?
1: Ma è della famiglia, c'è presente la zucca quella lunga siciliana? Quella
0: sì.
1: Tipo zucca, chiamano zucca serpente, quella lunga.
0: Sì, sì.
1: È della stessa famiglia, ok?
0: Ok.
1: E con quella si cucina. Questa adesso è più diventata ornamentale perché è molto amara, e, insomma, tocca stare attenti. Dobbiamo stare attenti anche con le zucche, come con i funghi, quando abbiamo fatto la puntata la settimana scorsa, perché ci sono le zucche, quelle edibili e quelle ornamentali, come adesso abbiamo detto, no?
0: Sì, sì.
1: E quindi c'è molta differenza. Chi non le conosce deve farsi indicare bene quello che vuole anche da mangiare, perché poi non sono edibili, perché hanno la curcubitacina, che è la sostanza tossica che hanno le zucche.
0: Attenzione, segnatevela, la curcubitacina.
1: E se uno lo mangia,
0: come supercalifragilisticexpialidocio.
1: Esatto. E è una sostanza tossica, si riconosce perché è molto molto amara, se uno prova a metterla, non è che uno ne mangia un pezzetto e muore, che c'entra. Però insomma, può causare problemi di salute anche gravi. Quindi ecco, se uno va a comprare, se uno se le coltiva, sa bene quelle che scegliere, penso. Chi va a comprarsela, il negoziante ovviamente scriverà, come adesso vediamo, zucca non edibile, zucca edibile. Perché non è edibile? Per questo motivo.
0: Perfetto, vedi, abbiamo imparato sempre cose nuove, incontri famiglia, il pranzo della domenica. Quindi San Francesco non avrebbe mangiato una zucca dolce sicuramente, avrà mangiato casomai, cioè, che ne so, un risottino alla zucca, un tortello alla zucca,
1: una cucina delicata, no.
0: Assolutamente, penso anch'io che non sia così. Vabbè, comunque dai, anche questa è una cosa che comunque è interessante sapere quello che avrebbe mangiato il poverello, che poi esatto. In realtà un pranzo povero di zucca ci può stare, che avesse sì. Mangiato anche la zucca. Sì. Comunque, come dicevamo prima, la zucca non è un frutto, è un frutto, scusate, sì. Non una verdura, perché nasce dal fiore, ci sono i semi, e quindi in realtà, però tu ci hai detto prima che ovviamente viene considerato un ortaggio, quindi ci facciamo di tutto, però anche il dolce, perché in realtà certo. La zucca è dolce. Qual è quella più dolce, dai?
1: Io per la mantovana è dolcissima.
0: Poi anche troppo?
1: Allora, come ben sai, visto a Mantova ci fanno i tortelli, no?
0: Sì,
1: mantovani.
0: Sì.
1: E per contrastare un attimo la dolcezza di quella zucca ci mettono gli amaretti, ci mettono la mostarda, visto da piccantezza, un po' di amaro. E quindi io, ecco, se devo fare il dolce userei quella. Per le altre ricette, a me non me ne vogliono le altre zucche, però io uso la violina, o detta anche
0: butternut, sarebbe nocciolini, burro di nocciolini alla fine, sì.
1: Ha una forma come una pera.
0: Sì.
1: Okay. E a me piace perché si presta per tutto, perché secondo me c'ha quel contrasto giusto tra neutro e dolce, ok, non è molto dolce, quindi ha un sapore neutro, ok, non possiamo dire salata perché è normale, non è che c'è il sale e la zucca.
0: Sì.
1: E è poco acquosa e si presta bene per quello che uno vuol fare, magari un sugo, degli gnocchi, quello che poi faremo oggi, che ancora non lo voglio svelare, poi lo sveleremo durante il menù, gratinata, insomma, per i piatti salati secondo me è la migliore. Poi dopo, che c'entra, ci sono anche le altre, no? Che si possono usare, però ecco, e per fare il dolce io userei la mantovana tutta la vita.
0: Eccoci, e comunque della zucca si mangiano anche i fiori, no?
1: Sì, certo, sì, sì, sì, i fiori anche, poi come anche delle zucchine, delle zucche, insomma, i fiori sono più o meno...
0: Fritti.
1: Come vuoi farli, beh, se no? Anche la radice poi dopo si può mettere, tutta la pianta, la pastella, la frigge, buonissima.
0: E l'ultima curiosità di questo pezzetto è che leggevo che le zucche possono diventare veramente giganti, al di là di quelle che vediamo intagliate per fare la festa di Halloween.
1: Ci sono delle varietà, che poi anche lì, ci sono anche chi, anche delle, come dire, delle competizioni per avere la zucca più grossa, più grande. Ma lì dobbiamo avere tanta fortuna nel coltivarla. Perché? Perché devi avere il terreno giusto, dagli il giusto apporto di acqua e di quello che serve alla pianta, e poi scegliere il tralcio con la zucca che secondo te, coltivatore, possa diventare la più grande. Perché poi non è che fa una sola zucca, ne fa più. Quindi tu ne lasci una per dare tutta la sostanza a quella zucca.
0: Ah, certo.
1: E deve far sì che poi diventa la più grande che c'è.
0: Certo, sì, ho letto arrivano anche a 500 kg,
1: assurda proprio, che poi...
0: Come la porti via dal campo? Anche
1: adesso, a pezzi, si vuole il muletto, se uno va a fare una competizione ci vuole il muletto col camion.
0: Ah sì, veramente, in effetti per trasportare, trasporto eccezionale,
1: fai?
0: Come fai? E l'ultima cosa che volevo dire prima di andare a sentirci un altro pezzo storico è che, oltre che diventa gigante, dicevamo prima che Halloween non è nato con la zucca, nel senso non nasce dalla zucca Halloween, ma in Europa, perché la festa è diventata famosa negli Stati Uniti, come sappiamo, ma in Europa l'arte di intagliare ortaggi durante Halloween deriva proprio da pratiche legate soprattutto a rape e altri ortaggi, quindi non venivano intagliate le zucche ma venivano intagliate le rape,
1: perché poi sono piccoline. La zucca
0: esatto. E va bene, dai, andiamo avanti poi con altre curiosità. Siete sempre su Radio Incontri, Marco Pieroni,
1: Mirko Perugini,
0: e siamo insieme con un altro pezzo storico.

0: Il pranzo della domenica.
1: Il pranzo della domenica, l'antipasto.
2: Bene, partiamo con il nostro menù dedicato alla zucca e come ogni menù che si vuol rispettare, partiamo dall'antipasto. Oggi faremo delle mini quiche di zucca e gorgonzola e senza salse, senza creme, facciamo una mini quiche come antipasto per iniziare il nostro pranzo. Io vi do la versione, possiamo dire, vegetariana. Poi dopo, se volete, si può arricchire con qualcosa che vi dirò mentre facciamo la ricetta. Allora, per 4 persone serviranno un foglio di pasta sfoglia, potete prenderla rettangolare, rotonda, quello che preferite. Se volete farla da soli, fatela da soli. Adesso non mi metto a raccontarvi anche gli ingredienti per fare la pasta sfoglia perché è un procedimento abbastanza lungo. Quindi prendete un rotolo, foglio, come volete chiamarlo, di pasta sfoglia. L'importante è prendere roba di qualità. 250 grammi di zucca, 250 grammi di gorgonzola, 250 ml di panna fresca, 2 uova, sale, pepe, olio, aglio, un pochettino di peperoncino e 2 cucchiai di parmigiano reggiano. Se volete aggiungere a questi ingredienti qualcosa, magari anche delle noci che danno un pochettino di croccantezza, oppure non potete fare a meno di non mangiare un po' di carne, potete aggiungere della salsiccia rosolata, della pancetta rosolata, quindi ecco, potete anche aggiungere questi ingredienti. Io aggiungerei anche qualche noce che male non ci sta. Quindi per prima cosa noi dobbiamo prendere la nostra zucca, farla a dadini di un centimetro, ok? E rosolarla con aglio e olio. Come sempre prendiamo la padella, si mette l'olio, si fa rosolare 3 minuti l'aglio che comincia a dare sapore all'olio, si mette la zucca, si mette il sale, si mette il pepe. Io ci metterei il peperoncino perché dà un sapore diverso e accentua il contrasto tra zucca, cioè la dolcezza della zucca e la piccantezza del peperoncino, quello che vi piace metterci ovviamente, e la fate stufare. Non deve diventare una crema, dovete farla cuocere, i dadini devono restare integri, ok? Quindi in 10 minuti la zucca sarà cotta. Poi prendete una boule, ci mettete dentro la panna, ci mettete dentro le uova, il gorgonzola vi consiglio di metterlo dopo, quando avete riempito le cocottine con la pasta sfoglia. Quindi in questa boule mettete zucca, panna, uova, formaggio, le noci oppure la salsiccia o la pancetta, quello che preferite mettere. L'assaggiate se serve un pochettino più di sale o di peperoncino, mescolate il tutto, poi prendete quelle cocottine monoporzioni di alluminio che tutti conoscerete, le rivestite con un po' di carta forno. Come si fa per far sì che la carta forno si stia aderente a queste cocottine? Voi le ungete con un pochettino di olio o di burro. Ok, non mettete acqua perché poi umidifica la pasta sfoglia e tra l'umido della zucca e l'umido esterno poi non vi verrà mai cotta bene la pasta sfoglia. Poi prendete, ritagliate un quadrato di carta forno che possa entrare dentro la cocottina, la cartocciate bene la carta forno sulle mani e poi la fate aderire bene alle pareti di tutta la cocottina. E lì dentro metterete anche la pasta sfoglia. La pasta sfoglia, mi raccomando, tenetela sempre in frigorifero, perché se la tenete fuori a lungo poi inizia a sciogliersi, perché la pasta sfoglia è fatta con il burro. Ok? Sono strati di pasta che intervallati da burro, e quindi se la tenete fuori poi dopo inizia a sciogliersi e non la lavorerete bene. Foderate quindi con la pasta sfoglia la cocottina, mettete dentro un po' di composto e adesso mettete qualche dadino di gorgonzola. Vi piace quello piccante? Mettete quello, se no mettete quello dolce. Sopra un pochettino di formaggio di parmigiano reggiano e mettete in forno a 180 gradi per almeno 20-25 minuti o per il tempo che dà la confezione, per il tempo di cottura della pasta sfoglia. Vedrete che poi la quiche piano piano gonfia, perché poi l'uovo ovviamente compatterà gli ingredienti e gonfierà all'interno. Passato il tempo, se avete paura che non è cotta, come sempre anche qui potete fare la prova con lo stecchino bucando l'interno della quiche. Se vedete che lo stecchino torna pulito, la quiche è pronta. Fatela raffreddare leggermente a forno socchiuso, quindi aprite il forno, mettete un mestolo e lo fate stare aperto con quella piccola fessurina che darà il mestolo. Perché questo? Perché se no l'uovo vi si affloscia e torna giù e non è poi bello da vedere quando andrete a servire questo antipasto, ok? Una volta che sarà tiepido, lo toglierete dalla cocottina, lo mettete nel piatto e servite questo fantastico antipasto.
1: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
0: Incontri in famiglia.

0: Sì, il problema di avere un cuoco in studio è che poi gli chiedo le ricette, no? Al di là di quelle che state ascoltando voi.
1: Si parla sempre di cibo, che bello, dai, uno dei piaceri più grandi della vita.
0: Assolutamente, sì, ora parlavamo, mi ricordava come fare la tagliatella fatta in casa, oggi vediamo se riesco a farla. Sì, allora, siete sempre su Radio Incontri Cortona, Marco Pieroni
1: e Mirko Perugini.
0: Sempre qui per voi dalle 9 di mattina tutte le domeniche, sono le 9.41, oggi è il 4 ottobre e stiamo parlando della zucca. Abbiamo visto che la zucca è diventata il simbolo di Halloween, ma che prima intagliavano le rape in Inghilterra, per capire questa cosa. E ovviamente sono un sacco di curiosità, no? Per esempio, come abbiamo detto all'inizio, non tutte le zucche sono arancioni, ci sono anche bianche, verdi.
1: Sì, ce ne sono di tanti tipi, tanti. Per esempio la Delica Buccia Verde, che è piccolina e conteggiante, quella è ottima per i gnocchi.
0: Ah, per gli gnocchi, vedi?
1: Per gli gnocchi, sì.
0: Quindi la zucca comunque di quel tipo si prende il pelapatate, si toglie la buccia che poi faremo in forno.
1: Esatto,
0: non buttate niente.
1: I semi poi si tostano.
0: Si tostano anche quelli. Ma è una curiosità, i semi, no? Visto che sono pieni di quella, i filamenti all'interno, vanno puliti a mano? Come lo fai?
1: Vanno puliti.
0: Separati?
1: Vanno puliti, vanno anche lavati.
0: Anche lavati, no? È quello che chiedevo.
1: Bene,
0: sì.
1: E fatti asciugare bene. E poi si mettono in forno e si fanno tostare in forno fino a che non vedi che riesci ad aprire la buccia del seme, insomma,
0: certo,
1: per mangiare l'interno.
0: Certo, sì.
1: Poi sali leggermente se vuoi salarli, oppure li puoi anche condire con qualche spezia, perché magari è piacevole mettere in bocca, come visto che una volta c'erano i sacchettini di semi con la pelle, diciamo, con la buccia, no?
0: Sì.
1: Che erano salati. Tu magari ci puoi mettere, ne so, un po' di paprika, un po' di curry, un po' di peperoncino, quello che vuoi. E è piacevole, magari quando apri il seme in bocca per mangiare il seme interno, ok? Sentire il sapore anche del condimento che tu hai messo.
0: Sì, quindi ripetiamo che nella zucca si mangia tutto.
1: Sì.
0: Tranne il picciolino, quello che.
1: Quello rimane davvero indigesto. Su, tocca avere uno stomaco d'acciaio, insomma.
0: Comunque, polpa, semi, fiori, buccia, tutto.
1: Sì,
0: quindi, esattamente come si diceva nelle nostre parti, anche del maiale, non si butta niente.
1: C'è anche una zucca che può diventare spaghetto.
0: Cioè?
1: Si chiama zucca spaghetti.
0: Questa ce la devi spiegare.
1: Ha dei filamenti. Che è una zucca che si sfilaccia, ok? E viene condita e cotta come la pasta.
0: Ah,
1: ed è zucca.
0: Ah, quindi sono finti spaghetti in realtà.
1: Sì, certo. Però sì. Ecco, questo tipo di zucca. Se uno sempre vuol fare la dieta, cioè, però voglio far capire al mio cervello che mangio la pasta, uso la zucca. Poi dopo sarà lo stomaco a dire, ma che mi hai mandato giù?
0: Ah, sì,
1: io volevo la pasta.
0: Chiaro.
1: Però ecco.
0: Bene, allora 9.44 passerei al primo. Che
1: ma
0: dice,
1: no,
0: lei?
1: Ma
0: che dice
1: lei? Ma che dice lei? Primo. Mettetevi comodi perché questo è veramente, veramente squisito.
0: E allora pronti via, eh?
2: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
3: Il pranzo della domenica, il primo.
1: Bene, come detto e anticipato, faremo secondo me un grandissimo primo che poi racchiude in toto l'autunno. Faremo degli gnocchi di patate con farina di castagne, speck croccante, crema di zucca e crema di formaggio parmigiano. È un piatto che io faccio fatica a parlare perché già lo sento in bocca, perché è buonissimo per me. C'è il sapore dolce della castagna, la compattezza degli gnocchi, c'è la croccantezza dello speck, c'è la morbidezza della zucca e delicatezza della zucca, e in più c'è anche la cremosità e quella leggera acidità che ci dà il parmigiano ridotto in crema, ok? Ed è una ricetta favolosa. Quindi per 4 persone serviranno, per fare gli gnocchi, 500 g di patate. Usate, se vi posso dare un consiglio, le patate con la buccia rossa a pasta o bianca o gialla. Sono le migliori patate per fare gli gnocchi perché bollendole non prendono molta acqua e rimangono belle compatte, ok? 2 uova e del sale fino. Questo è per fare gli gnocchi. Per fare il sugo servirà uno spicchio d'aglio con 5 cucchiai di olio extravergine di oliva, 300 g di zucca, 250 g di speck, 250 ml di panna e 250 g di parmigiano reggiano. Io uso sempre il 30 mesi perché è la stagionatura migliore. È vero, c'ha sempre un costo un pochettino più elevato, però per queste ricette ne vale la pena, purtroppo, per fortuna non saprei dirvi, spendere qualche euro in più. Partiamo prima di tutto con la preparazione degli gnocchi. Mettiamo a bollire le patate con la buccia. Perché con la buccia? Sempre per il solito motivo che ho detto prima nello scegliere il tipo di patata, cioè non prende molta acqua. Si parte con l'acqua fredda, non si cuociono le patate in acqua bollente, ok? Tutti gli ortaggi, verdure, quello che sia che nasce sottoterra, va fatto bollire partendo con acqua fredda. Quindi si prende una bella pentola, si lavano per bene le patate, si mettono dentro la pentola, si coprono con l'acqua e si fanno bollire per almeno 40-45 minuti. Poi si bucano con un coltello, con una forchetta. Se vediamo che il coltello o la forchetta entrano senza far resistenza, le patate sono cotte, quindi si possono scolare e si schiacciano. Si possono schiacciare direttamente con lo schiacciapatate senza sbucciarle, perché la buccia rimane all'interno dello schiacciapatate. Se non ce l'avete, prendete il passatutto, oppure potete fare con la forchetta pelando le patate. Le schiacciate in una spianatoia, nel piano di lavoro, in una boule, dove preferite. Quando sono, non dovete lavorare le patate, fare i gnocchi da calde, perché poi vi assorbiranno sempre più farina. Devono essere tiepide, tendenti al freddo, ok? Devono essere così le patate. Si mette la farina, quindi 200 g di farina, e si mette le due uova. Perché servono le due uova? Perché la farina di castagne ha poca proteina rispetto alla farina normale, quindi poca elasticità, non riesce a tenere compatta gli gnocchi. Quindi con le uova riuscite a tenere compatti gli gnocchi. Non ne mettete più di due perché poi vi verranno troppo duri. Ed un po' di sale fino per far sì che poi siano, insomma, conditi gli gnocchi. Impastate il tutto. Una volta impastato il tutto, prendete dei pezzetti piccoli di pasta, fate le arrotolate con le mani, fate dei grossi, possiamo dire dei grossi pici o dei salsicciotti, e poi li tagliate a cubetti di un centimetro, di 2 centimetri, vedete voi quello che volete fare, e li mettete o in frigo, che non dia però umidità ma che dia aria, perché gli gnocchi, se tenete in un posto dove è umido, vi si attaccano e fate un disastro. Il mio consiglio è quello di metterli direttamente in congelatore, così non succederà niente, ok? Infarinati, questo è ovvio. Per il sugo, in una padella prendete olio e aglio, fate andare l'aglio. Una volta che l'aglio avrà insaporito l'olio, quindi sui 3-4 minuti, mettete la zucca, salate, pepate, se volete mettere anche un po' di peperoncino, liberi di farlo, e fate stufare la zucca a fuoco dolce. Qui la zucca deve essere ben cotta perché poi dovremo ridurla in crema. Ok? Non aggiungete acqua, perché tanto basta l'acqua di vegetazione della zucca per farla cuocere. Poi la fate a pezzettini piccolini, quindi darete più facilità alla zucca di cuocere più facilmente. Una volta cotta la zucca, la trasferite in un mixer o col tritatutto, con quello che volete, insomma, va ridotta in crema, e la lasciate lì sulla padella, anche perché poi dopo, quando andremo a fare gli gnocchi, sarà il nostro sugo, ok? In un'altra padellina si prende lo speck e si fa diventare bello croccante a striscioline, a dadolini, come meglio credete, e poi in un altro pentolino si mette la nostra panna, il nostro formaggio, con una frusta a fuoco dolce si fa la nostra crema di formaggio, ok? Quando vedrete che la panna sarà addensata al nostro formaggio e verrà fuori proprio la consistenza di una crema, anche la nostra crema di formaggio è pronta, e se dovete usarla, non so, tra un'ora o quando è, mettete a contatto un po' di pellicola, così resterà bella fresca e non farà anch'essa la pellicola sua sopra, che poi dopo darà fastidio, sarà brutta da vedere quando andrete a romperla, perché resteranno dei pezzetti un pochettino più scuri. Fatto ciò, si può fare il nostro piatto, quindi si prende una pentola per far cuocere gli gnocchi. Quando l'acqua bolle, la salate, calate gli gnocchi. E vi dirò un'altra cosa, non è vero che gli gnocchi sono pronti quando salgono a galla. Gli gnocchi, e soprattutto se mettete le uova, fateli bollire almeno 2 minuti una volta che sono saliti a galla, ok? Perché deve cuocere la pasta. Non è vero che deve appena salgono a galla sono pronti.
0: Questa è una bella spoilerata, perché anche sì. Sai quanta gente convinta anche io.
1: No, magari tocca stare attenti che non viene fuori, cioè che l'acqua venga fuori dalla pentola, perché poi sono molto farinosi e quindi poi dopo straborda l'acqua, no?
0: Io ho scoperto un metodo, posso dirtelo?
1: Un mestolo?
0: No, un filo di burro sul bordo della pentola. Non esce più niente.
1: Non esce più niente, è vero, è verità santa. Sì. E quindi trascorsi 2 minuti di bollitura, li scolate direttamente nel sughetto con la zucca e mettete, insomma, condite la pasta. Poi come si conclude il piatto? Si mette in un vassoio o nei piatti, come meglio credete, un po' di gnocchi, la crema di formaggio e sopra la dadolata croccante di speck. E ragazzi, buon appetito a tutti, perché vi dico che questo piatto, con questo piatto farete un figurone, perché è veramente, veramente eccezionale.
4: Incontri in famiglia.

0: Il pranzo della domenica, il secondo.
1: Bene, dopo quel fantastico primo, che non smetterò mai di dire fantastico perché è veramente, veramente buono, passiamo al secondo piatto. Il secondo piatto oggi è un pochettino particolare. Faremo dei cordon bleu di zucca con zucca gratinata. Di solito i cordon bleu sono carne, no? Di petto di pollo ripieno di formaggio e prosciutto cotto. Noi invece al posto della carne useremo la zucca. Quindi potrebbe essere anche una variante vegetariana senza prosciutto cotto e con il formaggio filante nel mezzo. Quindi per 4 persone serviranno delle fette di zucca, almeno 4 fette a persona. Usate per fare questa ricetta la zucca violina o butternut, come ho detto prima ignorantemente, butternut, perché sembrava che era la prima volta che avevo visto il nome, quindi potete anche scusare. Quindi usate quella, perché secondo me, come detto, resta, non butta fuori molta acqua, resta sempre bella compatta ed è anche della grandezza giusta per fare questi cordon bleu, ok? Quindi 4 fette a persona, quindi 16 fette di zucca, più o meno alte mezzo centimetro. 8 fette di prosciutto cotto, 8 fette di formaggio filante, qualsiasi formaggio a voi piaccia potete mettere nel mezzo, l'importante è che fila. Farina, uovo, pan grattato, quello che basta per impanare i nostri cordon bleu. Almeno 1,5 litri di olio di semi per friggere. E poi per fare la nostra zucca gratinata, delle fette di zucca, pan grattato, formaggio, sale, pepe e olio extravergine di oliva e qualche spicchio di aglio in camicia per dar sapore. Allora, per prima cosa facciamo la nostra zucca gratinata. È semplicissimo fare la zucca gratinata, come qualsiasi altra verdura gratinata in forno. Se volete aggiungere anche qualche spezia, origano, rosmarino, capperi, acciughe, che non è una spezia ma è un ingrediente in più, liberi di fare come volete. Volete aggiungere del timo, ci sta benissimo con la zucca gratinata. Quindi potete spaziare con quello che più vi piace nel gratinare la vostra zucca. Io vi ho dato un input, poi voi potete mettere quello che volete. Quindi si fanno queste belle fette di zucca più o meno alte 2 cm, ok? Si passano nel composto di pan grattato e formaggio e spezie, come detto prima, se volete metterlo. Ovviamente il sale e il pepe lo potete mettere o nella zucca o nella panatura, ok? Si prende una teglia da forno, si mette la carta forno, si mette un po' di olio extravergine di oliva nel fondo, si dispone in fila le nostre fette di zucca, sopra si rimette un po' di olio, si schiaccia qualche spicchio d'aglio in camicia e si mettono nel mezzo. Perché in camicia? Perché almeno l'aglio non brucia e dà sapore alla nostra zucca, ok? E si inforna il tutto a 180 gradi per almeno 40-45 minuti. Poi vedete, se dovete girare le fettine, state attenti senza cercare di rompere la zucca. E una volta cotta, il nostro contorno è pronto. Sono partito da quello perché nel frattempo che prepariamo i nostri cordon bleu, quella cuoce. Per fare i cordon bleu anche essi sono semplicissimi. Prendiamo le nostre fette di zucca e, come i classici cordon bleu, nel mezzo facciamo un panino, diciamo, con la zucca. Mettiamo mezza fetta di prosciutto cotto e il formaggio, pasta filata, quindi possiamo usare qualsiasi formaggio che a voi piaccia, un Lerdammer, un filante, una fontina, qualsiasi cosa. A pasta dura però, non mettiamoci un taleggio o un qualcos'altro che poi insomma si perde nella frittura. E poi la passate nella farina, nell'uovo e nel pan grattato. Perché nella farina? Perché la farina ha quel potere magico di non far uscire fuori il formaggio quando arriverà ad elevata temperatura, inizierà a sciogliersi. Quindi fate farina, uovo, pan grattato, poi ripetete nell'uovo e nel pan grattato, ok? Una doppia panatura bella croccante, ok? Che così permetterà all'interno di cuocere bene la nostra zucca e restare esternamente bella croccante. Mettete a scaldare l'olio, quando l'olio sarà pronto, come fare per vedere se non avete un termometro, che non uso nemmeno io, prendete uno stecchino e lo immergete dentro all'olio nella padella, ok? Se avete poi la friggitrice, vedete la temperatura sulla friggitrice, quello non è un problema, ma se avete solo la padella, mettete dentro lo stecchino. Quando inizierà a fare le bolle lo stecchino, che inizierà a friggere ovviamente anche quello, vuol dire che l'olio è pronto, e mettete i cordon bleu, ok? Mentre cuociono, se la parte superiore non viene coperta dall'olio, dategli un pochino di olio sopra, così almeno quell'olio bello caldo farà sì che anche il sopra si frigge e il tutto sarà bello compatto e non vi si divide la frittura, ok? Dopo 2 minuti lo girate, deve essere una frittura ovviamente bella croccante, e lo disponete in un vassoio con carta assorbente. Mettete fuori, se volete, un pochettino di sale, perché come abbiamo fatto adesso la ricetta in questi cordon bleu non abbiamo messo sale da nessuna parte. Se volete potete salare anche un pochettino l'uovo, ma si perde poi nella cottura, quindi vi consiglio di metterlo a fine, quando avete fritto insomma i cordon bleu, e li servite insieme alla nostra zucca gratinata. Se volete potete anche accompagnarli con qualche salsa, una salsa verde, una maionese, una salsa piccante, liberi di fare quello che volete, e buon appetito a tutti.
0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale, una gustosa tavola calda anche da asporto. Minimarket Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
2: Il pranzo della domenica.

0: E questa finisce così, eh? Ve lo dico, finisce così, perché sai, sono quelle canzoni a tradimento. Ta, finita anche Annalisa e Tananai con Storie Brevi. Saremo brevi, ma insomma è dalle 9 che siamo in vostra, in nostra compagnia su Radio Incontri. Questa era Gli Incontri Cortona, questo è Marco Pieroni, insieme a me c'è il fantastico
1: Mirko Perugini,
0: un po' come la zucca, no? Com'era fantastica allora, il gorgonzola, queste cose, le noci. Comunque siamo arrivati, diciamo, a parlare oggi di zucca, l'avete capito, e anche un po' di autunno, anche se fuori c'è un sole che va bene, lasciamo perdere. E il tema della stagione quindi è ottobre, che cambia proprio il paesaggio, no? Certo. Le foglie cominciano a cambiare colore, poi se Dio vuole anche a cadere del giardino, quindi devo raccattarle tutte. E quindi vabbè, comunque è il momento di castagne, sì, di funghi, sì, della zucca, attenzione, delle mele, sì, che ne parleremo,
1: certo,
0: delle pere, della frutta secca. Poi che c'è d'autunno? In realtà
1: i
0: mi
1: cavoli.
0: Sembra...
1: I cavoli.
0: Ai cavoli, cavolo, il
1: non
0: cavolo.
1: I cavoli.
0: Sì, sì. I cavoli.
1: Ortaggio.
0: Ortaggio,
1: cavolo,
0: sì,
1: fiore,
0: sì.
1: Cavolo cappuccio, il broccolo.
0: Ne parleremo anche di quello,
1: ci sono
0: ovviamente.
1: Le rape.
0: Sì, sì. Le rape.
1: Che poi
0: già.
1: Quelle non sono offese.
0: No, no,
1: sono,
0: no, no, sono, sei stagione. Una rapa. No, no, no, no. Per favore.
1: Sono buonissime.
0: Quindi abbiamo detto comunque oggi che la zucca è un frutto botanicamente, anche esatto, se non ci sembra. E che viene comunque utilizzata tutta la parte della zucca, anche la testa, no, quella è un'altra cosa,
1: quella
0: per fare i paragoni,
1: cosa, sì,
0: esatto,
1: sì, sì, sì, sì, sì.
0: La zucca appartiene alla stessa famiglia dei pomodori.
1: No.
0: No.
1: No, assolutamente.
0: Ah, ok, meno male, via. Dei cetrioli?
1: Ma io direi di sì.
0: Ecco, delle patate?
1: No.
0: No,
1: no, perché non cresce sottoterra.
0: Sì, sì, perfetto. Ok, e comunque la zucca è più associata, come sappiamo benissimo, alla primavera, no? Quindi
1: le,
0: no,
1: zucchine?
0: No, le zucchine.
1: Cioè, la primavera, le zucchine sull'estate,
0: sull'estate,
1: la zucca è autunno.
0: Autunno, autunno, dai.
1: Perché poi posso dirti una cosa, quando
0: vai,
1: cominci a vedere le prime zucche, per chi ama l'estate, c'è anche un po' di tristezza, no? Dice, cavolo, è finita l'estate. Non è, cioè, col caldo che è stato quest'anno, non penso che
0: tutti dicano
1: che è finita l'estate, perché io penso che un pochettino di caldo di temperatura penso faccia bene a tutti, perché quest'anno ci ha cotto.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Però quando ero più ragazzo, ho visto, finiva la scuola, eri nei mesi dell'estate, divertimento, spensieratezza, cominciai a vedere che iniziavano anche le cose autunnali, dice, si ricomincia la scuola, piano piano si ritorna alla routine, e c'era quel velo di tristezza che magari poteva portare questa cosa, ma da ragazzo possiamo dire, ecco.
0: Da ragazzo, sì, assolutamente. E va bene, fra poco affronteremo l'ultimo dulcis in fondo, come si dice,
1: sì,
0: che non è poi per forza in fondo, però d'altronde il dolce...
1: Vabbè, a meno che non vuol fare la cena o il pranzo all'incontrario.
0: Al contrario, sì, no, no, no, no, non ne va la pena. E nel frattempo, come ultimo brano, vi farei ascoltare una signorina, vediamo se la riconosci, ma chi è che non riconosce questa qua, no? Questa è Dancing Queen, eh? E sempre qui con noi, su Radio Incontri, Marco Pieroni
1: e Mirko Pe-

Bene, siamo arrivati alla conclusione dolce del nostro menù dedicato alla zucca, facendo un dolce con la zucca. Quindi faremo una torta alla zucca accompagnata da una crema all'inglese. Perché si chiama crema all'inglese? Perché la particolarità della crema all'inglese non ha la farina, quindi è senza farina, e noi si aromatizza anche un pochettino con la vaniglia, che dà un pochettino di dolcezza alla nostra crema. Possiamo dire più che crema, potrebbe essere una salsa dolce, però è più densa di una salsa ed è proprio per i dolci, ok? E si può accompagnare bene questo dolce, perché magari uno si può divertire a mettercelo sopra, tipo una crema spalmabile sopra la propria fetta, e è piacevole il contrasto con il nostro dolce alla zucca. Allora, per il dolce alla zucca serviranno 2 uova, 110 g di zucchero, 75 g di olio di girasole, 50 g di amido di mais, 150 g di farina e 8 g di lievito per dolci. Un po' di granella di nocciole, 25 g, così darà anche una leggera croccantezza al nostro dolce, alla nostra torta, e 150 g di zucca mantovana, ok? Un po' di zucchero a velo per mettere poi per guarnire la nostra torta. E per fare la nostra crema all'inglese serviranno 3 tuorli, 60 g di zucchero, 250 ml di latte e un po' di vaniglia. Volete metterci la bacca, volete metterci l'estratto, volete metterci l'essenza, volete metterci la vanillina, quello che meglio potete prendere e reperire, mettetecelo. Io ci metto o la bacca oppure l'essenza, ok? Sono delle piccole ampolline dove vedete un liquido nero, e quella è la vaniglia. Allora, per fare il dolce è facilissimo. Dobbiamo innanzitutto grattugiare la nostra zucca, ok? Non va cotta la zucca adesso, va solamente grattugiata con la grattugia del formaggio, dove quella fina, oppure nella parte dove fate le scaglie di formaggio, ok? Quelle striscioline, la grattugiate, e poi prendete una boule. Lavorate con la planetaria, con le fruste elettriche, con la frusta a mano se siete forti, come meglio credete. Iniziate con il mettere le 2 uova e lo zucchero e fate lavorare questi due. E una volta che sono incorporati bene uova e zucchero, mettete l'olio e poi le polveri, amido di mais, farina, lievito per dolci, una cosa alla volta, e la fate incorporare bene al resto degli ingredienti. Poi la granella di nocciole ed infine la zucca. Quando il tutto sarà ben amalgamato, ok, si prende una tortiera, quella che avete in casa, ci si passa nella tortiera o l'olio o il burro con la farina, così che quando andrà in cottura non si attaccherà, e si mette in forno preriscaldato, ok, o a 170 gradi con forno ventilato per 45 minuti, oppure a 180 gradi a forno statico, sempre per lo stesso tempo. Come facciamo poi per vedere se sarà cotta la nostra torta? Sempre col nostro famosissimo stecchino. Si mette dentro lo stecchino, si tira fuori, se lo stecchino sarà bello asciutto, la torta sarà cotta, si spenge il forno, si fa raffreddare, si toglie dalla nostra tortiera e poi si decora sopra con un po' di zucchero a velo. Potete anche divertirvi magari a ritagliare una forma della zucca da un cartoncino o da un qualcosa e metterla sopra alla torta, poi cospargere con lo zucchero a velo e vi resterà anche la forma della zucca. Insomma, potete decorare come meglio credete e potete scatenarvi con la vostra fantasia. Per la crema all'inglese è facilissima anche questa. Dobbiamo prendere un pentolino, metterci dentro la nostra bacca di vaniglia o la nostra qualsiasi cosa sappia di vaniglia, insomma, che sia essenza, baccello, bacca o essenza. Si mette a scaldare, non deve bollire, deve fumare il latte. Vuol dire che è bello caldo e sta per iniziare a bollire. Mentre si fa questo con il latte, in una ciotolina si mette i tuorli e si lavorano con lo zucchero, ok? Per bene, fino a che lo zucchero non è ben sciolto. Se volete potete usare anche lo zucchero a velo. Io uso lo zucchero a velo perché secondo me dà ancora più dolcezza e si scioglie più rapidamente. Fatto ciò, si versa il latte sempre con la frusta, mescolando il tutto, se no le uova si cuociono, si rimette tutto nel pentolino, si rimette su un fuoco dolce e si gira.

0: la crema all'inglese resterà sì più liquida rispetto a quella normale, però sarà pronta quando resterà attaccata al cucchiaio. Questo vuol dire che la crema sarà pronta. Come si può servire? Potete metterla a specchio nel piatto con sopra una fetta di torta, oppure servire la torta e mettere direttamente, se volete, anche il pentolino in tavola, oppure con un ciotolino per le salse, qualsiasi cosa voi abbiate lo mettete in tavola, così poi per chi vuole, se lo prende, lo mette vicino alla torta e si mangia una fetta di torta con un po' di crema, che darà ancora più dolcezza al nostro fine pasto. Cosa vogliamo berci? Qui ci si può bere un bel moscato, ci possiamo bere un buon whisky, ok? Un rum, se vi piace, oppure per chi vuole l'immancabile vin santo, che quello a chi piace come fine pasto insieme a un dolce non guasta mai. Per il vino, poi, per accompagnare questa ricetta, questo pranzo, io vi consiglio di usare un vino bianco o Bollicina o Fermo, secco e bello fresco. E buon appetito a tutti.
1: Mamma mia, ti hai fatto venire veramente l'acquolina in bocca. E sai cos'è? Di tutto questo mi sono accorto che forse la prima ricetta dove ci dici anche che possiamo mettere il forno ventilato.
0: Sì, sì.
1: Perché
0: sì,
1: non è sì, non frequente è, esatto, la esatto, possibilità di mettere
0: esatto,
1: il forno.
0: Esatto.
1: Ci ho preso, mi ricordo bene.
0: Certo. Tu mi ascolti come se ascoltassi non so che, quindi.
1: No, ma ci ho fatto caso e forse anche i nostri ascoltatori.
0: No, è vero.
1: E l'altra cosa che volevo chiederti, perché io sono ignorante, la boule, cosa intendi? È una,
0: la boule è una ciotola.
1: Ciotola.
0: Io la chiamo boule.
1: Sì, sì, sì, no, certo.
0: Cerchiamo di dare il nome più...
1: Certo.
0: Più fine,
1: assolutamente,
0: è,
1: sì,
0: è
1: sì.
0: La ciotola, quella dove si gira qualsiasi cosa uno abbia in casa, l'insalata, la pasta, il dolce, quello che sia.
1: Sì, sì, d'accordo. Bene, siete sempre sugli incontri, 10:21, l'ultimo pezzo, dopodiché passiamo ai saluti, ahimè anche oggi la domenica, ma non è ancora finita, no. Non è ancora finita, state ascoltando gli incontri in blu Cortona e questo è il pranzo della domenica con Marco Pieroni
0: e Mirko Perugini.
1: E a fra poco.
2: Ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

0: 1979, era il 7 settembre quando i Buggles uscirono con Video Killed the Radio Star, no? All'epoca si diceva che in effetti alla radio c'erano tante personalità, no? La radio a parte che a noi piace, certo. E piace anche ai nostri ascoltatori, se certo. Sono lì a ascoltarci. La radio è un altro mondo rispetto al video, rispetto a YouTube, rispetto ai social. La radio è in diretta, la radio è adesso, no?
1: Certo.
0: Quindi non è adesso visto domani.
1: Certo.
0: E questo è una cosa che mi piace moltissimo. E questa è una roba del 79, pensate, io non so se te la ricordi, ma no.
1: Io nel 79 non...
0: Non eri nato,
1: no,
0: di la verità.
1: Non manco nell'idea.
0: Ecco, quindi. io sì, avevo 13 anni.
1: Beh, dai, lo dico,
0: così avete già fatto i conti.
1: Dopo. Io sono nato 5 anni dopo.
0: Io avevo 13 anni, quindi okay. Ero un pischello, come sono ancora adesso,
1: ma
0: voglio
1: certo,
0: dire.
1: No,
0: perché
1: no.
0: Voi non mi vedete, ma in realtà, cioè, nell'animo, io quando mi guardo allo specchio non sono io. Quindi, vabbè, queste sono cose che capitano. 10:26, siamo arrivati alla fine. Ai saluti. Oggi siete stati insieme alla zucca.
1: Sì.
0: Sì. Zucca,
1: zucca.
0: Dall'inizio alla fine anche il cordon bleu di zucca, ragazzi, si è inventato.
1: Cordon bleu di zucca.
0: Che comunque sono vegetariani, no? C'è il prosciutto.
1: Si possono fare vegetariani.
0: Dacci una variazione, cosa ci mettereste a posto del prosciutto? Che ne so.
1: Per fare la vegetariana ci metto il prosciutto, ci lasci il formaggio.
0: Ah, ok, sì, perfetto. Sì, sì,
1: formaggio
0: sì,
1: filante,
0: sì.
1: Perché visto cordon bleu c'è prosciutto e formaggio.
0: Certo.
1: Togli il prosciutto e lasci il formaggio e lo fai vegetariano.
0: Bene, allora noi probabilmente ci vedremo fra un paio di domeniche. Comunque state con noi, state attenti e probabilmente domenica, e quindi per quelli che ci ascoltano domenica prossima, buona domenica anche per voi, anche se non è il 4, ma comunque torniamo presto. E questo era il pranzo della domenica, o quantomeno incontri in famiglia. Grazie Mirko.
1: Grazie a te, grazie a tutti. Cucinate e state bene.
0: A presto.
2: Incontri in famiglia. Il pranzo della domenica.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona. Con Silvia Dini il ritmo è
2: sublime. Disco Incontri in Blu della settimana.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

santo sei tuo padre fondatore. Santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Michele, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Panfilo, San Pellino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode

0: ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il segno della pace.

Sì o no? Sono queste le risposte possibili alla chiamata di Dio, alla sua volontà di fare comunione con noi. Sì o no? Perché davanti all'invito del Padre si decide se partecipare al banchetto della festa o restarne fuori, se lasciarsi incontrare dallo sposo o evitarlo, se accogliere la gioia delle nozze del figlio oppure respingerla. Certo è che davanti all'Eucaristia questo invito non resta immagine o parabola. Diventa pane spezzato, presenza viva, dono offerto a ciascuno di noi. Non un frutto di una elezione esclusiva, ma chiamata rivolta a tutti. Il sì però è molto più di una sillaba accentata. È una risposta che coinvolge tutta la vita e la nostra libertà. È il sì alla condivisione, all'accoglienza, all'amore concreto. È il sì della carità, capace di riconoscere il bisogno dell'altro. È il sì anche della croce, a quelle braccia aperte sul mondo che sanno condividere la gioia, così come il peso della sofferenza.

Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre, di infinita grandezza. Come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore.

0: Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.

nuziale con l'abito di festa che il re ci chiede di indossare, che rispondiamo all'andata in pace appena proclamato. Non un abito prezioso, non una veste sfarzosa o di lusso, ma un abito bello perché disegnato sulla nostra dignità di figli. Non è il pregio della stoffa a renderci graditi a Dio, ma la verità di chi la indossa. La coerenza tra ciò che crediamo e ciò che viviamo, tra le parole che pronunciamo e le opere che siamo capaci di compiere. Forse anche noi tante volte non ci sentiamo pronti ad accogliere lo sposo. Eppure il Vangelo ci ricorda che la veste nuziale non nasce dalla perfezione, ma dall'amore che ci trasforma. È Dio stesso ad abbellire la nostra vita quando ci lasciamo raggiungere dalla sua grazia e quando impariamo a donare agli altri la comunione che abbiamo ricevuto.

qui il nostro collegamento da Sulmona. A tutti un caro saluto da Orazio Coclite che vi ha parlato, dal regista Simone Chiappetta, dal...

0: dunque un saluto e un ringraziamento al collega Orazio Cocli che appunto dalla cattedrale di Sulmona vi ha dato conto della celebrazione eucaristica in questa domenica, 28esima domenica del tempo ordinario, nuovamente in diretta sulle frequenze della Radio Vaticana, in attesa di ascoltare le parole di Papa Leone XIV dopo la preghiera dell'Angelus e la sua catechesi. Io saluto e ringrazio per essere qui con me in studio a Don Nicola Reali. Buongiorno Don Nicola.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Professore all'Università Pontificia Lateranense. Che cosa insegna Don Nicola? Facciamo conoscerti un po' ai nostri ascoltatori.
1: Volentieri. Io insegno all'Università Lateranense, all'Istituto Pastorale Redentor Hominis. Sono professore ordinario di teologia pastorale dei sacramenti, quindi mi occupo di tutto ciò che ha a che fare con l'azione della Chiesa, in modo particolare con la dimensione liturgico-sacramentale della vita e dell'azione ecclesiale.
0: E oggi sei appunto qui con noi in attesa di partecipare a questo Angelus di questa nuova domenica, abbiamo detto 28esima domenica del tempo ordinario, grazie alla messa che abbiamo appena ascoltato e alla cronaca di Orazio Coclite. Il Vangelo è quello secondo Matteo, aspettiamo le parole del Papa su questo testo e quanto poi vorrà dirci seguitamente. Lo ricordiamo, Don Nicola, l'abbiamo fatto anche prima con i nostri ascoltatori, oggi ricorre la memoria di Papa Giovanni XXIII, conosciuto da tutti come il Papa della Bontà, il Papa Buono, che ha il merito di aver aperto il Concilio Vaticano II. Ecco, vogliamo fare così una piccola riflessione sulla figura di Giovanni XXIII e sull'apertura di quello che è stato il grande concilio della storia che Papa Leone sta studiando nuovamente attraverso le sue catechesi nelle udienze generali.
1: Esatto, oggi nella memoria liturgica di San Giovanni XX terzo è anche il giorno nel quale si ricorda 64 anni fa ormai l'inizio del Concilio Vaticano II, è il famoso giorno in cui il Papa pronunciò il discorso Gaudet Mater Ecclesia, che è un discorso molto importante perché segna e dà l'avvio e anche il tono a tutta la riflessione che poi il Concilio porterà avanti. È celebre il famoso riferimento ai profeti di sventura, il famoso riferimento anche all'indole pastorale del Concilio, ad avere la preoccupazione quindi di impostare un Concilio che non sia preoccupato di mettere a tema la dottrina e gli eventuali errori dottrinali, ma di mettere a tema la modalità concreta di annuncio del Vangelo nel mondo contemporaneo, che appunto è la famosa indole pastorale del Concilio Vaticano II e quel discorso di Giovanni XXIII è veramente fondamentale per poter capire tutto ciò che poi nel Concilio è nato e si è sviluppato.
0: E a proposito di mondo, Don Nicola, in questo momento ci arrivano le immagini di Piazza San Pietro. La piazza è sostanzialmente gremita di persone, si sono disposte tutte intorno all'obelisco in attesa di vedere Papa Leone uscire dalla finestra del Palazzo Apostolico e pregare insieme a lui l'Angelus di questa domenica. La finestra viene inquadrata in questo momento dalle immagini, il drappo papale è stato già steso, ci fornisce la piazza anche l'immagine del Signor de los Milagros, una devozione del Perù. Partecipano all'Angelus i devoti peruviani che sono residenti a Roma, volendo dare alcuni cenni di storici di questa immagine che è molto evidente guardando la piazza, possiamo dire che risale al XVII secolo ed è appunto l'immagine di questo Signor de los Milagros. Restituisco momentaneamente la linea alla regia proprio in attesa dell'Angelus di Papa Leone XIV.

0: Ecco, dunque vi stavo dicendo in questo momento l'immagine che ci arriva dalla piazza. Io ringrazio e saluto tutte le radio che in questo momento sono collegati con noi: Silvia Giovarrosa al microfono, Bruno Orti dall'altra parte del vetro. Siamo collegati con Piazza San Pietro in attesa di vedere Papa Leone affacciarsi dalla finestra del Palazzo Apostolico e di pregare con lui l'Angelus di questa domenica e ascoltare appunto la sua catechesi, le parole che anche in questo giorno vorrà restituirci. La piazza è colorata, piena di persone, il drappo papale è già stato steso, il microfono è pronto e quindi siamo solamente in attesa di vedere il Santo Padre affacciarsi dalla finestra. Presente in piazza anche appunto l'immagine del Signor dell'Os Milagros, una devozione del Perù. Partecipano all'Angelus i devoti peruviani che sono residenti nella città di Roma, una piazza piena di persone che in questo momento hanno anche aperto i loro ombrelli colorando il pavimento di Piazza San Pietro, i sanpietrini di Piazza San Pietro, di tanti colori diversi, le bandierine come al solito sventolano. Ed ecco, le immagini in questo momento inquadrano bene questa raffigurazione del XVII secolo. La sua origine risale proprio a questo periodo, quando uno schiavo angolano dipinse a Lima un'immagine di Cristo crocifisso dalla carnagione scura su un muro di mattoni di fango. Per questo è chiamato Cristo Moreno. E nonostante diversi terremoti che hanno devastato la regione e la città nel 1655-1687, questa immagine è rimasta sostanzialmente intatta e da allora ogni mese di ottobre i fedeli peruviani accompagnano l'immagine in processione indossando un tradizionale abito viola. Anche Papa Leone XIV, quando appunto era vescovo di Siclaio, commemorava la festa del Signor dell'Os Milagros. Si stringono le telecamere sulla finestra del Palazzo Apostolico, si sente il brusio delle persone che sono presenti in piazza, i diversi gruppi fedeli convenuti appositamente dalle diverse parti d'Italia, ma anche tanti turisti che in questo periodo frequentano la capitale ancora assolata. Si stringono, dicevo, le immagini che ci mostrano appunto la finestra del Palazzo Apostolico. Abbiamo partecipato da qualche minuto alla Santa Messa, sappiamo appunto il Vangelo del giorno è quello secondo Matteo 22, in questa 28ª domenica del tempo ordinario. Le tende si aprono in questo istante, l'applauso della folla. Ascoltiamo Papa Leone XIV.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia. E questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone. San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui. E anche l'immagine del nostro racconto ci parla in un contesto particolare di vita vissuta di questa realtà. Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità. Di fronte a un'offerta così bella, però, gli invitati, invece di unirsi alla festa, si tirano indietro e preferiscono continuare a occuparsi dei loro affari. Alcuni, anzi, infastiditi, insultano e addirittura uccidono i messaggeri del re. Anche questo purtroppo succede. Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato, anzi a volte frainteso e respinto. Ma ciò non deve scoraggiarci. Il re, davanti al rifiuto, non annulla le nozze e non cancella i festeggiamenti. Anzi, estende il suo appello a un numero ancora più grande di persone, inviando i suoi servi a chiamarle per le strade, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti. A questo punto ci domandiamo: chi rappresentano i protagonisti di questa storia? San Girolamo identifica il re con il Padre dei Cieli, lo sposo con Gesù e la sposa con la Chiesa. Tra i protagonisti, allora, ci siamo anche noi, scelti dal Signore per condividere con Lui la nostra esistenza e per essere assieme a Lui portatori di vita. La festa di nozze è la nostra, e la sala del banchetto sono le nostre chiese, le nostre case, i posti in cui viviamo e in cui ogni giorno il Figlio del Re, Gesù Cristo, torna a dichiararci il suo amore e attende il nostro sì. Lì noi lo incontriamo, vestiti come la sposa, con l'abito bianco del battesimo e ornati con i gioielli delle opere buone che ci avvicinano a Dio e tra noi. La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella come i volti delle persone che incontriamo, vera come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene delle nostre giornate. Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo. Chiediamo dunque a Maria, Madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia e ad annunciarla sempre e ovunque, anche là dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
2: dignificamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

Cari fratelli e sorelle, ieri a Mantova è stata beatificata Sor Maria Ignazia Isacchi, fondatrice della Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù. Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento si prodigò con carità coraggiosa per i bisognosi e disagiati. Il suo esempio ravvivi in tutti noi il desiderio di essere nel mondo testimoni di amore evangelico verso tutti. La guerra nella martoriata Ucraina continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini, soprattutto nei paesi più poveri, dove tante persone dipendono dalle importazioni di cereali. Rivolgo un accorato appello alle parti in conflitto affinché consentano il trasporto sicuro dei cereali nel Mar Nero. Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra. Oggi in Italia ricorre la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Saluto l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro e incoraggio gli sforzi per la prevenzione. Rivolgo il mio caloroso benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Saluto i membri della Hermandad del Señor de los Milagros a Roma. E quanti hanno partecipato alla processione con la venerata icona del crocifisso. Grazie della vostra preghiera per la visita pastorale che compirò in Perù. Accolgo con gioia i fedeli dell'eparchia greco-cattolica di Mukasevo in Ucraina, accompagnati dal loro vescovo, l'Associazione dei Fieles Acuna, las antiguas alumnas Jesús María España, il coro e la scuola corale della cattedrale di Harlem nei Paesi Bassi e i fedeli provenienti da Vienna. Saluto i giovani della vicaria di Chiaravalle in diocesi di Senigallia, i soci dell'Aido provinciale di Belluno, il gruppo Ars Notria di Cosenza e la squadra di calcio femminile dell'ospedale di Biella. Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale.

E dunque si conclude così: l'Angelus presieduto da Papa Leone XIV in questa domenica, la 28ª domenica del tempo ordinario. Il Papa ha ricordato Madre Maria Ignazia Isacchi, che è stata beatificata ieri. Quanti soffrono la fame per la guerra in Ucraina, le vittime degli incidenti sul lavoro. Oggi appunto ricorre la giornata mondiale per le vittime sugli incidenti del lavoro. E poi al termine del suo saluto, dopo aver salutato diversi gruppi presenti all'Angelus domenicale, ci ha informato del fatto che tra pochi giorni sarà per lui programmata una piccola operazione, un intervento. Seguiremo attraverso i nostri radiogiornali, la nostra informazione, tutto quello che ci sarà comunicato in merito. Le campane in questo momento stanno suonando a Piazza San Pietro, i fedeli si stanno disperdendo in questa domenica 11 ottobre, una domenica assolata ancora sulla piazza di Roma. Sentite appunto l'audio che ci giunge direttamente grazie ai nostri tecnici, direttamente da Piazza San Pietro. Ancora le immagini ci mostrano la basilica e l'abbraccio del colonnato in tutto il suo splendore, appunto messo ancora più in risalto dalla luce del sole. Papa Leone ha voluto ricordare appunto quanti soffrono a causa della guerra, ha fatto menzione di come la fame non possa essere utilizzata come un mezzo, uno strumento per mietere vittime. Il pane quotidiano, ha detto, non sia ostaggio delle guerre. Molte volte il suo appello per la pace è risuonato forte in diverse circostanze, questa volta appunto date le notizie che ci arrivano dai diversi fronti di guerra, il pensiero a quanti sono affamati dai conflitti armati. Io saluto e ringrazio quanti sono stati collegati con noi, restituisco la linea alla regia. Laudetur Jesus Christus.

0: Eccoci nuovamente in onda, 12:41, è terminato da qualche istante, appunto l'Angelus presieduto da Papa Leone a Piazza San Pietro. Sono ancora in gradita compagnia con me Don Nicola Reali, professore all'Università Pontificia Lateranense. Don Nicola, ancora buongiorno e ben trovato.
1: Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Abbiamo la possibilità con lei di commentare insieme, più che commentare, di riflettere insieme su quelle che sono state le parole che Papa Leone ha voluto donarci relativamente al Vangelo del giorno, la sua consueta catechesi dopo la preghiera dell'Angelus. Abbiamo ascoltato il Vangelo di Matteo 22, in cui questo grande banchetto di nozze era stato allestito per tanti invitati, e il Santo Padre ha detto: la gioia di questo padre che annuncia e vive il matrimonio di un figlio, quindi un lieto evento, è un qualcosa di contagioso che vuole essere trasmesso agli altri. E Papa Leone si è soffermato su questo concetto dicendo: quando accade qualcosa di buono si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità. È da qui che possiamo, secondo lei, Don Nicola, riconoscere il fatto che stiamo in qualche modo in accordo nella nostra vita con la volontà di Dio, che siamo vicini, collegati?

0: con Cristo, quando i frutti sono buoni.
1: Sì, grazie, è molto bella la riflessione che il Papa ci ha offerto su questo brano di Vangelo, che è un brano di Vangelo anche non facilissimo da interpretare. Il riferimento del Papa, tra l'altro, anche alla famosa citazione di Tommaso, secondo cui il bene si diffonde da sé, bonum dicitur diffusivum sui, è molto bella perché dice da un certo punto di vista che l'iniziativa di Dio, che nasce dalla sua bontà, quindi nasce dalla sua, potremmo dire, generosità, dalla sua libera iniziativa, è qualcosa che comunque precede sempre l'uomo, è qualcosa che è sempre un passo prima rispetto a ciò che l'uomo può fare o non può fare. Giovanni poi traduce nel suo Vangelo questa idea con l'affermazione che Dio ci ha amato per primo. Dio è sempre colui che fa il primo passo nei nostri confronti, non attende mai che da un certo punto di vista noi meritiamo, tra virgolette, il suo amore. Lui fa sempre il primo passo, è sempre, come potremmo dire, in avance, dicono i francesi, verso di noi. E questo è l'origine di questo invito a partecipare alle nozze, quindi invito a partecipare a qualcosa di bello e di grande, e questo diventa molto consolante a mio avviso.
0: Ma perché, Don Nicola, poi gli invitati invece di unirsi alla festa, e leggo qui appunto dalla catechesi di Papa Leone, si tirano indietro e preferiscono occuparsi dei loro affari, alcuni addirittura risultano essere infastiditi e uccidono i messaggeri del re? Perché rifiutiamo il buono? Perché rifiutiamo il bene? Cosa c'è in noi che a volte ci spinge ad allontanarci di questo? Forse ci sentiamo limitati? Forse ci sentiamo costretti? Non so.
1: Bella domanda, grazie, anche questa molto bella. Io penso che questa domanda, allora, nel senso stretto della parabola di oggi, c'è sicuramente il riferimento al popolo eletto e quindi alla storia della salvezza, e così come da un certo punto di vista la difficoltà che si è avuto ad accogliere la rivelazione definitiva di Dio in Cristo. E da questo punto di vista forse bisogna sempre ricordarci che noi a volte rifiutiamo Dio perché Dio si presenta in una certa maniera, in maniera diversa da come ce lo aspettiamo, in maniera differente da come lo abbiamo immaginato, pensato e sognato. E allora quando Dio ci offre i suoi doni, spesso, visto che non corrispondono con quello che noi ci aspettavamo, diciamo tutto qui, e allora corriamo un po' il rischio di dire vabbè, c'ho dell'altro da fare, vabbè, ci sono cose più importanti, perché aspettiamo qualcosa che poi spesso non arriverà mai. Ecco, io penso che anche questo sia una dinamica da tenere presente, insieme all'altra che comunque è sempre un gioco tra due libertà: la libertà di Dio, che fa il primo passo, come dicevamo prima, è la libertà dell'uomo, che accetta di essere coinvolto dentro questo invito e accetta questo dono, possiamo usare la parola dono, che il Signore ci fa.
0: E poi il Padre, di fronte comunque a questo rifiuto, sottolineato il Papa, non è che dice va bene, allora chiudiamo tutto, no? Le nozze non vengono annullate, c'è ancora la possibilità di partecipare a questa gioia, una possibilità che si rinnova in ogni nostro rifiuto tutti i giorni della nostra vita.
1: Sì, la parabola mette in evidenza che il re, di fronte al rifiuto di le nozze, allarga la platea degli invitati e dice ai suoi servi: chiamateli tutti. Interessante il Vangelo dica buoni e cattivi, tutti, veramente tutti, e chiede quindi ai suoi servi di andare ai crocicchi delle strade, di chiamare tutti a questo invito. Questo è molto bello, anche perché anche il Papa poi lo ha sottolineato attraverso la citazione di San Gerolamo alla fine della sua riflessione. come dire, è un brano di Vangelo che ci riguarda, perché siamo noi che siamo invitati a queste nozze, quindi è qualcosa che ci appartiene. Forse dobbiamo, io dico sempre, fare la cosa più semplice e anche più difficile, ricordarcelo, cioè non lasciare che ci sia nulla che metta un'ombra, che ci offuschi da questa consapevolezza e da questo anche stupore e ringraziamento di sapersi invitati anche se siamo buoni e cattivi. E più delle volte siamo cattivi.
0: Ha detto il Papa: la gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella, come i volti delle persone che incontriamo, vera, come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene nelle nostre giornate. La gioia non è dunque qualcosa così di astratto, la gioia che Dio ci, a cui Dio ci invita a partecipare, non è quella gioia che abbiamo magari noi nella nostra testa riposta in cose che probabilmente non avremo mai, perché a volte questa gioia, la gioia del cristiano, sembra una cosa così evanescente, però qua il Papa ci dice è concreta, è reale.
1: Certo.
0: In che modo è reale? In che modo la si tocca con le mani?
1: La si tocca con le mani ogni qualvolta, a mio avviso, si tocca concretamente anche il volto e la carne di persone gioiose, di persone che sono state rese gioiose dall'incontro col Vangelo, e in questo senso bonum diffusivum sui, anche la gioia diventa qualcosa che si diffonde da sé, e si diffonde da sé appunto nell'incontro concreto con persone che testimoniano questa gioia. Non per niente il Papa fa riferimento un po' agli ambiti della vita, agli ambiti, diciamo, che sono concreti: il lavoro, i sorrisi, le lacrime. Si può anche gioire nelle lacrime, essere gioiosi anche di quello che apparentemente il mondo non considera gioia. È un po' il paradosso della vita cristiana, che rende anche nuovo l'uomo, perché gli dona uno sguardo nuovo capace di vedere le cose dal punto di vista di Dio. E sappiamo che quando le cose sono viste dal punto di vista di Dio, tutto cambia, anche la sofferenza, il dolore, la morte, tutto cambia e assume un volto nuovo.
0: E questa è un po' la sfida della fede.
1: E certo, sicuramente. Domenica scorsa ricordavamo Francesco chiama sorella la morte. Ecco, forse è questo. Come può accadere questo? È quando appunto guardiamo anche la morte con gli occhi di Dio.
0: Però è un dono?
1: Sì, è un dono, sicuramente, basta intendersi cosa vuol dire dono. Dono vuol dire che c'è una selezione tra chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Dono, a mio avviso, implica soprattutto il riconoscimento che in ciò che ci è dato, il dono è sempre dato, quindi in ciò che ci è dato, lì è nascosto, tra le pieghe del dato, con un'espressione a me molto cara, quello che il dono che noi dobbiamo riconoscere. E poi io dico sempre: Signore ci ha messo insieme per questo, per aiutarci reciprocamente, così come siamo capaci, a scoprire questo dono e a viverlo dentro tempi e circostanze che non possono essere previsti in anticipo, ecco.
0: Ci sono i messaggi, Don Nicola, reali, che arrivano dai nostri ascoltatori, che sollecitano sempre delle riflessioni. E c'è in particolare, credo sia Ludovico, mi pare di riconoscerlo dalla foto ormai, che aveva sottolineato come se il bene si diffonde, ma allora il male che fa? Parlava appunto, no, di come il bene viene trasmesso e diffuso, la stessa dinamica accade anche con il male. Questa è la domanda di Ludovico, che ho perso, spero di averla tradotta bene.
1: Spesso si pensa il male appunto in riferimento al bene, il bene in riferimento al male. Io penso che questo non debba accadere, anzi forse lo sbaglio è proprio questo, se no inevitabilmente quasi si legittimano l'un l'altro. E io penso che il male è ciò che non ci deve essere, proprio ciò che è ingiustificabile, nel senso che non c'è nulla, non c'è nessun male che può diffondersi e può giustificare niente, alcunché. e appunto anche la nostra fede è riconoscimento che attraverso una cosa malvagia, come è stata sicuramente la morte ingiusta di Cristo sulla croce, questo non è il luogo che ha prodotto un bene maggiore, ma il luogo dove Cristo ha distrutto realmente il male e dove il male è stato cancellato dalla faccia della terra come ciò che non deve esserci, anche se purtroppo continua a esserci.
0: C'è invece Paola che ci scrive: da varie catechesi ho compreso che Dio non ci vuole perfetti, come potremmo esserlo del resto, ma compiuti nel suo amore, con i nostri difetti, peccati, per migliorarci sempre in una crescita spirituale. Questo messaggio di Paola, no, mi rimanda alle parole di San Paolo, no? È lì dove sono debole che allora sono forte. Se noi non avessimo queste enormi lacune che abbiamo, forse lì non si manifesterebbe l'amore di Dio.
1: Sì, questioni enormi ovviamente, non è che risolviamo in 5 minuti.
0: No, però magari ce le possiamo portare via.
1: A me piace ricordare l'espressione di Gesù: siate perfetti come il Padre vostro. Quindi noi dobbiamo essere perfetti. Perfetti come il Padre significa riconoscere che non lo siamo mai. Forse in questo riconoscimento della nostra imperfezione sta la possibilità di una perfezione, e che non è solamente un gioco di parole, ma è riconoscere che laddove noi riconosciamo la nostra dipendenza da Dio, laddove noi riconosciamo che non siamo neanche gli artefici totali di noi stessi, lì effettivamente possiamo trovare la strada per andare a Dio. E poi la perfezione a cui si parla spesso è una perfezione che viene intesa in chiave morale, non necessariamente una perfezione di tipo morale. Io dico sempre: il santo è colui che ha, forse più di altri, una coscienza viva e grande di cosa? Di non essere santo. Cioè, un santo che pensa di essere santo non diventerà mai santo, io penso, mentre il santo ha coscienza di non essere santo, quindi ha coscienza che da un certo punto di vista è indegno di tutto ciò che Dio ci offre.
0: E in conclusione di questa diretta io ringrazio Don Nicola Reali per essere stato con noi in questa mattinata insieme. Vi ricordo solamente appunto le parole del Papa di oggi relative ai controlli medici che ha effettuato: hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, è stato appunto auspicata un'operazione chirurgica alla quale il Santo Padre si sottoporrà. Per questo continueremo a pregare per lui. Un saluto, grazie anche a Bruno Orti in regia, Silvia Giovarrosa, Laudetur Jesus Christus, buona domenica sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Sempre Laudetur, grazie.
0: Grazie.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu, Cortona.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: sove dessime.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio. Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Obiettivo Sport su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app. Mobi Auto, auto di tutte le marche nuove ed usate. Noleggio auto e furgoni 9 posti. Telefono 0575 680128. Via Retina 197/C. Castiglion Fiorentino. Davanti Gino Arredamenti. Via Retina 244. Castiglion Fiorentino. Arredamenti per interni, cucine, camere, soggiorni, reti e materassi. Davanti Gino Arredamenti.
1: Signore e signori, una porchetta come si deve la trovate solo alla Salumeria di Monte San Savino. Qui si fa tutto a mano, con legna vera, erbe buone e maestria toscana.
2: 60 anni dopo, tutto è come era allora. Cottura a legna, ricette tramandate, erbe del posto, salumi fatti con rispetto, tempo e passione.
3: Salumeria di Monte San Savino, dal 1968, salumi toscani di nome e di gusto.
0: Autofficina Fratelli Minighetti, autoriparazioni, autorizzata Fiat Lancia. Da Autofficina Minighetti, gomme di tutte le marche per autoveicoli, motoveicoli, mezzi agricoli. Revisione per autovetture e motocicli. Autofficina Minighetti, ci trovate in via Tevere 67 a Castiglion Fiorentino, 0575 680442.
4: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
5: Il buon pomeriggio in questa domenica 11 di ottobre a tutti quanti voi all'ascolto. Io sono Giorgio Fanelli, vi saluto nuovamente e vi auguro il buon ascolto di quello che è il format di Radio Incontri, la Radio in Blu, e del calcio dilettantistico, il programma proprio dedicato a quest'ultimo, cioè il calcio dilettantistico. E allora un plauso a tutto il gruppo di divertimento che è già dislocato nei vari campi. Ve li dico nell'ordine come la regia me li propone: Antella, San Giovanni Valdarno, Monte San Savino, Sesto Fiorentino, Signa, ma poi in campi di promozione come quello di Alberoro, in Casentino, al Galluzzo, al centro storico Le Boschi, ad Incisa, in prima categoria a Levane, poi con l'Olmo Ponte e ancora con il Tegoleto. Saluto gli amici che ci fanno compagnia tutte le domeniche anche in seconda categoria con Rassina, poi il Valdichiana, il Poppi, ancora il Marino Mercato Subbiano, il Prato Vecchio, insomma in ordine naturalmente sono tutti importanti questi collegamenti perché ci aiutano sempre ad aggiornare i risultati di seconda categoria che tanti appassionati trovano all'ascolto della nostra emittente. Allora brevissimamente, un po' rammaricati siamo oggi per non aver riuscito a sfatare il tabù della vittoria, la prima vittoria in campionato dell'Arezzo ad Arezzo, e poi per non aver potuto battere la Cremonese, che comunque resta una società gloriosa, una squadra importante che però ieri avrebbe meritato alquanto di perdere. Bene, poi gli anticipi: ieri il Montagnano ha pareggiato sul campo dell'Acqua Viva, secondo pareggio consecutivo, ma la Fraticciola ne ha fatti 4 al Pievaltoppo. Velocemente, perché i collegamenti incombono oggi: Antella, Castiglionese, Barberino, Figline, Colligiana, Lastrigiana, Montespertoli, Asta, San Giovannese, Baldaccio Bruni, Sansovino, Audax Rufina, Sestese, Poggibonsi e Signa, Valentino Mazzola. Questa è la quinta giornata del campionato di eccellenza Girone B e penultima domenica in cui le partite inizieranno alle 15, perché dal 25 di ottobre tutte si unificheranno in virtù del fatto che entrerà in vigore anche l'ora legale, quindi tutte alle 14.30. Primo campo collegato a quello di Antella, per Antella Castiglionese, Claudio Burroni.
6: Buon pomeriggio dallo stadio Passagli di Grassina contro l'antella che la Castiglionense cercherà punti che le permettano di fare un ulteriore passo avanti in classifica. Sappiamo però che non sarà semplice, perché l'avversario è accreditato dai più per le zone alte del torneo e ci vorrà molto coraggio da parte degli 11 di Morelli, oltre ad esprimere un gioco brillante, per uscire indenni dal terreno di gioco. Vi leggo le formazioni che scendono in campo agli ordini del signor Castorina di Lucca, coadiuvato da Pacini di Empoli e Petrica Suciu di Viareggio. Antella, Carcani, Talenti, Paternè, Massai, Fusali, Lunghi, Bellini, Chiaramonti, Giuliano, Pupeschi, Pinsauti. In panchina vi sono Tognarelli, Rosi, Chechi, Saccardi, Baragli, Fagioli, Fiaschi, Papalini, Vivaci. L'allenatore è Mister Sette Soldi Simone. Castiglionese, Balli, Viciani, Menci, Lucatti, Mercuri, Bencini, Verdini, Gasparri, Zuppa, Mazzolli, Martinelli. Mister Alessio Morelli ha in panchina Tenti, Dorftei, Banelli, Pennati, Caposciutti, Parisi, Alessandri, Marchini, Gerardini. Ci sentiamo più tardi al prossimo collegamento.
7: Buon pomeriggio qui dallo stadio delle Fonti di Monte San Savino. L'incontro di calcio è San Savino Audax Rufina. Per la San Savino, mister Stefano Bartoli, schiera Temperanza, Carotti, Artini, Bonecchi, Milli, Sabatini, Scichillone, Poli, De Filippo, Benucci e Maramarco. A disposizione Paolucci, Andreucci, Bizzi, Dema, Minocci, Baglioni, Vichi, Presenti e Mirante. L'Audax Rufina di mister Alessandro Francini risponde con in porta Lombardi e gli innocenti Arnetoli, Grazzini, Piccini, Donatini, Zoppi, Fioravanti, Ceramelli, Ricci e Martini. A disposizione Moretti, Bartolini, Segui, Paperini, Capanni, Travaglini, Caprio, degli innocenti e Viganò. L'arbitro è il signor Bolognese della sezione di Siena, coadiuvato dal signor Emanuele Giulio Magni della sezione di Prato e Kevin Giuseppe Travaglione della sezione di Siena. Una bella giornata di calcio, sicuramente oggi che siamo San Savino, una bella giornata, il sole splende nello stadio Le Fonti e potrebbe essere anche un'occasione per la San Savino di fare punti in classifica, perché l'Audax Rufina, come sapete, è a 0 punti, San Savino 6, quindi l'occasione per la San Savino con questa vittoria di portarsi 9 punti. Tutto per ora qui dallo stadio Le Fonti di Monte San Savino, a voi studio.
8: Amici, amici sportivi, appassionati di grande calcio, dilettanti, buon pomeriggio. Il nostro saluto vi giunge quest'oggi dallo stadio del Bisenzio di Signa, dove si affrontano due formazioni in cerca di punti utili a risalire la classifica. È una sola la lunghezza che divide il Signa, padrone di casa, dal Valentino Mazzola, squadra viaggiante. Una lunghezza che però le due squadre raggiungono percorrendo strade diametralmente opposte. Ha fallito solamente il salto con l'asta alla prima giornata, la formazione di Iuri Pezzatini. Da allora solamente risultati positivi, sia in campionato sia soprattutto in Coppa. È stato davvero corroborante infatti per la formazione biancazzurra il doppio impegno con il Poggi Bonzi, al termine del quale addirittura mercoledì la formazione del presidente Antonello Pianigiani ha giocato a tennis. Discorso diverso invece per quello che riguarda il Signa di Alessandro Gambadori, che non è riuscito a dare continuità alla ultima affermazione casalinga vissuta proprio nel derby contro la Lastrigiana. Anche in questo caso c'è di mezzo l'asta, perché pure al Signa non è riuscita l'impresa di superare la formazione arancioblè, ed è proprio dal 3-1 esterno che i canarini arrivano desiderosi di riscatto. E allora vediamo come si presentano i due collettivi agli ordini del signor Serpentoni di Pistoia. Il Signa si schiera con Dainelli, Nencini, De Ferdinando, Soldani, Noviello, Bianchi, Manetti, Manescalchi, Lorenzo Tempesti, Dallai e Flachi. Formazione ampiamente annunciata con la sola eccezione di Piato Tempesti, che parte dalla panchina. In panchina ci sono, insieme al tecnico di Senigallia Gambadori, il secondo portiere Borchi, poi Capacci, Rossi, Chebe, Cristian e Lorenzo Lombardi, Figus, Coppola e appunto Pietro Tempesti. Risponde la formazione di Yuri Pezzatini allineandosi con questo 11: Conti, Finetti, Gianneschi, Campatelli, Mariani, Boamed, Vadi, Camilli, Rosselli, Baroni e Mugelli. Trascinata quindi dal talento del classe 97 di scuola San Michele Cattolica Virtus e di passaporto Carpi e Scandicci, quindi la formazione di mister Pezzatini, che in panchina con sé porta il secondo portiere Di Bonito, poi Eldib, Dei, Bruni, Vitale, Ronchi, Calamassi, l'ex di turno Cioni, che parte comunque dalla panchina, Corcione. E quindi a questo punto, prima di restituire la linea allo studio, vi do conto della terna arbitrale, del direttore di gara, vi ho già parlato, è il signor Filippo Serpentoni della sezione di Pistoia, che sarà coadiuvato dal primo assistente il signor Giacomo Norgiolini della sezione di Arezzo e dal secondo assistente il signor Francesco Magnelli della sezione Valdarno. Qui sul Bisenzio il tempo è variabile, il sole va e viene, il terreno, almeno visto dalla tribuna, sembra in perfette condizioni. Temperatura ideale, insomma, ci sono tutte le condizioni per assistere a un bello spettacolo e vedremo come andrà a finire. E io a questo punto restituisco la linea allo studio con la promessa di risentirci in cronaca per farvi vivere tutte le emozioni di questo Signa Valentino Mazzola. Linea a te, Giorgio.
9: Buon pomeriggio da parte di Enrico Badi dallo stadio comunale Torrini di Sesto Fiorentino, dove si disputa per la quinta giornata il campionato di eccellenza Girone B, la gara tra Sestese e Poggi Bons. La Sestese ha 5 punti in classifica dopo 4 partite giocate, ha vinto una gara, pareggiate 2, perso con l'asta in casa, 7 gol fatti, 6 subiti. Il Poggi Bons ha 6 punti, un punto in più, e con una vittoria e 3 pareggi, quindi il Poggi Bons è ancora imbattuto. 4 gol fatti, 2 subiti. L'incontro verrà diretto dal signor Duccio Magherini di Prato, coadiuvato da Davide Casole di Pisa e Giulio Bello di Empoli. Le formazioni annunciate sono le seguenti: la Sestese scende in campo con Giuntini, Cuscinotta, Pisaniello, Pisaneschi, Gaffarelli, Mernacai, Cesarano, Zei, Vannini, Ciotola, Rovi. In panchina Baracco, Kelly, Gori, Neschi, Giustarini, Palmini, Sardina, Fiorentino, Sar. È assente appunto dalla formazione di domenica scorsa Vilcea, squalificato per un turno, sostituito da Mernacai. La quota è Cesarano con Sardina in panchina. Il Poggi Bonsi, con una numerazione crescente, non da 1 all'11, per cui io ve la leggo così com'è, in ordine, senza ben conoscere poi qual è la posizione in campo, che preciserò dopo nei prossimi collegamenti. Il Poggi Bonsi scende in campo con Maffei, Mazzolli, Martucci, Borghi, Ken, Vella, Sichi, Cerone, Lorenzini, Cespedes, Caggianese, che rientra, domenica scorsa non era schierato. Quindi per il momento è tutto, ci risentiamo nei prossimi collegamenti per gli aggiornamenti e gli eventuali cambiamenti di risultati. Linea allo studio.
5: Bene, grazie. Quindi a Sesto Fiorentino, e verrà un collegamento naturalmente là dove si gioca Sestese e la partita, quella importante, con il Poggi Bonsi. Allora andiamo subito sul campo importante di San Giovanni Valdarno e subito accogliamo il nostro Massimo Bagiardi. A te, Massimo.
10: Buon pomeriggio Giorgio, buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori. 9 minuti del primo tempo a San Giovanni, tra la San Giovannese e la Valdaccio Bruni, 0-0 il risultato. Già un paio di occasioni per la Sangio con Galligani particolarmente ispirato. Eccolo ancora Galligani che entra in area di rigore della Valdaccio, 1-1. Galligani perde il tempo decisivo per concludere in porta, ha un po' diciamo così temporeggiato. nel concludere ha fatto fuori un avversario, ne ha fatto fuori un altro, probabilmente voleva fare fuori anche il terzo, ma insomma sono ritornati i difensori biancoverdi sul pallone, mandando quindi alle ortiche questa opportunità. Ma ci sembra un Gallicani davvero ispirato lungo la fascia mancina della formazione biancoverde, che però adesso è in attacco con Gorini, da questi a Bartoccini, poi il passaggio per Piccinelli, gioca lungo l'out di destra la compagine di Anghiari, il pallone rinviato, preso però da parte dei giocatori della San Giovannese con Castrovilli che se ne va. Qui c'è un giallo grosso come una casa, l'arbitro rimbrotta soltanto il calciatore che peraltro è anche il capitano della compagine ospite, vale a dire Giorgi. Niente di fatto, quindi non c'è cartellino giallo, semplice calcio di punizione della metà campo propria per la San Giovannese, che riparte cercando di costruire una nuova offensiva dalle parti del portiere Tiberino Borghini. 0-0 il risultato, 11 sono i minuti del primo tempo tra la Sangio e la Valdaccio Bruni. Ci risentiamo più tardi.
5: Bene, grazie Massimo. Allora riprendiamo la linea qui dallo studio, perché stavo guardando appunto i risultati, non ci sono variazioni in questi primi 11 minuti, 10 che le partite sono iniziate. Abbiamo parlato soltanto di Eccellenza Girone B, abbiamo sentito Sesto, Monte San Savino, abbiamo sentito il campo dell'Antella Grassina, che torneremo fra poco a collegare con Claudio Burroni. Allora, tutto è pronto per una giornata ancora davvero memorabile, con tanti collegamenti qui dal campo e dai campi naturalmente e dallo studio centrale di Radio Incontri. C'è Claudio Burroni, credo, collegato con noi. Claudio.
11: Undicesimo del primo tempo, 0-0 tra Antella e Cassionese, nessuna occasione da gol per entrambe le squadre. Ora c'è la squadra di casa che usufruisce di un calcio d'angolo, siamo dalla parte sinistra della porta difesa da Balli, vediamo quello che potrà succedere. Il calcio d'angolo viene battuto corto, la palla in aria, Balli, grande parata sul colpo di testa di Giuliano.

0: sfionda in avanti per Lucatti che fa intervenire Mercuri per Mazzolli si distregge bene in area per Gasparri alza la testa per Verdini sempre al solito Gasparri, vediamo, ma peccato, perde la palla perché la stessa non era stata consigliata molto bene. Viene ancora in avanti la Cassinese, vediamo se c'è il numero 9 Lucatti che era stato servito lungo da un passaggio, però preferisce ancora andare indietro Gasparri in avanti. La Cassinese prova a reagire a quel pericolo che ha avuto un paio di minuti fa su quel calcio d'angolo Mercuri sempre per Mazzolli in avanti per Bencini scelta di entra in area, vediamo, cross al centro, vediamo, tiro, la parata, cioè la tolta di porta a portare il numero Massaggio 5, sì. La palla sembrava destinata Massai, ha effettuato una specie di salvataggio miracoloso e quindi il risultato è sempre di 0-0 qui al Pazzai.
1: Bene, allora riprendiamo la linea noi dallo studio perché andiamo adesso sul campo di Monte San Savino con Giommetti per sentire i primi minuti della partita San Savino-Rufina. A te Gabriele.
2: Siamo al 10° minuto qui allo stadio Le Fonti di Monte San Savino, il risultato è sempre 0-0 tra San Savino e Rufina. Al 3° minuto c'è stato un contropiede della San Savino con Benucci che palla fa circa 45 metri con palla al piede, mette la palla sulla destra per Scichiloni è bravo subito appena entrato in aria a tirare di destro, ma il portiere della Rufina Lombardi è bravo con i piedi a respingere. Poi c'è stata al quinto una risposta della Rufina con un bel contropiede con il suo numero 9 Ceramelli, e anche lui ha fatto circa 40 metri con la palla al piede, è partito da centrocampo, è arrivato proprio sul limite destro dell'area, la palla in mezzo per la corrente Martini, però è stato bravo Carrotti, difensore della San Savino, ad anticipare, quindi a salvare lo spauracchio per la difesa della San Savino. All'ottavo minuto ancora in avanti sulla sinistra Maramarco mette la palla al limite per il suo compagno di squadra Poli tira subito, era un po' sbilanciato, la palla viene respinta dalla difesa della Rufina, sulla respinta Sabatini sempre dal limite dell'area sferra un bel destro, però la palla è alta sopra la traversa, quindi 11° minuto qui a Monte San Savino.
3: Buon pomeriggio dallo stadio Pianaccioli Rossi del quartiere Pestello a Montevarchi, dove tra pochi minuti si affronteranno Pestello e MC Valditiano. Diamo lettura delle formazioni che stanno per scendere in campo. Agli ordini del signor Alberto Rutili di Empoli. Pestello schiera Dini, Aiello, Sino, Poggesi, Bega, Arelli, Maffei, Di Mare, Ibrai, Grazzini, Scelzo. A disposizione di mister Nicola Colcelli, Banella, Isenlari, Maffei, Landi, Valentini, Brilli, Artini, Borrello e Fabrini. L'MC Valditiana risponde con Garbinesi, Bonci, Gheie, Mariottini, Pacelli, Nanni, Morelli, Colombi, Faralli, Paolucci, Agostini. A disposizione di mister Fabrizio Bracciali, Refi, Valdambrini, Tacchini, Moretti, Pacelli, Giulio, Giordano, Monticini e Presenzini. La situazione vede l'MC Valditiana ferma a 3 punti in virtù dei 3 pareggi con Pieve al Toppo, Arno Castiglione Laterina e l'ultimo con la Furgo al Castelfranco, mentre il Pestello occupa l'ultima posizione in classifica con l'unica squadra a non aver mai fatto un punto, quindi vorrà sul proprio campo dare battaglia. Ci risentiamo durante la gara per seguirne lo svolgimento.
0: Cassinese in vantaggio al 16° con Verdini, c'è stata una bella azione ficcante dei giovani Viola, la palla giunta a Verdini che ha tirato, nulla da fare per Carcani, quindi quando siamo giunti al 17°, Cassinese 1-0, a voi la linea.

0: Siamo al 13° qui allo stadio Le Fonti di Montestanza Vino. Il risultato è cambiato e ha passato in vantaggio la Rutfina. C'è stata una bella azione, il calcio è questo, un'azione della Sansovino con la palla per Benucci che dal limite dell'area ha colpito il palo alla destra dei Lombardi, capovolgimento di fronte, bel contropiede, palla Ricci, palla per Ceramelli la mette in mezzo per Fioravanti che batte il portiere della Sansovino Temperanza. Quindi quando siamo esattamente al 14° minuto qui allo stadio Le Fonti di Montesansovino, il risultato è Rufina 1 Sansovino 0. A voi studio.
1: È scoccato da poco il quarto d'ora sul cronometro dello stadio di Bisenzio di Signa e qui il risultato è ancora quello di partenza 0-0 tra i canarini padroni di casa e i biancocelesti del Valentino Mazzola. Un Signa sin troppo timido in fase iniziale che dopo appena 1:15 ha rischiato grosso. Un pallone sanguinoso perso dalla difesa canarina nella tre quarti campo ha innescato il numero 10 della Valentino Mazzola Baroni che è andato via sul settore di destra, scivolato in area di rigore però poi non ha potuto incrociare il tiro calciando debolmente sul primo palo a mezza altezza dove l'altissimo Dainelli non ha avuto difficoltà ad alzare le braccia e ad abbrancare in presa il pallone. Mazzola che nei primi minuti comunque ha avuto una pressione costante sulla difesa del Signa tenendo costantemente alto il baricentro del proprio gioco e andando vicino al gol ancora al quarto minuto sempre partendo dai piedi di Baroni che stavolta sugli sviluppi di un calcio d'angolo partito in maniera molto tagliata ed insidiosa dalla bandierina di destra è stato spizzato in aria da un compagno di squadra ha visto la difesa giallo-blu liberare con un certo affanno. Si è accesa raramente invece la stella di Dall'Ai, ricordiamo match winner nell'ultima partita in casa, ovvero il derby contro la Lastrigiana, però quando il numero 10 di Scuola Cattolica prende i giri giusti anche la difesa del Mazzola ha il suo bel da fare. Si è verificata la sua prima incursione sul settore di sinistra all'altezza del 7° minuto quando sugli sviluppi di un suo morbido cross un'azione ben congegnata dal centrocampo del Signa ha fatto arrivare il pallone in piena area sui piedi di Lorenzo Tempesti che spalle alla porta ha tentato di girarsi non riuscendo però ad impensierire la difesa del Mazzola che comunque si è dovuta rifugiare in maniera trafelata in calcio d'angolo. Adesso negli ultimi minuti il gioco è sicuramente più equilibrato e vede un signor Serpentoni arbitrare più che alla pistoiese all'inglese, infatti il direttore di gara non ha sanzionato diversi interventi che a nostro parere non erano poi così regolari sia da una parte che dall'altra. Questo certamente ha fatto fluire meglio il gioco ma ha anche un po' indispettito il pubblico qui in tribuna che in più di una occasione ha appunto protestato nei confronti del direttore di gara. Insomma, quando i minuti sono 18:06 il punteggio rimane comunque inchiodato sul 0-0 di partenza, null'altro da segnalare e linea che per il momento può tornare allo studio.
2: Quinta giornata del campionato di promozione Girone C, di fronte Ideal Club Incisa e Cortona Famucia. Per Cortona Famucia, allenato da Giulio Peruzzi, abbiamo Tegli, Nannoni, Capogna, Amadou, Migliacci, Tammarello, Sengore, Cacioppini, Petica, Nicola e Secchia. A disposizione Mascia, Vidal Natali, Rossi, Miare, Fudal, Redi, Dispoto, e Ruggeri e Geta. Per l'Ideal Club Incisa, allenato da Giorgio Carozzo, nuovo allenatore abbiamo Mugnaini, Meini, Ciottong, Giusti, Marconi, Fantoni, Sottili, Alfani, Bighellini, Cassigoli e Merola. A disposizione Pinzauti, Carnevale, Aljaia, Rotondi, Scala, Luccianti, Tata, Frustillo e Peri. Arbitro il signor D'Amore, assistente il signor Castello, altro assistente il signor Botta. Per ora è tutto, ci risentiamo più tardi per i prossimi aggiornamenti.
3: Bene, grazie. Con l'intervento di qualche minuto fa abbiamo sentito che la Castiglionese è in vantaggio per una rete a zero sul campo dell'Antella. Quindi nuovamente con Claudio Burroni, un paio di minuti.
4: 22esimo, sempre 1-0 per la Castiglionese sull'Antella. Ora per un infortunio è uscito a fondo campo come da regolamento Mazzolli, però l'Antella non ci sta, cerca di manovrare come in questo caso. Ancora un tiro sul quale Balli questa volta non è preciso come al solito, ma la palla pur sfuggendogli dalle mani non entra in porta, aveva tirato il numero 22 Chiaramonti un tiro buono, ma Balli non ci era piaciuto come altre volte. Si continuano avanti, l'Antella non ci sta, cerca di manovrare da tutto campo, la Cassese cerca di difendere questo preziosissimo vantaggio maturato al 12esimo, al 16esimo del primo tempo con Verdini. Ho una bella azione corale di tutti i giocatori viola che in questo momento cercano ancora di riandare in avanti. C'è un fallo su Lucatti sulla tre quarti campo non rilevato dall'arbitro, ancora in avanti i bianchi di casa, ma si continua a giocare. La palla va in fallo laterale a favore della squadra degli uomini di Morelli, quindi si ripartirà con una palla con le mani dall'opposta distanza dove siamo noi nella tribuna stampa del Pazzagli di Antella. Di Grassina, chiedo scusa. Vediamo ancora in avanti la squadra di Morelli, ci ha messo la testa Lucatti, ma la stessa, la palla mi riferisco, va in avanti. Carcani viene servito da un difensore, la recupera Lunghi, il capitano, che gioca davanti alla difesa. Lunghi lo conosciamo, è un 99, vecchia conoscenza dei campi della Eccellenza, ottimo giocatore. Ancora in avanti la squadra di Simone Sette Soldi, c'è un calcio d'angolo in movimento, vediamo quello che può succedere. Siamo all'area piccola, all'area piccola c'è un po' di fortuna da parte della Cassese, perché la palla era destinata a un giocatore di casa, la intercetta come può il numero Martinelli 26, poi la stessa inspiegabilmente con un po' di fortuna arriva nelle mani e nelle braccia di Balli, la quale la invia direttamente. Vediamo in avanti, c'è Lucatti, tiro, rete, 2-0 per la Castiglionese al 25esimo. Replica Lucatti con un'azione di rimessa, servito molto bene da Mercuri, quindi al 25esimo 2-0 qui all'Antella. E Giorgio, se
3: sì, tu sei la linea dallo studio,
4: ti ripasserei la linea.
3: Bene, prendiamo la linea dallo studio. Abbiamo sentito quindi doppio vantaggio della Castiglionese sul campo dell'Antella. E adesso Tegoletto.
5: Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Incontri Diretta Sport. Do lettura delle formazioni del campionato di prima categoria Girone E che scendono in campo agli ordini del signor Cinotti della sezione di Empoli. L'Impruneta Tavernuzze di mister Andreucci schiera Merlini, Conti, Lapis, Sgai, Serne, Marcucci, Salvadori, Fusi, Valenti, Lusini e Ficozzi. Risponde il Tegoletto di mister Violetti con Calamati, Fratini, Giustini, Poggesi, Magi, Barbagli, Scichilone, Palazzini, El Bassuri, Ferretti e Valenti. Ripasso la linea allo studio.
6: Buonasera a tutti gli sportivi, prendo la linea qui dallo stadio Luciano Giunti di Arezzo per darvi lettura delle formazioni dell'Olmo Ponte e dell'US Ambra. Per l'Olmo Ponte sono in campo Palazzi, Ercolani, Lolli, Scriccioli, Caneschi, Bicchi, Romarini, Mazzi, Rossi, D'Aprile, Keniene. A disposizione Iacobelli, Bartolini, Chierici, Fabianelli, Ferrazzano, Fiore, Meoni, Parigi, Salvi. Allenatore Vinerbi. E l'US Ambra sono in campo Mugelli, Fabianelli, Gardeschi, Conte Duca, Sereni, Russo, Lanzi, Ferri, Iacuzio, Capretto, Sacconi. A disposizione Guerri, Rotesi, Parrini, Renai, Montanari, Carosci, D'Abruzzo. Allenatore signor Scarnicci, dirige l'incontro il signor Daniel Vannoni della sezione di Prato. A risentirsi più tardi per la cronaca della partita.
7: Aggiornamento da Sesto Fiorentino, siamo al 24esimo del primo tempo, il risultato è ancora di 0-0. Non ci sono state finora occasioni particolari da gol da una parte e dall'altra. La Sestese è schierata con un 4-3-1-2, il Poggibonsi risponde con un 5-3-2. L'iniziativa è prevalentemente, ma si fa per dire, in mano alla Sestese. Sono lunghi giri di palla che non sfociano in niente di pericoloso. Il Pozzuoli è più attendista e cerca di ripartire quando può con le due punte, Ken e Caggianese. Direi per il momento è tutto, ripeto il risultato 0-0 qui a Sesto Fiorentino, linea allo studio.
8: Un saluto ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici di Radio Incontri in Blu. È una bellissima domenica pomeriggio qui a Firenze, precisamente all'impianto Renzo Abrevi di Galluzzo, dove sta per cominciare la partita valida per il campionato di promozione Girone C tra Audace, Galluzzo e Pontassieve. Alla corazzata bianco-azzurra, forte della rosa più quotata del torneo, si contrappone quest'oggi la terribile matricola giallo-blu, che dopo un inizio di stagione lodato dalla critica ma privo di successi ha finalmente ingranato la giusta marcia e inanellato 3 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate. Le due squadre si trovano quindi entrambe a 9 punti, seconde in classifica, e quello che si prospetta oggi all'ombra della Certosa di Firenze è forse un po' a sorpresa il big match di giornata. Do lettura delle formazioni: Audace Galluzzo schiera in porta Volpi, poi Baiardi, Barzini, Ammannati e Verdi, a centrocampo Gianassi, Vecchi e Santucci, in appoggio al tridente offensivo composto da Di Biasi, Rosi e Anton Giovanni. Risponde il Pontassieve con Morandi in porta, Gozzini, Niccolò e Mattia Mengozzi, Saitta, a centrocampo Gori, Lunghi e Privitera, esterni d'attacco Niccolò Patrignani, Giovanni Calosi, in appoggio alla punta Mattia Di Vico. La partita ancora non è cominciata, prenderò la linea quando sarà necessario qui a Galluzzo per Audace Galluzzo Pontassieve. Linea allo studio.
9: La presente per comunicarvi che l'Antella ha accorciato le distanze con Pupeschi al 27esimo, c'è stato un batti e ribatti in area di rigore della Cassinese, all'ultimo momento con la testa si è inserito molto bene Pupeschi, nulla da fare per Balli e per la difesa viola, quindi quando siamo giunti al 29esimo qui al passaggio di Grassina il risultato è Antella 1 Cassinese 2, a voi la linea.
10: Sta per iniziare la gara qui al centro sportivo La Trave di Firenze tra Centro Storico Le Boschi e Unione Calcistica Sinalunghese. Mister Testini per questa partita ha optato per una formazione che vede in panchina il centravanti Sacco, che non è in buonissime condizioni di fisiche, ha scelto in mediana Bongini al posto di El Gelalli rispetto a domenica scorsa e quindi schiera in porta Marini, in difesa Bonechi, Palazzesi, Gagliardi e Tomberli, poi numero 7 Venanzi, numero 8 Mazza, 9 Bardelli, 10 Bucaletti, 11 Ferretti. Non abbiamo ancora la formazione del centro storico Le Boschi, magari ve ne diamo una lettura non appena riusciamo a entrare in possesso. È nutrita la tifoseria fiorentina con della curva Moana Pozzi con il suo classico folklore e colore, quindi cori, bandiere, tutto quello che fa parte del kit dei tifosi come ci hanno abituato a vederli del Le Boschi. Non ci sono oggi fumogeni che sono costati cari alla prima partita che hanno perso in questo campionato a tavolino contro il Foiano, ma comunque sono veramente una bella tifoseria, tanti ragazzi, tanti giovani. Per la Sinalunghese mister Testini, come dicevamo, ha optato per una formazione un po' più coperta rispetto a quella di domenica scorsa, anche costretto un po' dalle assenze, certo, mancare sia Nionzi sia avere Sacco in cattive condizioni limita molto i potenziali di attacco dei sinalunghesi. Quindi ripasso la linea allo studio in attesa di notizie nuove.
3: Sì, bene, grazie Grotti. Naturalmente si stava parlando di Centro Storico Le Boschi, naturalmente Sinalunga, che tra l'altro Centro Storico Le Boschi ha, come dire, comunicato che farà ricorso contro quella sentenza. Allora, torniamo a San Giovanni Valdarno, Massimo Bagiardi.
11: 0-0, siamo esattamente al minuto numero 32 del primo tempo. Una buona San Giovannese, Baldaccio l'unico che regge bene l'ulto. Dico, è una formazione che dei titolari in campo vanta ben 4 calciatori sopra i 30 anni, insomma, giocatori che sanno il fatto proprio, nel senso giocatori che giocano in questa categoria o anche in eccellenza da una vita. Attenzione che Rocchetti entra in area di rigore, non c'è contatto o almeno non ci sono gli estremi per decretare il tiro dal dischetto, quindi può ancora ripartire la San Giovannese che sta piacendo nel fraseggio. Vediamo la conclusione alta da parte di Vigica, non di molto, sopra la traversa, sfera che quindi va sul fondo per una rimessa a favore della Baldaccio. Sangio che piace nei suoi fraseggi, nelle sue azioni, ma nel calcio, ragazzi, conta un aspetto soltanto, che è quello di concludere verso la porta e sperare che il pallone varchi la linea della stessa. Per il momento, diciamo, Bordini, a parte un paio di interventi, è stato, diciamo, spettatore non pagante. Vediamo quello che accadrà nei sui minuti successivi. Siamo esattamente al 33esimo del primo tempo. Sangio 0, Baldaccio Bruni 0. Studio.
3: Bene, grazie Massimo. Allora abbiamo detto Antella 1, Castiglionese 2, e andiamo a sentire un po' invece a Monte San Savino come procedono le cose. Era in vantaggio la Rufina, Gabriele.
0: 30esimo minuto qui a Monte San Savino, risultato sempre Rufina 1, San Savino 0. Il primo collegato c'è stato al 20esimo, un'azione della Rufina sulla destra degli Innocenti per Ricci e Tenaria, tiro immediato di destro para Timperanza. Al 23esimo azione della San Savino sulla destra, Poli per Benucci, al limite tira un bel destro ma la palla è presa di Lombardi, estremo difensore della Rufina. 28esimo, ancora San Savino avanti e stavolta sulla sinistra con Maramarco la mette bene in mezzo, colpo di testa di De Filippo ma la palla è alta sopra la traversa. Poi al 29esimo ancora San Savino in avanti, tiro al limite di Poli, Lombardi para in due tempi. Ora c'è un'azione della Rufina con Cianamelli tira a porta, Temperanza para in respinge ancora Rufina, Ricci al limite, vediamo questa fine d'azione, poi passeremo la linea allo studio. Ricci la mette in mezzo, Temperanza la para e la rilancia subito in avanti. Quindi 31esimo minuto qui allo Stadio Le Fonti di Monte San Savino, San Savino 0, Rufina 1. Mi correggo per 13esimo del gol della Rufina, non è stato Fioravanti ma è stato Zoppi a mettere in rete e a battere il portiere di Branza. Quindi Rufina 1, San Savino 0 al 13esimo, Zoppi per la Rufina. A voi studio.
1: Scorrono i minuti qui al Bisenzio di Signa, da poco trascorsa la mezz'ora in questo primo tempo. Non si schioda invece dallo 0-0 il punteggio iniziale che vede impattare i canarini padroni di casa e i biancocelesti del Valentino Mazzola. Un equilibrio quello che ha caratterizzato questo secondo quarto di partita, che è stato illuminato da due episodi. Il primo, il classico da Moviola, che ha fatto sussultare il pubblico di fede canarina quando Dall'Ai si è incuneato in aria e Finetti, senza troppi complimenti, lo ha sbilanciato facendolo terminare a terra. Ancora una volta il signor Serpentoni, tenendo fede alla sua condotta di gara, non ha fischiato, ma questo a nostro avviso rimane un intervento ai limiti della regolarità. Ha risposto il Mazzola pochi secondi prima di entrare in collegamento diretto, quando c'è stato un calcio piazzato battuto in maniera rapida dalla tre quarti a servire Pippo Mugelli. Il fantasista di Scuola Cattolica si è liberato sul settore di sinistra del proprio attacco, è entrato in area, ha tentato la conclusione che è stata rimpallata dai piedi di un difensore signese. La sfera è rimbalzata su quelli dell'attivissimo Baroni, che dopo averla recuperata a pochi passi dalla porta difesa da Dainelli ha incredibilmente masticato la conclusione facendo andare la sfera oltre la traversa. Il risultato quindi è sempre quello di partenza, 0-0 tra Signa e Valentino Mazzola, e linea che per il momento può tornare allo studio.
12: Buon pomeriggio dallo stadio comunale di Buscine per l'incontro di calcio fra il Buscine e il Racina, valevole per il campionato di seconda categoria Girone I. Vi do le formazioni che scenderanno in campo quest'oggi allo stadio di Buscine. Paolo Rossi, Rassina, Castellani, Galli, Landini, Dattile, Villani, Bicchi, La Ferla, Sarracino, Spartac, Amara, Coffi, a disposizione del mister Certini, Menchini, Torricelli, Cresci, Samachi, Caddeo, Moggi, Bruni, Giannelli. Risponde la formazione di casa del Buscine con Gallais, Garavizzi.
0: Siamo al 35esimo alle Fonti e si è, la Sansovino ha pareggiato, c'è stata una bella azione sulla sinistra di Artini, Artini mette in mezzo per De Filippo, De Filippo ha colpito di testa e ha battuto il portiere Lombardi della Rufina, quindi 1-1 quando siamo esattamente al 35esimo. De Filippo finora non si era mai visto, solo su un colpo di testa, però è un giocatore che segna parecchio, si vede poco ma segna, quando c'è da in aria gli capita la palla, la butta sempre dentro, quindi è da ammirare questo giocatore che lo vediamo un poco attivo nelle azioni, però quando c'è la palla in aria cerca sempre di metterla dentro e poi gli riesce anche, perché l'anno scorso me lo ricordo ha fatto 15 reti, quest'anno già quota 5 mi sembra con questo gol, quindi è un giocatore che si vede poco però quando conta. Raddoppio in questo momento del Sansovino, c'è un'azione sulla destra di Bellucci, è partito da centrocampo, ha fatto tutta la fascia destra, si è spostato sul sinistro, ha spostato la palla sul sinistro a livello dell'area, quindi 2-1 per la Sansovino. Quanto siamo esattamente al 38esimo minuto del primo tempo, quindi il risultato è cambiato nel giro di pochi minuti, Sansovino in vantaggio sulla Rufina 2-1, a voi studio.
2: Quinto minuto del primo tempo è incisa, punteggia ancora fermo sullo 0-0 tra i due club incisi contro la Camocea, ma contro la Camocea subito un positivo che al secondo minuto va vicinissimo al gol con un calcio di punizione di Nicola fischiato dal signor da Moglia Sezione di Prato per un fallo commesso su Sec, e la battuta si è incaricata il numero 10 contro la Camocea dal lato destro dell'area di rigore, fuori dall'area di rigore, ma la sua punizione è stata deviata prodigiosamente in angolo con l'aiuto del palo dal portiere Mugnaini. Giunti quindi al quinto minuto del primo tempo, conferma il punteggio, incisa a 0, Cortona Camusia a 0, ripasso la linea allo studio.
13: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Incontri in Blu, vi trasmetto da Alberoro, dallo stadio comunale Giuseppe Barbagli, per trasmettervi la radiocronaca della partita tra Alberoro e Nuova Foiano. La partita è uno scontro al vertice perché le due squadre sono in seconda posizione a 9 punti, ma è anche un derby della Val di Chiana, e il secondo derby della Val di Chiana per l'Alberoro è davvero un'occasione bella per tutti gli sportivi della Val di Chiana. Le tribune sono quasi gremite in tutti i posti, davvero una bella giornata di sole e una bella giornata di sport. Vi do le formazioni che scenderanno in campo agli ordini del signor Giuliarini della sezione di Grosseto, assistito da Lioi e Doku della sezione di Firenze. Foiano, Lombardini, Borgogni, Seri, Lombardi, Andrea, Abram, Rogani, Guerrini, Guidarelli, Lombardi, Francesco, Papini, Chioccioli. A disposizione di mister Giovanni Piccirillo, Vigliazzi, Bux, Fancelli, Mancini, Osumè, Bernardini, Pratesi, Galassi, De Gioia.
3: Un attimo Ernesto, scusami che mi chiedono la linea, un attimo da incisa Stefano.
2: Per segnalare all'ottavo del primo tempo il vantaggio dell'incisa con il numero 9 Bighellini. Calcio di punizione per l'incisa dal vertice destro dell'area di rigore. Mischia batte ribatti in area e Bighellini sotto porta è insaltato per l'1-0, quindi Idra Club incisa 1, Fortuna Camusia 0, linea allo studio.
13: Alberoro, Balucani, Gori, Grilli, Gisti, Orlandini, Bennati Lorenzo, Mattesini, Galantini, Braccalenti, Alomar e Bigazzi. A disposizione di mister Riccardo Franchi, Lunetti, Cini, Arioni, Murru, Erpici, Caputo, Bennati Riccardo e Pasqui. Come vi dicevo è un derby all'altezza della situazione perché le due squadre hanno 9 punti e sarà un bel incontro. Per l'Alberoro c'è la mancanza di Scatizzi, come sapete, per la rottura del crociato, una grave perdita. Oggi mister Riccardo Franchi fa debuttare il giovane Grilli in 2007, mentre nelle altre partite aveva giocato Arioni e Murru. Vediamo questo giovane come si comporterà. Tra le file del Foiano un ex Lombardi Francesco che è stato nell'Alberoro per 2 anni, davvero un bravo giocatore, e quindi aspettiamo l'inizio della partita, a voi la linea.
3: Grazie Ernesto, grazie. Allora vediamo un attimo di tornare a Firenze perché mi sembra che sono le 15:42 e per cui naturalmente dovremo rimanere collegati fino al duplice fischio dell'arbitro. per Antella Castiglionese. Claudio.
4: Sì, 42esimo, 2-1 per la Castiglionese, peccato per il 2-0 che dopo due minuti è stato effettuato il gol della squadra di casa, una mischia in area sulla quale il più lesto è stato il numero 28 Pupeschi, che di testa ha trafitto balli, nulla da fare per il numero 1 del Viola né per la difesa della Castiglionese. Vediamo che però in questo momento c'è un fallo a terra a favore della Castiglionese, una spinta su Lucatti, l'arbitro lascia correre, viene in avanti ancora la squadra di casa con il numero 24 che perde palla. Vediamo Mercuri in avanti e oltrepassa la linea centrale del campo. Mercuri e Lucatti cercano di trovarsi spesso, Mazzolli, Di Sani. Sì, vediamo ancora per Mazzolli, si ragiona a centrocampo, lungo passaggio per Mercuri, la palla viene messa in fallo laterale sulla tre quarti campo abbondante della squadra di casa a favore della Castiglionese, che usufruirà di questo da rimessa. Viciani dovrebbe essere sulla palla, sì, Viciani è lui. Mi sono alzato dalla sedia perché dalla nostra postazione la parte esterna è molto difficoltosa da vedere. Un calcio d'angolo a favore della squadra viola, vediamo quello che potrà succedere di qui alla fine dei primi 45 minuti. Mancano due minuti scarsi al 45esimo, vediamo se l'arbitro concederà qualcosa di recupero. Grossi danni non ci sono stati, quindi sarà nell'ordine uno, massimo due minuti. Vediamo il calcio d'angolo, dovrebbe essere battuto e i colpitori di testa sono tutti in movimento, vediamo. Però la palla la prende un giocatore in maglia bianca, la rinvia indietro. Il 17, Verdini è colui che ha fatto la prima rete della Castiglionese, ma peccato perché aveva fatto una bella stop di petto Martinelli, aveva tirato in porta, ma la stessa palla è uscita fuori, ecco, subito capovolgimento di fronte, in avanti l'Antella. Rigore, rigore, rigore a favore della squadra di casa. No, no, no, niente, chiedo scusa. Vediamo quello che può succedere, non ci capiamo molto. Il fallo c'è, sentiamo se è un rigore. Sì, sì, sì, è un rigore. Prendono in mano la palla gli uomini di casa col numero 22, Chiaramonti. Il fallo c'è stato, non ci sembrava molto, ma molto impegnativo. Tra l'altro l'arbitro l'ha visto meglio di noi perché era molto più vicino di noi, quindi sarà Balli contro Chiaramonti al 45esimo. L'Antella ha l'opportunità di pareggiare i conti, vediamo quello che farà Chiaramonti, ha un ottimo primo tiro anche potente, però Balli è un signor portiere, vediamo quello che potrà succedere. Batte, parete, pareggio dell'Antella al 45esimo su rigore con Chiaramonti.
3: Bene,
4: e quindi 2-2, tutto da recuperare.
3: Bene,
4: a voi,
3: bene, bene Claudio, allora stendiamo un messaggio per il risultato finale.
4: Ok, sì.
3: Allora torniamo nuovamente in studio perché in promozione si gioca la quinta giornata. Ieri Acquaviva Montagnano 1-1, Nicomano Settignanese 0-0, Alberoro Fogliano 0-0, Audace Galluzzo 0-0, tutti i risultati 0-0, meno che il gol ci sia appunto segnalato, quello dell'incisa Stefano Bertini, che naturalmente vede l'incisa in vantaggio per una rete a 0. Allora, noi abbiamo un corrispondente in Casentino, quella partita a Casentino Oresco Reggello, e ascoltiamo quindi Guido Orlandi che ci darà almeno intanto le informazioni. Guido, a te.
14: Buonasera a tutti dal comunale di Poppi per questo incontro fra promozione Girone C fra il Casentino Academy e l'Oresco Reggello. La classifica parla chiaramente a favore del Casentino, che è a 10 punti a dispetto dell'Oresco Reggello, che viene da due sconfitte consecutive. Siamo a pochi minuti dal fischio d'inizio, gli spettatori stanno affluendo, il campo è in perfette condizioni, il clima è ottimo per fare una partita di calcio. Ci risentiamo al fischio d'inizio, linea allo studio.
3: Bene, grazie Guido, grazie a te. Naturalmente è importante questa gara, seguirne gli sviluppi in Casentino con appunto la Casentino Academy, che a Poppi riceve la visita del Reggello. E adesso noi dovremmo tornare sul campo di San Giovanni Valdarno, dove sentiremo se è finito il primo tempo fra San Giovannese e Baldaccio Bugnanghiari. Quindi Massimo Bagiardi.
11: 0-0 alla fine di un primo tempo comunque vivace, soprattutto nelle battute finali, dove sia la San Giovannese ma soprattutto la Baldaccio Bruni hanno avuto le loro buone opportunità per sbloccare la situazione. Un paio di conclusioni sia di Mussi che soprattutto di Galligani, quest'ultima impegnato il portiere Bordini. Un 2008 che devo dire fino a questo punto mi ha fatto una buonissima impressione, ma proprio sul tramonto della prima frazione è stata la Baldaccio ad avere una clamorosa opportunità per sbloccare il risultato, una ripartenza che ha portato praticamente Bruschi solo davanti a Gioli. Sembrava un gol già fatto, il pallone però ha difettato di mira, è andato i pochissimi centimetri fuori dallo specchio, facendo così tirare un sospiro di sollievo non solo a Gioli, il portiere della San Giovannese, ma naturalmente a tutti i tifosi di casa. Per cui questo è 0-0 alla fine del primo tempo, partita apertissima. La Baldaccio ha confermato di essere comunque una buona formazione con quattro ultra trentenni che hanno dimostrato anche in questo frangente di davvero saper reggere bene l'ulto di una formazione comunque esperta, qual è quella della San Giovannese. 0-0, ribadisco, alla fine del primo tempo tra Sanzio e Baldaccio Bruni, ci risentiamo per i secondi 45 minuti.
3: Bene, grazie a Massimo Bagiardi. Adesso torniamo allo stadio delle Fonti, sentiamo come è terminato il primo tempo in diretta con Gabriele Giommetti. A te Gabriele.
0: Sì, Giorgio, qui è finita proprio da circa un minuto la partita, e la partita è finita il primo tempo con il risultato di Sansovino 2, Rufina 1. Vi dico la cronologia dell'azione dei gol: al 13° minuto c'è stato un contropiede della Rufina con Ricci Ceramelli, la palla ha oltrepassato in aria, ha oltrepassato la difesa della Sansovino, è arrivato Zoppi e l'ha messa dentro, quindi 1-0 per Rufina quando ci eravamo al 13° minuto del primo tempo. Poi al 35° è stato Artini sulla sinistra, una bella palla in mezzo per De Filippo che di testa ha pareggiato il parziale, quindi al 35° 1-1 tra Rufina e Sansovino. Al 37° c'è stata una bella azione di Benucci, ha preso la palla al proprio centrocampo, ha saltato il suo diretto avversario, è arrivato al limite dell'area e ha messo la palla nel sinistro e ha colpito veramente bene di sinistro e ha battuto il portiere Lombardi per la seconda volta, quindi 2-1 per la Sansovino. C'è stata anche la possibilità da Sansovino di andare sul 3-1 con Poli dal limite dell'area al 42° minuto, però la palla è stata un po' di poco alta sopra la traversa. Quindi ribadisco il risultato del primo tempo: Sansovino 2, Rufina 1. Ci risentiamo tra 15 minuti circa per il secondo tempo. A voi studio.
3: Bene, grazie Gabriele. E adesso nuovamente in collegamento con il campo di Antella, Burroni.
9: Finisce il primo tempo qui all'Antella, fra l'Antella e la Cassinese 2-2. Peccato, perché la Cassinese stava vincendo 2-0, un 2-2 che ci sta tutto, perché è una squadra molto forte quella fiorentina. La Cassinese ha fatto quello che doveva, speriamo nel secondo tempo di marciare su questa linea. A voi la linea.
3: Bene, grazie. Prima di andare sull'altro campo di Sesto Fiorentino, un aggiornamento da Incisa, Stefano.
15: 15° con 1-0 per gli Incisa, che dopo aver segnato il gol ha creato un altro paio di buone occasioni. All'11° Merla su traversione della sinistra, colpito prima intenzione, ha preso il palo. Al 14° azione di contropiede della squadra di casa con un tiragiro di Bighellini, l'autore del gol, con il pallone che è terminato di poco alto a destra di Tegli. Contro la Camusia Pedona sembra far fatica a reagire dopo un buon inizio. Il 15° primo tempo, Incisa 1 contro la Camusia 0, linea allo studio.
7: È finito il primo tempo qui a Sesto, dopo 1:30 di recupero. Il risultato è di 0-0, non si è schiodato il risultato iniziale, ci sono state poche, veramente poche occasioni pericolose. Noi segnaliamo qua e là qualche tiro della se stessa verso il finale del primo tempo, con un colpo di testa di Ciotola alto, poi al 36° un destro di Gaffarelli da fuori area, fuori misura, un tiro da lontano di Pisaniello centrale parato dal portiere, e poi al 43esimo sul sviluppo di un calcio d'angolo un tiro di Gaffarelli su uno schema evidente e ha colpito dal fuori area non trovando però il bersaglio. In pieno recupero al 46esimo il tanto famoso, diciamo così, Ken del Poggio Bonsi, cugino del Ken che gioca nel Como, aveva colpito il palo ma era in fuorigioco. C'è stata una sostituzione nel Poggio Bonsi per un infortunio comunque di non rilevante entità, uno scontro normale, scontro di gioco. Al 37esimo è uscito Martucci ed è entrato Luise. Ci sono due ammonizioni nel Poggio Bonsi, una nella Sestese, e risultato Sestese 0, Poggio Bonsi 0. A risentirci nel secondo tempo.
3: Bene, grazie Enrico. Dunque, gli unici 7 gol segnati naturalmente sulla quinta giornata del campionato di eccellenza Girone B vengono da Antella Castiglionese 2-2, Sansovino 2, Rufina 1. Quindi gli altri mi sembrano, andremo a verificare, ma mi sembrano tutti fermi sullo 0-0. Sentiamo se c'è una variazione a Poppi, Guido.
14: Lo stadio di Poppi che si collega per segnalare che il Casentino Academy è passato in vantaggio a questo momento, al 15esimo, in linea allo studio.
3: Bene, allora
13: Ernesto. Siamo al 21esimo del primo tempo qui ad Alberoro, il risultato è sempre sullo 0-0, però è una partita veramente brillante, veramente spettacolare. Le due squadre sono scese in campo con tanto agonismo e tanta energia. Il Foiano ha una leggera predominanza nel centrocampo dell'Alberoro, complice anche il gioco dell'Alberoro attendista e senza pressioni all'attacco, e al sesto era Papini che da pochi metri tirava ma Balucani imparava. Rispondeva al nono l'Alberoro con un gran tiro di Galantini da fuori area, ma il portiere respingeva il Braccalenti da pochi metri, la tirava proprio addosso al portiere fallendo il vantaggio. Come vi dicevo, il Foiano è una squadra molto giovane, molto agonistica, fa molto pressing a centrocampo, tiene l'Alberoro sotto la linea del centrocampo e la difesa è costretta a recuperare sempre le varie folate degli Amaranto di mister Piccirillo. In questo momento siamo al 22esimo e il risultato è sempre di 0-0. A voi la linea.
3: Bene, ti ringrazio quindi, e noi andiamo su un altro campo. Il risultato è fermo sullo 0-0, ma stiamo parlando di Atletico Levane Leona, Lucignano, Chiara Arcioni.
16: Chiara. Stadio Morali di Levane, dove è tutto pronto per la quarta giornata di campionato di prima categoria Girone E, che vede sfidarsi Atletico Levane Leona e Lucignano. Una giornata soleggiata accompagna le due squadre sul terreno di gioco. Fissata per le 15.30 al fischio d'inizio, ma prima di cominciare andiamo a conoscere i protagonisti che scenderanno in campo. Partiamo dai padroni di casa, l'Atletico Levane Leona. Castellucci, Grandi, Dolfi, Cuzzoni, Guesma, Cameni, Giachi, Desiderio, Mascia, Cerrato, Galanti. A disposizione di mister Davide Basagni. Campanile, Bianchi, Fanzieri, Bonaccini, Acciarino, Sottili, Travaglini, Lebrun, Cardi. Per il Lucignano scendono in campo Marcocci, Leti, Bardelli, Bambini, Campisi, Bennati, Battistelli, Gironi, Sereni, Scali, Cenni. A disposizione Marzani, Carino, Seri, Del Bellino, Doda, Squarcini, Bardelli, Sinani, Tavanti. A dirigere la gara l'arbitro Pinzani Giovanni della sezione di Empoli. Io vi auguro una buona giornata e passo la linea allo studio.
17: Aggiornamento dallo stadio comunale di Subiano, Marino Mercato Subiano, Controforti Starezzo 0-0. In questo momento la partita è ferma per un time out, gran caldo a Subiano oggi, quindi le squadre bevono e si rinfrescono. Il risultato è 0-0, ma il Subiano ha avuto due o tre possibili palle gol, una clamorosa, batti ribatti fino quasi ad ansare l'area, e la palla è arrivata nelle braccia del portiere inspiegabilmente sul tiro di Beoni. La partita è bella e frizzante, il Subiano attacca di più nella tre quarti della Fortis, ma la partita non riesce a sbloccarsi, e sempre risultato parziale 0-0. A voi studio.
2: Al 23esimo il segnalare la doppia dell'incisa con Merola, azione di contropiede della squadra di casa, traversione della sinistra, colpo di testa di Merola con una lasciato scampo a Tegli.
15: Quindi 25esimo il primo tempo, incisa 2, Cortona Camusia 0, vediamo adesso quanto Camusia in avanti, ma Mognaini fa sui palloni, quindi incisa 2, Cortona Camusia 0, 25esimo il primo tempo, linea allo studio.
18: 25esimo primo tempo qui a Montevarchi, zona Pestello, il risultato è sempre 0-0, le occasioni latitano e le due squadre si affrontano cercando di contrastarsi a viso aperto. Ci sentiamo al prossimo collegamento.
1: Si è chiuso dopo 2 minuti e 15 di recupero che è lo stadio del Bisenzio, un primo tempo caratterizzato da poche occasioni, discreto equilibrio e soprattutto tante proteste rivolte soprattutto dai tifosi di casa all'arbitro Serpentoni, reo di aver lasciato correre un po' troppo il gioco. Non è andata giù alla folta rappresentanza dei tifosi signesi presenti in tribuna, l'episodio da Moviola che abbiamo raccontato anche in telecronaca all'altezza del 23esimo, quando Dall'Ai proiettato in area di rigore è stato messo a terra da Finetti. Un intervento sinceramente punibile anche con la concessione del calcio di rigore. Non è stato dello stesso avviso del signor Serpentoni, beh, lo diciamo per correttezza, lui sicuramente era in campo con due assistenti che lo potevano supportare, molto più vicino a noi rispetto all'azione, e quindi ha lasciato proseguire tra le vibranti proteste del pubblico. L'ultimo spezzone di primo tempo, come detto in precedenza, ha visto le due squadre affrontarsi sul filo dell'equilibrio. Gli ultimi appunti rimasti in cronaca risalgono al 36esimo, quando il Signa è riuscito a imbastire una buona azione che ha mandato sul settore di sinistra Dall'Ai, sul cui cross al centro l'intervento in uscita di Conti è stato abbastanza approssimativo, il portiere della Mazzola si è gettato in tuffo sul pallone, ma è riuscito solamente a respingerlo corto, sfera che è stata catturata da Lorenzo Tempesti, che però è stato prontamente chiuso dai difensori ospiti.
3: Un attimo, scusami Nico, ci deve essere una variazione sul campo di Tiegoletto, Bacci.
9: Cambia il risultato che lo stadio comunale di Badia Alpino, il Tegoleto al 25esimo del primo tempo passa in vantaggio, c'è stato un cross di Magi, una sponda per Giustini che con un gran tiro da dentro l'area all'angolino batteva il portiere dell'Impruneta Merlini, e come sentite l'entusiasmo dei tifosi tegoletini. Tegoleto 1, Impruneta da Varnuzza 0. Ripasso la linea allo studio.
3: Bene, grazie, grazie Gabriele. Il vantaggio dell'Evane anche sul Lucignano con il gol di Dolfi. L'Evane 1, quindi Lucignano 0. Poi a Castelnuovo De Sabbioni si è sbloccato il risultato, è passato in vantaggio la formazione di casa, gli Amaranto che conducono 1-0 sullo Spogliano con il gol di Cugi. Poi abbiamo sentito Tegoleto 1 in Impruneta da Pannuzze 0, gol di Giustini. E adesso in questo momento Simone Beccucci segnala invece il pareggio dello Spogliano, quindi Castelnovese e Spogliano sono sul risultato di 1-1. Ancora una volta abbiamo detto e abbiamo sentito come l'incisa stia conducendo 2-0 sul Cortona Camusia, il Casentino 1-0 sul Reggello, Cubino 0, Africo 1, Alleanza Giovanile Settiglianese 0, e Settiglianese vince con il gol di Bencini, quindi Alleanza Giovanile 0, Settiglianese 1. Allora andiamo sulla categoria I, perché anche qui ci sono naturalmente dei risultati che sono cambiati, ve li leggo in modo naturalmente come mi sono stati posti. Arezzo Football Academy Prato Vecchio, quindi 0-1, vince Prato Vecchio 1-0, alla Fratta, se non vado errato, prima vinceva il Poppi 1-0 con il gol di Fani, e adesso è sopraggiunto il pareggio della Fratta, quindi torna in parità, Fratta e Poppi 1-1. Naturalmente ci sono risultati che variano molto velocemente. Allora torniamo da Nico a Signa. Nico.
1: E questo è stato un po' il cliché che ha caratterizzato tutta la prima frazione di gara. Si sono accese solo a tratti le scintille dei protagonisti più attesi, ovvero Lorenzo Tempesti e Dall'Ai nelle file signesi, e anche Pippo Mugelli in quelle del Mazzola. Quando questo è accaduto, come vi abbiamo raccontato anche in cronaca, si sono verificate le azioni più più pericolose dell'incontro. Per il resto è stata molto brava la linea difensiva del Mazzola, composta da Finetti, Gianneschi, Campatelli e Mariani, che in chiusura hanno reso la vita difficile sia agli attaccanti che ai centrocampisti signesi. Abbiamo visto un Flachi costantemente annullato e abbastanza fuori dalla partita, un Manescalchi che, pur avendoci provato, non è che abbia poi fatto questo granché, e anche Manetti è stato molto ben limitato. Sul fronte opposto però sono andati molto bene in chiusura sia Nencini, sia Soldani, sia De Ferdinando. È vero, Mugelli ha avuto qualche occasione, come vi abbiamo raccontato, e così come un mobilissimo Baroni, che è stata l'autentica spina nel fianco della retroguardia canarina in questo primo tempo. È stato molto bravo il numero 10 in maglia biancazzurra a muoversi su tutto il fronte offensivo e a non dare così troppi punti di riferimento alla difesa del Signa. Bene anche in fase di impostazione sia Buhamed, che ha giocato un discreto numero di palloni davanti alla difesa, e anche Tamilli, che in mezzo al campo è stato spesso il coordinatore delle azioni. Un po' in ombra per il momento Rosselli, che comunque ha cercato in diverse occasioni di mettere in difficoltà la difesa signese, ma non è praticamente mai riuscito ad impensierire Dainelli, e abbastanza sicuri entrambi gli estremi difensori.
3: Bene, grazie Nico. Naturalmente il primo tempo è terminato 0-0. Confermo che gli unici gol segnati sono quelli di Antella Castionese 2-2 e il vantaggio della Sansovino 2-1 sull'Audax Rufina. Vediamo se abbiamo qualche variazione di risultato. Intanto partiamo da Bucine, Bucinese Rassina. Remo,
12: prendo la linea dal comunale di Bucine. Al 30° minuto il Bucine passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Giannerini, che insaccava alle spalle del portiere del Rassina Castellani. Nulla da fare, Bucine 1 Rassina 0. Restituisco la linea allo studio.
3: Grazie Remo. E mi sembra di capire che c'è un altro collegamento anche con Incisa. Stefano,
15: 32° Incisa, punteggio sempre sul 2-0 a favore dei padroni di casa. Attacchi contro la Camusia, ma l'Incisa è molto pericoloso in contropiede. Provane sia un minuto fa un contropiede della squadra di Garozzo con Castigoli, che dalla sinistra è partito in contropiede, ha lasciato partire un diagonale che si è perso in pochi centimetri alla destra di Tegli. Adesso contro la Camusia potrà portarsi avanti con Migliacci, ma il punteggio rimane ancora fermo sul 2-0 per i padroni di casa. Il 32° del primo tempo, Incisa 2, contro la Camusia 0, linea allo studio.
3: Bene, i primi tempi in serie di girone E, settima giornata del girone di andata. Aquila Montevarchi, Rondinella Marzocco 0-0, Follonica Gavorrano, Terranova Traiana 1-1, Lucchese Calcio 0, Nuova Ternana 2, Mezzolara 1, Sasso Marconi 0, Prato 1, San Donato Tavarnelle 0, Progresso Siena 0-0, Ascandicci Ghiviborgo 2, Scandicci 0, Serravezza Flaminia Civita Castellana 0-0, Tau Calcio 1, Grassina 0. Questi sono i risultati in mio possesso per quello che riguarda il campionato di Serie D girone E. Adesso vi appunto aggiorno in seconda categoria: Arezzo Football Academy Pretovecchio 1-1, e poi abbiamo sentito Bucinese Grassina 0-0. Allora, appena possiamo torniamo sul campo naturalmente di Antella, dove c'è appunto il nostro corrispondente Claudio Burroni, per naturalmente andare in diretta con quella gara. Lì il risultato è di 2-2, doppio vantaggio della Castiglionese, poi si è appunto dimezzato il risultato e la formazione padrona di casa che è giunta al pareggio. Ancora qualche istante mentre mi fanno segno che potrebbero esserci altri collegamenti o altre variazioni di risultato. Non ci sono, e allora, come dire, ci sono delle cose che dobbiamo ancora effettuare in regia, ma il collegamento credo che sta per effettuarsi, credo che sia pronto, e quindi i secondi tempi sono iniziati almeno da 5 minuti e noi torniamo a Firenze. Claudio Burroni.
4: 4 minuti del secondo tempo, 2-2 qui al Pazzagli fra Antella e Castiglionese. Peccato, lo diranno anche i radioascoltatori al telefono, quel 2-0 poteva dir molto, però in questo momento la Tella lo ha pareggiato, quindi dobbiamo prendere atto di questo risultato. Ora c'è un tiro, vediamo, niente, nulla da fare, c'è un fallo laterale, Balli è uscito con il petto e ha intercettato la palla verso la porta che era stata scagliata dal numero. Vediamo ora quando si rigira quello che potrà succedere. Fallo, calcio d'angolo a favore dell'Antella, siamo sulla porta destra dell'area di rigore della Castiglionese, abbiamo quello che è la palla in aria, Balli perfetto, arpiona la palla da par suo e poi lungo a cercare Verdini che ha il suo da fare con il diretto, due diretti avversari, lo mettono giù, l'arbitro fischia una punizione stranamente a favore dell'Antella, due su di lui, ma l'arbitro ha sicuramente avuto le sue ragioni per fare questa decisione, quindi ne prendiamo praticamente atto. Ancora in avanti l'Antella col 22, colui che ha fatto il rigore, mi riferisco a Chiaramonti. Ancora la Castiglionese davanti, peccato perché è mancato di un soffio l'aggancio di Mercuri alla palla, viene in avanti molto veloce, speriamo che Martinelli ci metta una pezza, non è andata male perché Martinelli era stato superato in velocità, poi il traversone è andato direttamente in out, ha attraversato tutta l'area di rigore della Castiglionese, il traversone a mezza altezza. In avanti la squadra di casa, Viciani con la testa rimanda in avanti la palla, ma c'è un giocatore viola a terra, quindi il gioco è fermo. Vediamo il segnalino con la bandiera innalzata, sta dicendo qualcosa all'arbitro, il numero 22 dell'Antella è lì nei pressi, evidentemente cerca di scusarsi con l'arbitro per questo fallo.
3: Claudio, rimani collegato con noi, andiamo un attimino al derby, quello fra Alberoro e Fogliano. Zoi,
13: prendo la linea qui da Alberoro per segnalarvi il vantaggio del Fogliano. Come vi avevo detto, il Fogliano premeva sulla squadra di Alberoro, l'Alberoro non riusciva a uscire dal centrocampo e al 37esimo il numero 7 Guerrini, dopo un fallo laterale, riusciva a saltare il suo difensore e l'affilava l'angolino alla destra di Balucani. Davvero un gran gol, 1-0 per la formazione del Fogliano. Oggi la squadra di Alberoro sembra un po' rallentata, soprattutto a centrocampo, e forse anche i cambiamenti e le assenze, ma il Fogliano invece sta facendo una partita davvero buona e con i suoi giovani sta mettendo in difficoltà l'esperta squadra dell'Alberoro. Quindi al 38esimo Alberoro 0 Fogliano 1.
3: Bene, torniamo subito alla partita di Antella.
4: Si è uscito Verdini perché ha avuto la peggio con uno scontro con Chiaramonti, al suo posto Parisi. Vediamo la Castiglionese che sta tutta nella propria metà campo con la speranza di poter mantenere fino in fondo questo 2-2 che sarebbe come pareggio preziosissimo fino a questo momento. In avanti ancora la squadra di casa, cross al centro ma nessuno c'è, Viciani a un certo punto prende la palla, la porta via, bello questo intervento, ottimo Enrico Ettore Viciani. Punizione a centrocampo, un fallo su Lucatti, non è estraneo ai falli su Lucatti il numero 5 Massai che ha effettuato un grosso intervento il primo tempo quando Carcani sembrava, anzi era proprio fuori dai pali, ma Massai è intervenuto e ha preso la palla e tolta dalla linea di porta. Si comincia ancora a giocare con l'Antella che cerca di venire in avanti, sta cercando di ragionare il numero 96 Frosali. Vediamo, si girotta a centrocampo su tutte le palle, c'è una punizione a favore dell'Antella, Menci ha steso il diretto avversario e quindi ci sembra del tutto giustificata questa punizione concessa al signor Castorina Di Lucca, direttore di gara. Ancora in avanti l'Antella, Viciani ha cercato di colpire la palla con la testa ma si è alzato più di lui il suo diretto avversario, altro cross dell'Antella, e altro fallo laterale a favore dei bianchi di casa.
3: Appena si conclude l'azione allo studio.
4: Sì, praticamente trattasi di un corner corto dalla sinistra di Balli e dell'area di rigore della Castiglionese. Viene portato in avanti, sì, la palla viene mandata via e io vi ripasso la linea quando qui al Fazzaglia si gioca il mono della ripresa 2-2, a voi la linea.
3: Bene, quindi Stadio delle Fonti, Monte Sassarino, Giommetti.
0: Decimo minuto del secondo tempo qui allo Stadio delle Fonti di Monte Sansavino, risultato sempre Sansavino 2, Rufina 1, grazie alle reti messe a segno da Zoppi al 13esimo, vantaggio Rufina, poi al 35esimo De Filippo pareggia e al 37esimo Benucci porta in vantaggio a Sansavino e quindi la chiusura del primo tempo a 2-1 per Sansavino. Siamo a 10 minuti della ripresa, ancora 2-1 Sansavino. Al secondo minuto c'è stato un

0: provocato da un intervento a detta dell'arbitro in ritardo del portiere Borghini su Mencagli. Mencagli che al terzo minuto di questa ripresa ha sbloccato la situazione, ribadisco, tra le vibranti proteste dei calciatori della Baldaccio Bruni, che comunque sta battendo in questo preciso momento un calcio d'angolo con l'esperto Gorini, lo specialista dei calci piazzati. Il pallone a uscire del numero 10, attenzione alla mischia in area, butta via il pallone Bigica, può ripartire la San Giovannese con questo lancio di Taciucchi, che però non è preda di nessuno, pallone che se ne va in fallo laterale. Tutto per questo collegamento, la San Gio è avanti sulla Baldaccio Bruni per una rete a zero grazie al rigore di Mencagli. Ci sentiamo più tardi.
1: Sì, un attimo, poi torniamo a Monte Salzavino. Io ho questi risultati qua: Antella Castiglionese 2-2, Barberino Tavernelle Figline 0-0, Colligiana 1, Lastrigiana 0, Montespertoli Asta Taverne 0-0, San Giovannese 1, Baldaccio Bruni 0, Salzavino 2, Audax Rufina 1, Sestese, Poggi Bonzi e Signa Valentino Mazzola 0-0. Allora io direi di tornare con Giometti. Giometti,
2: Rufina fuori porta, sferra un bel tiro di destro, questa volta la palla è andata fuori di poco, se era diretta verso la porta sicuramente era un gol che faceva proprio cadere lo stadio delle Fonti, perché veramente questo Benucci è un grande giocatore e questo gol avrebbe fatto proprio impazzire i tifosi della Sansovino. Undicesimo minuto qui alle Fonti, risultato sempre Sansovino 2, Rufina 1, voi studio.
1: Bene, grazie Giometti. Allora adesso ci fermiamo un attimo, perché ieri c'è stato un anticipo, no? E naturalmente è stato un pareggio quello fra Acquaviva e Montagnano, e allora noi abbiamo anche il commento di questa gara con Luca Picchiotti, che ci ha inviato le sue impressioni del dopo gara. Luca, a te la parola.
3: L'anticipo di ieri del girone C del campionato di promozione, l'Acquaviva ferma la capolista Montagnano sul punteggio di 1-1 al termine di una partita molto bella, tirata, nella quale le due compagini non si sono certamente risparmiate. Il Montagnano, pur privo di Acosti, ha comandato il gioco nel primo tempo, andando vicino alla segnatura, prima con Oliveros, bravo in questo caso Santiccioli Guerri a chiudergli lo specchio della porta, poi con Piantini con un gran sinistro, poco dopo la mezz'ora colpiva il palo esterno, scheggiava il palo alla sinistra di Santiccioli Guerri. Nella ripresa poi il vantaggio ospite con un'entrata in scivolata maldestra di Leonardi in area che stendeva Borghesi, il calcio di rigore trasformato da Romanò sembrava indirizzare la gara a favore degli ospiti, ma l'Acquaviva, reduce, lo ricordiamo, da una brutta sconfitta 7 giorni fa a Cortona per 4-0, aveva una reazione d'orgoglio e trovava il pari al 61esimo con Coffi che metteva in mezzo un pallone dalla destra sul quale cacciava a mano al volo, trovava il gol appunto del pari. Da lì in poi partita che cambiava senso, perché l'Acquaviva nell'ultima mezz'ora metteva in difficoltà il Montagnano, andando addirittura vicino al vantaggio, quando Cacciamano con un grandissimo destro al volo costringeva Maggi ad una deviazione decisiva con la palla che andava poi a stamparsi sull'incrocio dei pali, addirittura poi al 94esimo in contropiede Coffi aveva la palla del 2-1, ma la spediva malamente sull'esterno della rete. Un risultato 1-1, quello maturato comunque giusto, con le due squadre che hanno guidato la gara un tempo per uno, e un punto che serve al Montagnano, è il secondo consecutivo per gli uomini di Bonini dopo quello di domenica scorsa, comunque un punto che permette a Torellini di continuare nella striscia positiva. Per l'Acquaviva invece un punto che è una grande boccata di ossigeno, soprattutto per la prestazione che riporta gli uomini di Camillucci a ritrovare fiducia importante per il proseguo del campionato. Intanto aspettiamo i risultati della domenica. Auguro a tutti un buon pomeriggio, un saluto da Luca Picchiotti da Acquaviva.
1: Grazie Luca. Allora dovremmo tornare sul campo di Alberoro. Zoi,
4: prendo la linea qui dal campo di Alberoro. Al 40esimo il Fogliano raddoppia, davvero stordisce la difesa dell'Alberoro e passa con il numero 2, il terzino Borgogni, che si ritrova in un batti e ribatti davanti alla porta e poi di fronte a Balucani lo trafigge per la seconda volta. Davvero una brutta partita per Alberoro e invece una bellissima partita per il Fogliano, che sta giocando molto bene.

0: copre in tutti i reparti, soprattutto a centrocampo. La squadra di Mister Franchi invece non reagisce e dopo il primo gol ha preso il secondo gol. Davvero una brutta partita per i ragazzi di Franchi. Vi attendiamo il finale e a dopo. Finale del primo.
1: Preso in questo momento il primo tempo qui a Arezzo fra l'Olmo Ponte e Collambra. Gioco prevalentemente a centrocampo, sporadiche di azione antropiere da entrambe le parti. Sacconi in un paio di occasioni stava bravo il portiere avversario. Poi nel finire una bella discesa il numero 9 di Olmo Ponte, attraversato dall'area Valdambrina, ma la palla è terminata fuori. Ripeto il risultato, Olmo Ponte e Ambra sono ferme sullo 0-0.
2: Senza neanche un secondo di recupero finisce il primo tempo a Galluzzo tra Audace e Galluzzo Pontassieve, 0-0 il parziale in un primo tempo in cui le due squadre hanno dimostrato di essere legittimamente al vertice della categoria. Ha impressionato soprattutto nella prima metà di prima frazione il Galluzzo, forte di una difesa estremamente prudente e di un attacco piuttosto fantasioso. Al 13° minuto il Galluzzo è andato letteralmente a un metro dal vantaggio perché un'azione dei suoi tre tenori, Anton Giovanni e Rosi, che hanno triangolato al limite dell'area riuscendo addirittura con i passaggi a superare il portiere, ha servito Di Biasi letteralmente nell'area piccola. È stato chiuso da tre giocatori del Pontassieve che si sono disposti sulla linea di porta e non è riuscito a trovare il varco giusto. L'intervento decisivo sembra addirittura sulla linea di porta quello di Giovanni Calosi, attaccante del Pontassieve. Superato lo spavento, il Pontassieve nella seconda metà di prima frazione è riuscito ad allungarsi nuovamente, a farsi vedere dalle parti del portiere Volpi del Galluzzo, senza mai riuscire però a essere effettivamente pericoloso. L'unica azione degna di nota al 43°, uno schema su punizione, Calosi pesca Privitera al limite dell'area piccola, il centrocampista del Pontassieve è solo ma di destro, non riesce a incrociare bene e manda a lato sul primo palo. Termina quindi 0-0, un primo tempo in cui l'arbitro Gioele Pantone sembra aver fischiato e ammonito meno del necessario, perché sono stati molti i contrasti contestati, molti su molti interventi l'arbitro ha sorvolato, in particolare al 36°.
3: Ventesimo minuto che allo stadio Le Fonti, il risultato è di nuovo cambiato, la Ruffine è benvenuta al pareggio proprio 10 secondi fa. C'è stata un'azione un po' manovrata della Ruffina, la palla è arrivata in aria a Ceramelli che ha battuto subito e ha battuto anche il portiere di Imperanza della Sansovino. Quindi quando siamo esattamente al 20° della ripresa, risultato Sansovino 2, Ruffina 2.
4: Il primo tempo è incisa, a 2, Fortuna Camosia 0, decidono la rete di Bighellini all'ottavo e di Menon al 23°. La Camosia ha avuto qualche buona occasione, ma anche l'incisa è andato in almeno un paio di occasioni vicino al 3-0. Quindi risultato finale del primo tempo, incisa 2, Fortuna Camosia 0, ci sentiamo per i secondi 45 minuti.
5: Finale di primo tempo allo stadio comunale di Subiano, Marino Mercato Subiano 0, Forte Sarezzo 0, partita che si è, diciamo così, diventata subito fallosa in questi ultimi minuti, molti falli da ambo le parti e diciamo così la Forte Sarezzo ancora più duri i falli perché è dipendente, ma diciamo che la partita si è un po' incattivita. A voi studio.
6: Bene, grazie Bertini. Dunque ti stavamo per chiamare e tu ci hai anticipato. Abbiamo sentito la tua chiamata in diretta, naturalmente quel rumore e quei suoni che avete percepito prima era una chiamata in diretta di Subiano e quindi io ringrazio loro perché hanno voluto subito comunicarci quello che è stato il gioco e gli avvenimenti naturalmente in quel campo. Allora andiamo adesso a sentire il primo intervento naturalmente di Grotti dal centro storico Le Boschi. Grotti.
7: 37° minuto al campo di Firenze, la trave per il centro storico Le Boschi contro la Siena Lunghese, ammonito il numero 10 della Siena Lunghese Bucaletti per un netto fallo su un avversario. Per ora partita decisamente equilibrata, due occasioni da gol subito in apertura per la Siena Lunghese con Ferretti, poi Le Boschi che ha giocato abbastanza ma non è andato a essere pericoloso verso la porta di Marini. Anche adesso la Siena Lunghese spreca ha una buona occasione con Ferretti che tira da fuori area, la palla viene però deviata e l'arbitro comanda un calcio d'angolo in favore della Sinalunghese. Quando siamo giunti al 38esimo minuto, risultato ancora di 0-0.
8: Levane. È 2-0 per i padroni di casa allo stadio comunale di Levane tra Atletico Levane e Lucignano, gara valida per la quarta giornata di prima categoria girone E. Comincia subito forte Lucignano con una conclusione da fuori area che viene deviata in angolo. Gli Amaranto battono ben 5 corner di fila senza però riuscire ad andare in vantaggio. Il match continua poi senza grossi squilli fino al 25esimo minuto del primo tempo, quando nella mischia, su una punizione battuta da Desiderio, spicca Dolfi che spinge in rete la palla del vantaggio bianco-verde. Dopo appena 10 minuti è ancora un difensore del Levana a far gonfiare la rete. Corner battuto dai padroni di casa, vola Cuzzoni e di testa porta la Leona sul risultato di 2-0. È dunque 2-0 alla fine dei primi 45 minuti tra Levana e Lucignano.
6: Bene, il viva voce Chiara naturalmente poi magari rallenta perché così riusciamo a percepire meglio quello che ci stai dicendo. Allora, subito invece con questo collegamento con Grotti dal centro storico Le Boschi. Grotti.
7: Finisce il primo tempo qui al campo La Trave di Firenze tra centro storico Le Boschi e Sinalunghese, il risultato è di 0-0. Si è fatta la periferia della Sinalunghese nella prima parte di gioco con due azioni con dei tiri di Ferretti deviati dal portiere del Le Boschi, Vivoli. Poi nell'ultima parte Le Boschi è andato più vicino al gol con un tiro dove Marini veramente ha fatto una gran bella parata al 43esimo e salvando il risultato mantenendolo 0-0. E Le Boschi è un pochino più manovriero, la Sinalunghese però un po' più pericolosa con le sue azioni di rimessa. Certo, il campo particolarmente piccolo favorisce di arrivare subito in porta con dei lanci dalla difesa, mentre invece chi cerca come Le Boschi essere più manovriero viene chiuso bene al centrocampo e al limite della difesa da giocatori che si trovano in una condizione di essere molto stretti in campo. Quindi risultato 0-0 tra Le Boschi e Sinalunghese, finale di primo tempo, lì nello studio.
6: Bene, credo, chiedo scusa naturalmente a Tegoletto, messo in lista d'attesa dal nostro computer, Gabriele.
9: È finito il primo tempo in questi istanti a Tegoletto, Tegoletto 1, Impruneta Tavernuzzi 0, un vantaggio della squadra biancorossa tegolettina è meritatissimo, dopo 20 minuti di studio il Tegoletto passava in vantaggio al 25esimo con un bellissimo cross di Magi, sponda perfetta di El Bassuri per Giustini che è di giustezza da dentro l'area con un gran tiro batteva il portiere Merlini per il vantaggio tegolettino. Da lì in avanti il Tegoletto cercava la rete del raddoppio e la sfiorava al 34esimo con un perfetto cross di Ferretti per El Bassuri che stoppava il pallone in aria, tirava e il pallone andava alto di poco sopra la traversa. Al 36esimo c'è stato un cross in aria, tiro di Barbagli da dentro l'area e il portiere dell'Impruneta bloccava il tiro. Tegoletto 1, Impruneta Tavernuzzi 0, ripasso la linea allo studio.
10: Finisce il primo tempo qui ad Alberoro e davvero un colpo di scena per i tifosi di Alberoro abituati a vedere la squadra dominare, invece è stata dominata dal Foiano, da un bellissimo Foiano. Mister Piccirillo veramente ha allestito una bella squadra contro l'Alberoro che è molto, come dire, difensivista, ma poi la difesa non ha fatto quello che doveva fare perché in pochi minuti.
6: Allora, si è interrotto il collegamento un attimo, lo ripresteremo fra qualche istante. Intanto vi do quelli che sono i risultati della promozione Girone C, quinta giornata. Giocata ieri Acquaviva Montagnano 1-1, Dicomano 0, Settignanese 1, Alberoro 0, Nuova Fogliana 2, ed era proprio questo il collegamento. Galluzzo Pontassieve 0-0, Casentino 2, Rescorreggello 0, Centro Storico Le Boschi Sinalunghese 0-0, Cubino 0, Africo 1, Ideal Club Incisa 2, Cortona Camuscia 0. Allora, vediamo di tornare con i nostri collegamenti, naturalmente qualche attimo. Intanto vediamo se ci sono qualche variazione per quello che concerne il campionato di Serie D Girone. E mentre ripristiniamo le nostre attrezzature per i prossimi collegamenti, perché si è interrotta proprio naturalmente la scansione della nostra macchina e che in questo istante, pensate, con tutto il tempo a disposizione, ha bisogno di un riavvio in questo istante per un aggiornamento. Questi naturalmente sono i problemi per quello che concerne l'elettronica di consumo, che funziona, fa funzionare tutto perfettamente, però quando naturalmente ha bisogno di essere aggiornata, non intende storie, pretende di essere aggiornata velocemente. Allora, nel frattempo andiamo con i collegamenti che non abbiamo ascoltato proprio per gli aggiornamenti di sistema del nostro computer, quelli provenienti da Puppi per Rescoreggello Casentino, o meglio Casentino Rescoreggello. Guido Orlandi, a te.
11: Siamo arrivati alla mezz'ora qui a Poppi fra Casentino Academy e Rescoreggello, il risultato è sempre su 1-0 in favore dei padroni di casa. Linea allo studio. Al 45esimo qui a Poppi Casentino si è portato su 2-0, quindi il risultato è Casentino Academy 2, Rescoreggello 0. Qui è lo stadio di Poppi che si collega per comunicare che il primo tempo fra Casentino Academy e la Rescoreggello è terminato in questo momento con il risultato che premia i padroni di casa per 2-0. Linea allo studio.
12: Qui a Montevarchi, al Pianaccioli Rossi, zona Pestello, il primo tempo è finito sullo 0-0. Un primo tempo abbastanza lottato, ma piuttosto avaro di emozioni se si esclude un paio di conclusioni. La prima di Nanni respinta dall'estremo difensore locale, e poi ci ha provato anche Bonci, ma la palla è finita fuori. Quindi 0-0 risultato alla fine dei primi 45 minuti. Vedremo se nella seconda frazione riuscirà l'MC Valditana a sbloccarlo. Quindi qui a Pestello 0-0 tra Pestello e MC Valditana.
6: Bene, fra poco istanti recupereremo anche il collegamento del primo tempo, da fine primo tempo dell'Alberoro, in cui sentivo un Zoe Ernesto un po' rammaricato per questo risultato. Ma amici, vi prego di scusarci, ma adesso che sono le 16:31, che mancano 14 minuti al termine delle gare di eccellenza, dobbiamo tornare velocemente a Firenze per Antella Castiglionese. Ci sono novità, Claudio?
13: Sì, la novità è che la Castiglionese è 11, l'Antella in 10, è stato espulso il numero 22 Giuliano, sì, il numero 22 Chiaramonti, perché ha effettuato una gomitata a Martinelli. L'arbitro era lì proprio a 3-4 metri di distanza, non ha avuto eccezione anche tra le proteste del pubblico, ma il fallo c'era tutto, quindi non c'è stato nulla da fare. Ora c'è un calcio d'angolo a favore della Castiglionese, Mercuri sulla palla. Speriamo che questa handicap dell'Antella sorta qualche risultato, ma nulla da fare. Il calcio d'angolo va direttamente dall'altra parte, nulla di fare, riprenderà il gioco con una rimessa dall'area piccola a favore dell'Antella. Diciamo che
6: un attimo collegato, andiamo a San Giovanni Valdarno. Un flash per San Giovannese e Baldaccio, Massimo.
14: Sempre 1-0 per la Sangio, decide un rigore di procurato e realizzato da Mencaglia, il terzo di questa ripresa, ma non è una Baldaccio Doma, assolutamente, è una squadra che sta confermando tutto il proprio valore, è una formazione che magari non avrà mire di vertice, ma è pur sempre una compagine che sta lottando alla pari di una formazione come la Sangio, che insomma non fa mistero di voler puntare alla vittoria finale di questo torneo. Ha peccato di precisione nel corso di questi minuti del secondo tempo, una San Giovannese che è un po' sulle gambe rispetto alla formazione tiberina, e quindi devo dire che mancano 10 minuti più recupero, insomma, o giunti lì alla fine della partita, e che credo sia tutto meno che chiusa. Vediamo un po' cosa accadrà appunto da qui alla conclusione. Ribadisco però il parziale: quando siamo giunti al 35esimo del secondo tempo, San Giovannese attenzione al colpo di testa di Bartolcini preso da Gioli, un colpo di testa abbastanza elementare per il portiere della San Giovannese. Dicevo, San Giovannese 1, Baldaccio 0, mancano 10 minuti più un recupero alla fine della partita e ci risentiamo più tardi.
6: Bene Massimo, allora torniamo a Firenze con Claudio, che avviso che sarà interrotto prima naturalmente dal campo di Signa, poi di quello di Monte San Savino, poi vedo che c'è anche il campo di Sesto Fiorentino. Intanto un paio di minuti lì.
13: 75esimo, 3-2 per l'Antella sulla Cassionese. Sono entrati per i Viola il numero 8 Banelli al posto di Verdini e il numero 20 Parisi al posto di Bencini. Stanno brontolando i tifosi di casa per un fallo, ma l'arbitro lo ha regolarmente concesso all'Antella, quindi non vedo cosa ci sia da brontolare.
6: Claudio, ci racconti il gol dell'Antella, il terzo?
13: Sì, il terzo è stato un'azione sulla destra sinistra per Balli, c'è stato questo traversone, si è inserito molto molto bene il numero 29 Pinsauti, che ha avuto un bel da fare per metterla in fallo laterale, e il fallo laterale in rete eccetera eccetera. Quindi ora in questo momento viene ammonito Viciani per un fallo sul diretto avversario di Vace, un ottimo giocatore, un 2007 che ha messo in difficoltà a più riprese da quando mister Sette Soldi lo ha inserito nella partita. Ora si riprenderà con un calcio di punizione, praticamente siamo al vertice sinistro dell'area della Castiglionese. La punizione sicuramente verrà battuta in mezzo, non è da battere direttamente alla porta, l'arbitro misura la distanza regolamentare se qualora sì, c'è un solo uomo della Cassionese a disturbare la traiettoria della palla. Vediamo quello che potrà succedere. Sta per battere questa punizione dal vertice sinistro, diamo la palla, entra, ma Menci è il più lesto di tutti con la testa libera. Mercuri viene, aveva preso la palla, viene strattonato dal diretto avversario. Punizione a favore della Castiglionese, siamo nella tre quarti campo.
6: E allora fermati un attimo perché andiamo a sentire, sì, il vantaggio del Signa con Nico Morali. Signa 1, Valentino Mazzola 0. Nico.
15: Attenzione, interveniamo dal Bisenzio per segnalare che al 27esimo minuto il risultato si è sbloccato ed è il Signa che è passato in vantaggio in conseguenza di una bella azione, di una bella manovra che si è sviluppata sul settore destro dell'attacco sinese, dove Pietro Tempesti, da poco entrato in campo, è riuscito ad andare fin quasi sul fondo e poi a scodellare un pallone che è spiovuto nel cuore dell'area del Mazzola, dove davanti a Conti un tocco ha favorito il più giovane in campo nelle file sinesi, l'ex lastrigiano Manescalchi, che da due passi ha spinto in rete un pallone importantissimo per la formazione di Alessandro Gambadori, che adesso, quando i minuti sono 29 e 33 secondi, si trova in vantaggio per una rete a zero. Ricordiamo, rete realizzata sotto misura dal giovane classe 2008 Manescalchi. Elina che può tornare allo studio.
6: Grazie Nico. Allora, mi sembra di capire, per così riepilogo per i nostri gentili radioascoltatori, ad Antella, quindi sul campo del Grassina, l'Antella conduce 3-2 ed è in inferiorità numerica praticamente in 10 uomini, è così Claudio?
13: Sì, hai ragione, così.
6: Bene, allora un attimo che adesso andiamo sul campo di Monte San Sabino con Gabriele Giobetti.
3: Trentesimo minuto qui allo stadio Le Fonti, risultato è sempre San Savino 2, Rufina 2. Nel primo non collegato c'è stato al 21esimo la sostituzione della San Savino, entra Mirante, esce Scichilone. Al 24esimo minuto una punizione per la San Savino, appunto al limite dell'area su fallo del 9 entrato su Mirante. Batte Benucci, la palla colpisce proprio l'incrocio delle palle alla destra del portiere Lombardi, quindi da segnalare anche la traversa, insomma, per la San Savino, quando Benucci anche nel primo tempo aveva colpito un pallo al 12esimo. Poi al 26esimo c'è stato un angolo per la Rufina, la palla arriva in aria a Caprio, il nuovo entrato batte subito, la palla sfiora il palo alla sinistra del portiere Lombardi. Al 28esimo c'è stata la sostituzione da parte della San Savino, esce Benucci, entra Vichi, per lo stupore proprio dei tifosi della San Savino, perché Benucci era stato il meglio campo, ha tolto un un giocatore offensivo per mettere in difensore Vichy, e non capiamo perché Bartoli possa aver fatto questa mossa. Sicuramente per lui questa mossa è fatta bene, però è un po' di azione che la Rufina ha preso un po' di campo, quindi non credo che sia stata la soluzione giusta questa di togliere Benucci, che come ripeto è stato autore del gol, è stato autore di un palo al dodicesimo, è stato autore della traversa su punizione. Quindi togliere il giocatore in questo modo credo che non sia stato il caso, però giustamente Bartoli andrà in campo per vincere, secondo lui era la mossa giusta di mettere un difensore, e vediamo come andrà a finire. 31esimo qui a Monte San Savino, San Savino 2, Rufina 2, a lui studio.
6: Bene, grazie Gabriele. Un attimo, perché vedo che c'è Subbiano che sta cercando di intervenire, e quindi io vorrei sentire naturalmente il campo di Subbiano, che cosa sta succedendo. Allora andiamo un attimo con Paolo Bertini. Paolo,
16: aggiornamento dello stadio comunale di Subbiano. Marino Mercato Subbiano 0, Fortis Arezzo 0. Ma al quinto minuto della ripresa c'è stata un'emozione, grande tiro da parte di Iaris Gozzi, il numero 10 della Fortis Arezzo, paratona di Palagi bassa, e la palla è sopraggiunta a un difensore della Fortis, l'ha buttata nella traversa a porta spalancata. Quindi il risultato rimane sempre sullo 0-0, Marino Mercato Subbiano 0, Fortis Arezzo 0, a voi studio.
6: Bene, grazie Paolo. Allora, un attimo, perché vi riepilogo un attimo i risultati dell'eccellenza quando mancano 5-6 minuti al termine delle partite. Antella 3, Castiglionese 2, Barberino Figline 0-0, Collisiana 2, Lastreggiana 0, Montespertoli 1, Asta 0, San Giovannese 1, Baldaccio 0, Sansovino Audax Rufina 0-0. Rufina 2-2, c'era il pareggio ma sono 4 i gol segnati, quindi Sansovino Rufina 2-2, Sestese Poggi Bonzi 0-0, segna 1 Valentino Mazzola Siena. Succede qualcosa, Claudio, lì sul capo dell'Antella?
13: No, si sta lottando su ogni palla, la Cassese cerca di recuperare il gol di svantaggio, ma l'Antella anche in 10 si fa così, fa il suo gioco, si fa rispettare, è una buona squadra, l'ho detto, e scusate se mi ripeto, ma è giusto che
6: ascoltatori
13: lo sappiano.
6: Non a caso dicevamo che l'Antella era una delle squadre fra le papabili, certo, a vincere il campionato, certo, quindi non è
13: certo,
6: che...
13: certo.
6: Allora, un attimo che deve intervenire ancora Subbiano, un attimo.
16: Aggiornamento dallo stadio comunale di Subbiano, passa in vantaggio il Marino Mercato Subbiano con Terrazzi. All'ottavo minuto del secondo tempo, Marino Mercato Subbiano 1, Fortis Arezzo 0, gol di Terrazzi su un disimpegno errato della difesa della Fortis, ruba palla Marrachini che la mette nel mezzo e Terrazzi la deposita in rete. Quindi al nono minuto del secondo tempo, Marino Mercato Subbiano 1, Fortis Arezzo 0, a voi studio.
6: Voleva dire qualcosa Poppi? No, niente, c'era un collegamento con Poppi. Vediamo un po' che è successo, Gabriele, a Monte San Savino.
3: 40esimo minuto qui a Monte San Savino, risultato sempre Sansovino 2, Rufina 2.
6: Allora fermati un attimo perché andiamo a sentire Sesto.
17: 28esimo del secondo tempo a Sesto Fiorentino. Giobonsi è in avanti, niente di fatto perché il cross è largo, e dicevo non si sblocca il risultato, siamo ancora sullo 0-0. La Sestese ha effettuato ben 4 cambi in questo secondo tempo, cercando di aumentare il peso offensivo. Giobonsi continua a difendersi con ordine, solo in avanti 2 punte, adesso è stato sostituito anche Caggianese, resta Ken e il nuovo entrato Lepri. La Sestese ha sostituito Giustarini, ha inserito Giustarini, Fiorentino, Sardina e Nesti per appunto dare ancora più forze nuove all'attacco. La Sestese sta cercando di rompere il fortino, di aggredire il fortino della squadra Valversana, ma il risultato, ripeto, non si sblocca, le occasioni sono poche e tutte derivano da tiri dalla distanza.
6: Bene, grazie Enrico. Allora, voglio tornare sul campo dell'Antella per sentire quanto manca al termine e soprattutto se è cambiato il risultato. Claudio.
13: No, non è cambiato, 5 alla fine, Morelli si gioca la carta, Marchini al posto di Gasparri. Vediamo quello che possa succedere, Marchini è un giocatore prettamente più offensivo di Gasparri che non è, che è un difensore, tanto 3-2 o anche più non conterebbe,
6: non niente, certo.
13: Bisogna cercare di recuperare. Marchini in questo momento ha la palla, vediamo, fa intervenire Menci, anche se è un 2009 Marchini, ma un sinistro da far paura. Viene, è fuori gioco di Lucatti, peccato.
6: Allora Claudio, rimani collegato con noi, torniamo un attimino a Monte San Savino perché anche lì il risultato è in bilico.
3: Sono collegato a segnalare a 30esimo l'uscita di Donatini per la Rufina, entra Bartolini, a 33esimo sempre esce Mara Marco per la San Savino, entra Baglioni, e poi a 38esimo esce Piccini, entra Sequi per la Rufina. Non c'è la segnalare azione di Guillermo, in questo periodo c'è un'azione della Sansovino, vediamo Mirante sulla palla, salta il suo diretto avversario, vediamo se dà la palla sulla destra per il numero 17 Baglioni, no, la dà in mezzo a Sabatini, Sabatini ecco che la dà a Baglioni, Baglioni sulla destra, vediamo se riesce a saltare il suo diretto avversario, mette la palla in mezzo, però una pallaccia che va oltre il fondo, non giocata sicuramente da 40esimo minuto della ripresa, perché la San Savino dovrebbe provare a vincere questa partita invece.
6: Bene, un attimo Gabriele, scusami, vediamo se ci sono novità da Incisa.
4: 55esimo è Incisa, sempre 2-0 per i padroni di casa, non si segnala per ora una grande reazione a parte di Cortona Famosia, solamente due cambi a inizio ripresa, uno per parte, nell'Ideal Club Incisa è entrato il numero 16 Scala per Alfani, mentre il Cortona Camoscia è entrato il numero 15 Gnare per Sec. Siamo giunti all'11esimo, punteggio ancora fermo sul 2-0 per l'Incisa, linea allo studio.
6: Bene, allora riprendiamo dallo studio.
1: 11esimo del secondo tempo, l'Ulmo Ponte è passato in vantaggio con una rete di Caneschi sul cross, colpo di testa e si insaccava alle spalle di Mugelli. Prima avanti c'era stata la traversa colpita da D'Ambra, ma niente da fare, di altro piede poi c'è stato il gol del vantaggio. Ripeto il risultato, quando siamo giunti al 15esimo, Olmo Ponte 1, Ambra 0.
6: Bene, grazie Santarelli. Allora c'è un risultato che vi devo comunicare, perché prima è passato in vantaggio il Monte Espertoli con il gol di Bianchi e poi ha pareggiato l'asta, quindi è tornato subito in parità Monte Espertoli Sport Club Asta 1-1 con il gol di Cavallino. Sto prendendo tempo perché c'è Zoe che deve intervenire fra qualche istante e naturalmente nel frattempo facciamo finire quello che era il servizio di Giommetti. Giommetti.
3: Con questa azione si sta perdendo solo tempo, quindi 41esimo chiamo San Savino, San Savino 2 Rufina 2, a voi studio.
6: Bene, allora mi sembra che stava facendo appunto notare ai nostri radioascoltatori come in questo momento l'atteggiamento della San Savino fosse un attimino come dire autolesionista, magari forse non è il termine giusto, comunque invece di cercare di vincere la partita si stava perdendo tempo. Allora andiamo sul campo di Alberoro, Zoe.
10: Siamo al 15esimo del secondo tempo qui ad Alberoro, il risultato non è cambiato, sempre 2-0. C'è da dire che il Foiano ha colpito un palo con Lombardi al primo minuto del secondo tempo, davvero un'azione, una bella azione con un gran tiro che però era sfortunato il giocatore del Foiano e ha rischiato di fare il 3-0.
6: Un attimo.
9: Raddoppio del Tegoleto al 14esimo minuto di gioco, c'è stata una bella azione di Bassurri che entrava in area, serviva Ferretti che veniva steso giù a porta vuota, l'arbitro concedeva il calcio di rigore siglato dal bomber argentino Valente per il 2-0 del Tegoleto. Tegoleto 2, Impruneta 0. Ripasso la linea allo studio.
6: Un po' prepotente è stato questo Bacci stavolta.
10: Beroro in questo momento ha ripreso la marcia, sta cercando di attaccare. Di attaccare, ma il Foiano si difende benissimo e non riesce l'Alberoro a penetrare la difesa
6: del Fogliano. Allora torniamo a Dantella, quanto manca al termine, Claudio?
13: Un minuto al termine, forse della Castiglionese che sta mandando

0: però da apprezzare questo forcing degli ultimi 7-8 minuti della squadra di Morelli, che pur perdendo 3-2, è chiaro che sono in vantaggio di un uomo, sta mettendo in seria difficoltà la squadra dell'Antella, che solo con, come in questo momento, con azioni di alleggerimento cerca di mettere in difficoltà la squadra viola. Ancora in avanti Balli, lancio lungo, molto lungo per Mercuri, però viene anticipato dal diretto avversario con un cross. Non sappiamo quanti minuti ha dato di recupero il direttore di gara, ancora non li ha dati. Ecco, forse vediamo che questo, in questo momento la lavagna luminosa ci viene mostrata. Sempre in avanti la squadra della Cassinese, solo ad alleggerimento da parte dell'Antella. 4 sono i minuti di recupero, si giocherà fino al 94esimo. Ancora in avanti, viene avanti Diciani, palla al piede, Diciani per Zupa per Parisi per Mazzolli per Menci in mezzo, vediamo a favorire chi, niente. Pechi con un calcione rimette la palla al centro dell'area, tutta in raccolta nella propria metà campo all'altezza dell'area di rigore. L'Antella, forcing tremendo della squadra di Morelli, ma anche questo lungo passaggio di Mazzolli va fuori campo e quindi si riprenderà con un calcio da fermo da parte dell'area piccola dell'Antella. Carcani ha la palla fra le mani, vedremo quello che potrà fare il numero uno. Non sono riusciti i castiglionesi delle numerose azioni offensive, mi riferisco soprattutto ai traversoni cross, a colpire con la testa il momento giusto. Ora viene in avanti improvvisamente con un calcio, niente, con un calcione alle stelle il numero 7 Vivace. Ancora in avanti, sono gli ultimi minuti, sono già 2 minuti di recupero, ne restano altri 2 per cercare di recuperare questo 3-2 che la vede soccombere qui al Pazzagli di Grassina. La palla va fuori, se l'è buttata fuori il giocatore dei bianchi, che poi se la porta inspiegabilmente fuori, l'arbitro poteva anche ammonirlo, ma ci ripensa. È un ragazzo del 2007, non se l'è sentita, la giovane età è quella che è. In avanti ancora la Castiglionese con Balli viene, anzi preferisce Mazzolli per Parisi è entrato, non ha inciso più di tanto il suo inserimento, però...
1: Allora, un attimo, chiedo scusa a Claudio, perché c'è naturalmente il Centro Storico Le Boschi che deve intervenire. Grotti.
2: Qui al campo del Centro Storico Le Boschi, risultato ancora di 0-0 tra Le Boschi e Sinalunghese, ma da notare che la Sinalunghese al 63esimo si è mangiata in maniera incredibile il gol del possibile vantaggio con Mazza, che a pochi centimetri dalla riga di porta non ha agganciato bene la palla, servita veramente in maniera perfetta da Bucaletti e da Ferretti, che se l'erano scambiata dopo un calcio d'angolo. Quindi veramente grosso rimpianto per la Sinalunghese, che poteva essere passata in vantaggio al 63esimo minuto, gol veramente incredibile fallito dalla Sinalunghese.
1: Bene, grazie Grotti. Un attimo Grotti, poi ti riprendo in collegamento e naturalmente andiamo sul campo della Castiglionese.
0: Sì, c'è un fallo a favore dell'Antella, che perché Diciani nel tentativo...
1: Sì, fatemelo dire, la partita a Monte Sansovino è terminata, ha vinto la Sansovino 3-2 con un altro gol segnato, se non vado errato, adesso ve lo dico, via, vado a leggerlo. Vai Claudio, vai.
0: Finisce anche qui la partita, 3-2 per l'Antella, una partita che la Castiglionese ha perso con onore, è giusto dirlo, di fronte a una grossa squadra, ma la Castiglionese ha fatto vedere che può giocare alla pari con tutte le altre squadre. Purtroppo il risultato non le è stato favorevole, ma sarà per un'altra volta. Abbiamo visto una buona Castiglionese di fronte a una squadra che sicuramente sarà fra le del campionato, c'è qualche problema fra Mallugi e qualche collega qui, loro di Firenze. Sappiamo che Mallugi è di Firenze, ex Rondinella. Mallugi è molto nervoso, ma tant'è, il risultato non viene cambiato da questi gesti, lo ribadiamo, e con te il caro Giorgio rimando al commento finale.
1: Bene. A voi la linea. Bene, allora, la Castiglionese è stata sconfitta 3-2, c'è un po' di rammarico perché la Castiglionese era in vantaggio per 2-0, poi è stata anche in superiorità numerica, nonostante tutto ovviamente è arrivata una sconfitta per 3-2, però l'Antella va tenuto conto che è una delle squadre costruite per naturalmente conquistare il risultato finale della vittoria del campionato. È vero che ci sono anche altre contendenti come la San Giovannese e la Sansovino, però diciamo che l'Antella è una bella squadra. Allora, subito Stefano Bertini. Stefano,
3: al 63esimo prova ad aprire la partita con la Camusia con sé, che tiro di Casoppini, respinta di Mugnaini sul pallone, si avventa Sec che scaramente il pallone in fondo alla porta, quindi incisa a due con la Camusia, uno adesso ancora il cortone in avanti, sì, un cross di Capogna, sì. Ma il pallone viene preso dal portiere Mugnaini. I giunti al 64esimo, i di Altrebi incisa 2, Cortona Camusia 1, per il Cortona Camusia ha segnato Secca. Linea allo studio.
1: Bene Stefano, un attimo, mi sembra che volevi mandare un altro aggiornamento.
3: Intervengo nuovamente per modificare il marcatore, se in gore e non Secca. Linea allo studio.
1: Va bene, non fa nulla. Io però vorrei andare a Monte Salsavino perché la partita è finita, ha vinto la Salsavino ed è Filippo ha segnato ancora, quindi ha castigato la formazione della Rufina. Gabriele.
4: Siamo ai 5 minuti decretati dalla scadenza dei 5 minuti decretati dall'arbitro, il signor Bolognesi di Siena. C'è un'azione della Rufina in attacco, nulla di fatto, quindi sarà la palla in fallo laterale, se ne ripartirà con un fallo laterale a favore della Sansovino. E la Sansovino che riparte dal fallo laterale, vediamo con Sabatini cercherà il lancio lungo, ecco così che cerca il suo compagno di squadra, colpo di testa per De Filippo. De Filippo cerca di saltare il suo avversario, però ancora la palla per De Filippo, la smista sulla destra per Baglioni salta il suo uomo, la mette in mezzo, c'è la rete della Sansovino proprio allo scadere, è stato esattamente, credo, De Filippo, non sono sicuro perché ha trovato subito la maglia, sicuramente sarà De Filippo, mi sembra di aver capito lui, perché questo giocatore si vede solo quando in queste occasioni tocca poche palle, però quando conta c'è sempre. Bellissima l'azione sulla destra del nuovo entrato Baglioni ha messo una bella palla in mezzo e c'è stato poi De Filippo che ha messo dentro, è proprio De Filippo l'autore del gol, doppietta per De Filippo e vittoria a questo punto della Sansovino. Quindi siamo oltre i 5 minuti di recupero, siamo al 51esimo e c'è stato il gol di De Filippo su un'azione molto bella sulla destra per la Sansovino, cross in mezzo di Baglioni e De Filippo non ha sbagliato il tiro, quindi 3-2 per la Sansovino, grande De Filippo veramente. E un altro minuto di recupero qui a Monte Sansovino, quindi per ora vi do la linea, voi studio.
1: Bene, grazie Gabriele, avevamo detto per la verità che non poteva costituire un grande ostacolo la Rufina a 0 punti, comunque ha fatto sudare le proverbiali 7 camicie alla Sansovino perché ha vinto proprio nel finale con questo giocatore che segna davvero dei gol incredibili, De Filippo, come dice appunto Gabriele, si vede poco ma nel momento in cui conta è sempre lì a spingere la palla in fondo al sacco. Antella 3, Castiglionese 2, Barberino Tavarnelle Figline 0-0, San Giovannese batte Baldaccio Bruni 1-0 e poi Sansovino 3, Audax Rufina 2, Sestese Poggi Bonzi 0-0, Signa 1, Valentino Mazzola Siena 1-0. Questi sono naturalmente i risultati finali, poi andremo anche con le conferme perché manca qualche risultato da confermare. La San Giovannese ha vinto 1-0, quindi battendo di stretta misura la Baldaccio e si conferma capolista, se non vado errato, guadagnando anche in punticino. Massimo Baciardi.
5: Sì, ora io non so i risultati, so soltanto.
1: Ma ecco, io magari se vuoi te li dico. Antella 3, Castiglionese 2. Mi ascolti bene?
5: Assolutamente sì.
1: Allora, Antella 3, Castiglionese 2, Barberino Figline 0-0, Collegiana 2, Lastrigiana 0, Montespertoli e Asta 1-1, Sansovino 3, Rufina 2, Sestese Poggibonsi 0-0, Signa 1, Valentino Mazzola Siena 0. Questi sono i risultati.
5: Sì, dunque l'Antella, che è l'indiscussa favorita alla vittoria finale del campionato, ha vinto, per cui insomma la San Giovannese sperava, perché so che l'Antella stava pareggiando 2-2, di poter guadagnare campo su questa formazione che, lo ribadisco, sicuramente ha la rosa più importante delle altre in questo campionato, però quello che più importava alla San Giovannese era restare in testa alla classifica. C'era una sola soluzione per restare solitari in testa alla classifica: vincere con la Baldacci Bruni. Ce l'ha fatta, 1-0, gol di Mencagli sul rigore contestatissimo dagli ospiti al terzo del secondo tempo, ma come si dice nel calcio, chi vince ha sempre ragione. È vero che la Baldaccio esce da questa partita sicuramente con tanta rabbia, perché magari all'atto pratico avrebbe anche meritato il pareggio con alcune occasioni, un paio di mischie, una bella parata di Tommaso Gioli sul tramonto della partita stessa, quindi magari avrebbe meritato anche qualcosa in più, ma si sa che in questo balocchino, come dico sempre io e affermerò comunque da qui fino all'ultimo dei miei giorni, chi ha ragione è sempre la formazione che mette il pallone alle spalle del portiere. La San Giovannese ce l'ha fatta, la Baldaccio no, e quindi alla fine un 1-0 che vale doppio per le ambizioni, ma anche per la classifica, che vede la San Giovannese in testa con 13 punti dopo 5 partite, 4 vittorie, un solo pareggio, quello rimediato alla seconda di campionato sul terreno di Poggibonsi. Quindi per ora un rollio di marcia davvero importante. Ribadisco il finale da San Giovanni: San Giovannese 1, Baldaccio Bruni 0, ha deciso un rigore di Federico Mencagli. Ci risentiamo tra 7 giorni, probabilmente a Rignano sul Darno contro il Figline, anche se ancora insomma non si sa benissimo la sede della gara che verrà giocata con i gialloblu di Loris e Beon. È tutto, un abbraccio,
1: grazie Massimo, buona domenica. Appunto, grazie,
5: domenica prossima.
1: Bene, grazie Massimo, buona domenica. Allora vi confermo i risultati della quinta giornata: Antella batte Castiglionese 3-2, Barberino Tavarnelle Figline 0-0, Collegiana 2, Lastrigiana 0, Montespertoli Asta 1-1, San Giovannese 1, Baldaccio Bruni 0, Sansovino 3, Audax Rufina 2, Sestese e Poggibonsi 0-0, Signa 1, Valentino Mazzola 0. E proprio di questa partita di Sesto San Giovanni, di Sesto Fiorentino, scusate, sentiamo il Badia Enrico. Enrico.
6: È finita dopo 4 minuti di recupero qui a Sesto Fiorentino la gara a Sestese Poggibonsi ed è finita 0-0, un risultato che non si è schiodato per tutto l'incontro di una gara che ha visto pochissime emozioni dal gol, veramente soprattutto la Sestese ha cercato con più insistenza di raggiungere il risultato pieno ed è stata ammirevole anche per tutto il secondo tempo, quando le ha veramente provate di tutte, ma il Poggibonsi con una difesa coriacea incentrata su due centrali veramente dal fisico statuario, e da notare che la squadra ha subito solo 2 gol in 5 partite ed è ancora imbattuta, ha retto l'urto dei generosi padroni di casa, che nonostante appunto gli sforzi non sono riusciti a far breccia nel muro avversario. Un risultato che fa muovere la classifica di entrambe, questo può essere anche letto in senso favorevole, positivo per tutte e due le squadre. E niente di rilevante da dire, se non che domenica prossima il Poggibonsi affronterà in casa la Sansovino e la Sestese andrà a far visita al Valentino Mazzola a Siena. Qui da Sesto Fiorentino, Sestese 0, Poggibonsi 0, restituisco definitivamente la linea allo studio.
1: Bene, grazie Enrico. Allora, dunque, torniamo su un campo. Naturalmente era sicuro Nico Morali e anche Gabriele Giommetti che i loro commenti non saranno mandati al macero, non saranno persi. Allora, intanto voglio sentire le variazioni. Qui il campo di Bucci nel Remo Ricci.
7: Remo? Prendo la linea dal comunale di Bucine al 27esimo minuto del secondo tempo. Il Bucine raddoppia con il numero 7 Innocenti, che si trova a porta libera con il portiere fuori porta, ed Insacca per il 2-0. Restituisco la linea allo studio.
8: Prendo la linea qui dal Beroro, purtroppo il gioco è fermo da 5 minuti per uno scontro del portiere del Fogliano con il proprio giocatore, il difensore Lombardi Andrea, e purtroppo è stata chiamata l'ambulanza, sono intervenuti anche i medici che erano tra il pubblico e purtroppo in questo momento il gioco è fermo, speriamo che non sia niente di grave. Il giocatore ha avuto una forte botta nello scontro con il portiere e in questo momento c'è l'attesa dell'ambulanza.
1: Bene, invito naturalmente Ernesto Zoi a aggiornarci velocemente sulle condizioni di questo ragazzo, perché non vorrei che, appunto, ascoltando la radio qualcuno si allarmasse, quindi vorrei Ernesto che intervenisse prontamente nuovamente. Allora, intanto andiamo all'Olmo Ponte con Emanuele Santarelli.
9: Trentesimo del secondo tempo, gran gol di Nanzi e Lambra riagguanta il pareggio. Bel tiro al volo, si insacca alle spalle del portiere e quindi Lambra si porta in parità. Quando siamo giunti al 31esimo, Ambra e Olmo Ponte sono sull'1-1. Per ora è tutto, a voi studio.
1: Zacchei.
10: Qui allo stadio di Montevarchi, zona Prestello, il risultato è sempre 0-0. Quando siamo al 74esimo della gara, l'MC Vaticano ci ha provato al 63esimo, quando su lancio di Agostini, sponda di petto di Nanni, tiro di Luca Pascelli alto. E poi ci ha provato Morelli, la palla è finita alta. E al 60, tra il 66esimo e il 68esimo ci ha provato due volte il neo entrato numero 18 Artini, con due volte di sinistro Garbinese ha respinto in tuffo. L'MC Vaticano adesso ha sostituito Bonci inserendo Valdambrini, provando a mettere più peso in avanti, vedremo se la mossa risulterà vincente.
1: Allora, grazie appunto a Mirko Zacchei, adesso andiamo in diretta sul campo di Alberoro, dovrebbe esserci appunto lo Zoi, vogliamo sincerarsi di quel problema che appunto ci parlavi prima di questo ragazzo a terra e un po' rassicuraci sulle sue condizioni. E adesso? Allora, dunque, caduta la linea, peccato, noi lo richiamiamo e intanto ci accingiamo ad andare sul campo di Incisa.
8: Il proprio giocatore
1: Allora Ernesto, un attimo, Ernesto, perché ti avevamo bloccato proprio lì. Andiamo sull'Incisa.
3: 77esimo, punteggio ancora fermo sul 2-1 per l'Incisa, partita vincente, con l'Incisa però colpito in contropiede, con Camusia però rimbanti in attacco. Adesso Incisa pericoloso in avanti con Ciotto, palla sulla destra. Attenzione ancora Incisa pericoloso in avanti con Giusti. Palla ancora sulla destra, ma sembra essersi esaurito questa azione dell'Incisa. Comunque contro Camusia decisamente arrembante in questa ripresa, trovato il gol del 2-1 con Sengori, prova a spingersi in avanti, ma per ora la difesa dei padroni di casa regge. Lì allo studio.
1: Bene, allora torniamo nuovamente in diretta, c'è Ernesto, rassicuraci su questo episodio, Ernesto. Forse non ci sta ascoltando Ernesto e quindi, come dire, c'è qualche piccolo problema sul collegamento, io credo di no, siamo in diretta e Ernesto non ci sta sentendo e allora chiediamo subito scusa ai nostri radioascoltatori, ma andiamo avanti con la nostra trasmissione. Bucine 2 Rassina 0, l'abbiamo sentito poc'anzi, il Cortona Camucia che cerca di riequilibrare le sorti sul campo dell'Incisa, ma per il momento non vi riesce e la partita sta volgendo al termine, perché se non vado errato mancano 8 minuti. Allora Nico, brevemente due o tre battute su questa gara, poi il tuo commento integrale lo faremo sentire durante i nostri appuntamenti sportivi della settimana.
11: Termina dopo 4 minuti di recupero in questo secondo tempo la sfida del Bisenzio di Signa e a vincere alla fine di un match oggettivamente povero di occasioni e di gioco sono i padroni di casa, che sfruttano al meglio una delle poche occasioni avute nella ripresa e soprattutto sfruttano al meglio l'ingresso di Pietro Tempesti, che sistemato da Alessandro Gambadori sulla corsia di destra ha spaccato la partita. È il 27esimo quando il numero 20 in casacca canarina vola via lungo la linea dell'out per riproporre poi al centro un pallone che spiove sotto al naso del portiere Valentino Mazzola Conti. Un tocco favorisce uno dei più giovani in campo, il classe 2008 Manescalchi, che da due passi traduce in rete quello che sarà il punto del definitivo vantaggio.
1: Bene, grazie così. Sentiamo Giommetti invece.
4: Dopo 7 minuti di recupero finisce che a Monte San Savino, il risultato è a San Savino 3, Rufina 2. Vi dico la cronologia delle azioni principali: e al 12esimo stata un'azione del San Savino in avanti, la palla è arrivata a Benucci, Benucci ha tirato di destro e palla nel palo. Quindi poi capovolgimento di fronte al 13esimo, c'è stata un'azione appunto in contropiede, la palla per Ricci, poi Cenamelli, Cenamelli cross in area, la palla trepassa la difesa della San Savino, arriva a Zoppi che la mette dentro, quindi 1-0 in vantaggio Rufina. Poi al 35esimo è stato il pareggio della San Savino, Artini sulla sinistra, la palla per De Filippo che di testa ha pareggiato l'incontro. 37esimo ancora San Savino, e questa volta è questo giocatore Benucci, che è un giocatore veramente di altra categoria, prende la palla a centrocampo e se la porta in avanti per 40-45 metri, arriva al limite dell'area, se la scorta sul sinistro e batte il portiere Lombardi e porta la San Savino sul 2-1. Poi c'è finisce il primo tempo 2-1 appunto per la San Savino. Poi arriviamo al 20esimo, c'è un'azione del secondo tempo, un'azione della Rufina, la palla arriva a Cenamelli che colpisce subito e la mette in porta, quindi 2-2 per il pareggio della Rufina. Poi vi ho descritto tutte le sostituzioni che nel caso sia da parte della Rufina che da parte della San Savino. Siamo arrivati al 51esimo minuto e c'è stata una bella azione sulla destra di Baglioni, Riccardo, che è nel 2008, veramente bravo questo ragazzetto, e salta al suo diretto avversario, mette la palla in mezzo e indovinate un po' chi arriva, arriva De Filippo, colpisce e colpisce anche il batte il portiere Lombardi per il 3-2 finale di questa partita bellissima, veramente una vittoria importante per la San Savino e si porta a 9 punti in classifica. Quindi è tutto qui da Monte San Savino, vi do la linea a voi studio.
1: Bene, grazie Gabriele. Allora, adesso con calma mettiamoci comodi perché vediamo i risultati finali della settima giornata del campionato di Serie D Girone E. A Montevarchi, Rondinella Marzocco 1, Montevarchi 0, Follonica Gavorrano Terranova Traiana 1-1, Lucchese Nuova Ternana 2-2, Mezzolara Sasso Marconi 2-2, Prato 2, San Donato Tavarnelle 0, Progresso 0, Siena 1, Scandicci 1, Giviborgo 3, Serra Vezza Pozzi 1, Flaminia Civita Castellana 0, Tau Altopascio Grazina 1-1. Purtroppo una sconfitta per l'Aretine, quella del Montevarchi, pareggio invece se non vado errato per il Terranova su un campo difficilissimo come quello di Follonica Gavorrano, con la formazione padrone di casa in vetta alla classifica. Il risultato che spicca di più oggi è la vittoria del Siena sul campo del Progresso, mentre il Prato batte 2-0, regola con il classico risultato, il San Donato Tavarnelle. E adesso la classifica: Prato punti 17, Follonica 15, Lucchese 14, Serra Vezza e Siena insieme al Tau Calcio ne hanno 13, Scandicci e Flaminia Civita Castellana 11, Nuova Ternana, Terranova Traiana 9, 8 il San Donato Tavarnelle e Mezzolara la Rondinella, 7 l'Aquila Montevarchi, 5 il Sasso Marconi, 4 il Giviborgo, 3 il Grassina e il Progresso. E adesso andiamo con i risultati finali e la classifica della quinta giornata del campionato di eccellenza Girone B. A Grassina, Antella batte Castiglionese 3-2, Barberino e Figline 0-0, Colligiana batte Lastrigiana 2-0, Montespertoli Asta 1-1, San Giovannese 1, Baldaccio Bruni 0, Sansovino batte Aduaxurvina 3-2, Sestese Poggi Bonzi 0-0, Signa 1, Valentino Mazzola Siena 0. La classifica: San Giovannese punti 13, Antella 11, Colligiana Asta 10, Sansovino 9, Poggi Bonzi, Figline, Signa 7, Baldaccio Bruni, Sestese 6, Valentino Mazzola, Montespertoli e Castiglionese 5, Lastreggiana 3, Barberino Tavarnelle 2, Audax Rufina 0 punti. Torniamo ai nostri collegamenti, naturalmente con il campo del Galluzzo, con Lorenzo Badì che ci commenta Galluzzo Pontassieve.
12: Attenzione, intervengo da Galluzzo per segnalare all'87esimo minuto, clamorosamente ma non troppo, il vantaggio dei padroni di casa dell'audace Galluzzo. Ha segnato Ayoub Rashidi in mischia in area di rigore dopo che sugli sviluppi di un

0: L'arbitro, come detto, non è riuscito a tenere questa partita sui binari della, diciamo, regolarità sportiva per quanto riguarda la gestione dei cartellini e dei falli, perché è stata molto carente la gestione dell'arbitro. Comunque, quello che conta in questo momento è il risultato, e il risultato a una manciata di minuti dal termine dice Audace Galluzzo 1 Pontassieve 0, gol di Ayoub Rashidi. Linea allo studio.
1: E sarebbe una vittoria veramente di prestigio. Remo.
2: Prendo da linea da Bucci nel 40° minuto, il Racing accorcia le distanze con Spartache di testa su passaggio di Saracino, riesce ad accorciare le distanze e praticamente Bucin 2 Rassi da 1, restituisco la linea allo studio.
1: Bene, allora fra poco avremo altri collegamenti, intanto vi voglio così dare alcuni risultati parziali, perché stiamo per naturalmente mettere tutto in fila e in coda, tutti i risultati finali man mano che verranno confermati. L'unica conferma per il momento della quinta giornata del campionato di promozione è il risultato di ieri, Acquaviva Montagnano 1-1, ma stanno maturando dei risultati importanti che vedrebbero anche una classifica importante, perché per esempio il Fogliano con la vittoria di oggi sul campo di Alberoro balzerebbe in vetta alla classifica con il Casentino, l'Audace Galluzzo e la Sina Lunghese, che sta vincendo sul campo del centro storico Le Boschi. Il Montagnano retrocederebbe quindi in seconda posizione, dopo che quattro formazioni sarebbero in vetta alla classifica, ripeto, con l'ausilio del beneficio dell'inventario, perché se rimarrebbero questi risultati, Fogliano, Casentino, Audace Galluzzo e Sina Lunghese sarebbero in vetta e il Montagnano in seconda posizione, seguito dal Pontassieve, l'Africo, l'Alberoro con 9 punti. Il momento dei risultati comunque sarebbe questo: a Dicomano, Dicomano 0, Settignanese 1, ad Alberoro, tra poco sentiremo appunto Zoi, Casentino, appunto dicevamo ad Alberoro, Alberoro 0, Fogliano 2, Audace Galluzzo 0, Pontassieve 1, anzi Audace Galluzzo 1, Pontassieve 0. Aggiorniamo subito questi risultati in regia anche nei nostri pannelli luminosi, così magari non mettiamo da una parte il cartaceo e leggiamo i risultati sul video, che forse ci viene meglio. Allora, Alleanza Giovanile di Comano 0, Settignanese 1, Alberoro 0, Fogliano 2, Audace Galluzzo 1, Pontassieve 0, Casentino 2, Resco Regello 0, Centro Storico Le Boschi 0, Sina Lunghese 1, Cubino 0, Africo 3, Ideal Club Incisa 2, Cortona Cabocia 1. Allora, sono pronti dei collegamenti, intanto con l'Olmo Ponte, Santarelli.
3: Prendo la linea qui da Arezzo per Olmo Ponte Ambra. In questo momento l'Ambra con Ponte Duca è passato in vantaggio con un bel gol che è stato forse un po' deviato, ma un bel tiro senza caso alle spalle del portiere. Ripeto il risultato: a 5 minuti dalla fine, Ambra 2, Olmo Ponte 1. A voi linea.
1: Bene, grazie Emanuele. Adesso andiamo ad Alberoro. Zoi.
4: Ecco. Riprende il gioco qui ad Alberoro. Purtroppo il ragazzo ha avuto un gravissimo incidente, però aveva ripreso conoscenza, il gioco è ripreso. Credo che il gioco sia interrotto al 25esimo del secondo tempo. Ora vediamo quanto poi la partita quanto manca, ecco. E comunque è ripreso, il risultato è sempre 2-0 per il Fogliano. A voi la linea.
1: Bene, Emanuele.
3: Finita in questo momento qui a Arezzo, Olmo Ponte è stato sconfitto nettamente dall'Ambra, un'Ambra incontenibile che ha sofferto un po' quando è andata sotto di un gol, ma poi sta bellissima la reazione di Valdambrini con Lanzi, uno dei medi in campo, e ha portato a casa una splendida vittoria. Una traversa colpita, diversi gol sbagliati. È tutto qui da Arezzo, ripeto il risultato: Ambra batte Olmo Ponte 2-1.
1: Bene, grazie, buon rientro naturalmente al nostro grande Emanuele. Adesso vi confermo che al Galluzzo è terminata la partita, il Galluzzo ha battuto il Pontassieve per 1-0, grazie al nostro grande commentatore Lorenzo Badì, che si trova nel posto. Allora, Zoi ci dice che la partita, chiaramente con l'intervento dell'ambulanza e tutto quanto, si è fermata, quindi ci sarà molto da recuperare in quel campo. Il Fogliano conduce sempre per 2-0, però mi piacerebbe che magari

0: si collegasse con noi da Incisa Stefano Bertini, perché lì la partita era in bilico 2-1 e sarà naturalmente terminata, e vediamo un po' se ci sono variazioni di risultato nel campo di Incisa, mi sembra di capire no, quindi il risultato probabilmente è rimasto quello di prima. Ideal Club Incisa 2, Cortona Capocia 1. Vediamoli tutti insieme allora. Acquaviva e Montagnano di Arianno pareggiato 1-1, Dicomano 0, Settignanese 1, Alberoro 0, Fogliano 2, Galluzzo 1, Pontasseve 0, e questo vi do il risultato finale. Casentino 2, Resco Reggello 0, Centro Storico Le Boschi 0, Sierralunghese 1, Cubino 0, Africo 3, Ideal Club Incisa 2, Cortona Camocia 1. Allora, mancano alcune conferme di questi risultati, questi sono i parziali. Vediamo com'è la situazione nel campo invece di prima categoria. Ieri si è avuto l'anticipo fra Chianti Giane e Torrita, ha vinto il Torrita per 1-0. I risultati di oggi sono i seguenti, tutti da confermare però, eh. Atletico Levane Leona 2, Lucignano 1, Bettolle 1, Viciomaggio 3, Bibbiena Capolona 40 0-0, Castelnovese 2, Spogliano 1, a Dolmo Ponte invece il risultato è confermato, ha vinto l'Ambra per 2-1, Olme Ponte Santa Firmina 1, Ambra 2, Stia 1, Cavriglia 0, Tegoletto 2, Impruneta Tavannuzze 0, e di questo il risultato sono sicuro perché abbiamo la diretta con Gabriele Bacci, mentre chiedo a tutti quanti coloro che debbono intervenire sul nostro studio lo facciano al più presto, così magari appena abbiamo tutti i risultati finali chiudiamo anche la nostra trasmissione. In seconda categoria girone I i risultati sono questi, però tutti da confermare, a meno che comunque quello di ieri, l'anticipo a Pievaltoppo, dove la Fraticciola ha battuto il Pievaltoppo per 4-0, mi confermo anche l'Arezzo Football Academy che ha battuto il Prato Vecchio per 2-1, l'altra conferma viene da Subiano, dove il Marino Mercato Subiano ha battuto la Fortis Arezzo per 1-0, e quello di Guazzino, dove il Guazzino è stato sconfitto dal Baggio Piandiscò. Altro risultato finale è quello del Fratta Santa Caterina Poppi, confermato con il risultato di 1-1. Allora, per il momento credo che possiamo confermare il risultato di Bucine. Remo.
1: Comunico il risultato finale da Bucine. Bucine Basterassene 2-1, restituisco la linea allo studio.
0: Bene, fra poco vedo che deve intervenire anche Tegoletto, così confermeremo anche quel risultato lì. Per il momento abbiamo detto i risultati finali di seconda categoria sono l'anticipo di ieri, Pievaltoppo 0, Fraticciola 4, Arezzo Football Academy 2, Prato Vecchio 1, Guazzino 0, Vaggio Piandiscò 1, Marino Mercato Subiano 1, Fortis Arezzo 0, e l'1-1 fra Fratta Santa Caterina e Poppi. Questi sono naturalmente i risultati confermati. Per quello che riguarda i campionati di eccellenza e di Serie D Girone E, vi ho già dato tutti i risultati. Siamo naturalmente molto in ritardo sul campo di Alberoro, probabilmente tutti gli altri campi staranno confermando i risultati finali. Vi vado a leggerne alcuni, quelli almeno sicuri. Allora, l'anticipo di Acquaviva 1-1 ieri fra Acquaviva e Montagnano, poi vi confermo la vittoria del Galluzzo sul Pontassieve per 1-0. È arrivato il finale di Bertini, sentiamolo quello di Incisa, anzi forse deve ripetere il collegamento Stefano Bertini perché gli si è interrotto quindi il collegamento telefonico. È una giornata davvero importante perché ci sono risultati importanti che fanno già come dire ragionare su quello che saranno poi i campionati. Abbiamo detto Bucine Battirassina 2-1, Arezzo Football Academy Prato Vecchio 2-1 è risultato finale. Fra poco andremo anche a sentire, se avremo un pizzico di fortuna, il risultato finale del Centro Storico Le Boschi con la Sinalunghese, e ci collegheremo con Grotti perché lì il risultato, l'ambiente era decisamente molto caldo e la Sinalunghese stava conducendo per 1-0. Un risultato che sarebbe importante perché farebbe balzare la Sierralunghese in vetta alla classifica insieme a altre quattro squadre, però insomma sempre un risultato importante. Allora, mancano quindi un po' di minuti, le partite sono terminate da qualche istante, però non arrivano le conferme dei risultati. Io mi fermo qua perché voglio quando terminiamo avere risultati certi. Allora sentiamo Incisa in finale, Bertini.
2: Il risultato finale è Incisa, i da club Incisa 2, Porto Camusia 1, non basta un secondo tempo di grande generosità al Porto Camusia per portare a casa un pareggio. Ricordiamo i gol, all'ottavo passava in vantaggio l'Incisa con Bighellini, raddoppiava al 23esimo Merola e così si chiudeva il primo tempo. Nella ripresa con la Camusia arrembante segnava al 63esimo con Sec, che approfittava di una corta ribattuta del portiere Mugnaini sul tiro di Casoppini, poi finale arrembante con la Camusia, un'ottima occasione per disputare all'87esimo con un tiro da fuori che terminava di poco a lato alla sinistra di Mugnaini, al rimbalzo finale di Cortona Camusia, ma tutto questo non porta al pareggio finale che tutto sommato sarebbe stato anche abbastanza meritato, ma lì dal club Incisa in virtù di un ottimo primo tempo porta a casa una vittoria che è la prima del campionato, che porta la squadra dell'Incisa appunto a quota 3 punti. Quindi da Incisa, ricordo il risultato finale, Incisa 2 contro la Camusia 1, ripasso la linea allo studio.
3: Grazie. Prendo la linea qui da Alberoro, era iniziato il gioco e l'Alberoro ha accorciato le distanze con Orlandini 2-1 con un gol a pochi passi dal portiere dopo un batti e ribatti. Orlandini segnava il 2-1, quindi riprendono le speranze per l'Alberoro, che sta attaccando in questo momento da quando è ripreso il gioco. Dopo l'incidente al ragazzo del Foiano, quindi al 30esimo del secondo tempo, Foiano 2, Alberoro 1. A voi la linea.
4: Finisce 2-0 a Tegoleto, tra gli applausi dei tifosi tivoletini per una vittoria meritatissima della squadra biancorossa, che oggi sinceramente ha dimostrato tutta la grinta e cattiveria per vincere la partita, e l'ha nettamente meritata. Dopo 20 minuti di studio il Tegoleto passava in vantaggio al 25esimo, c'è stato un perfetto cross di Maggi, ottima sponda di El Bassuri per Giustini, che con una gran bordata da dentro l'area batteva il portiere dell'Impruneta Bellini per il vantaggio tegoletino. Da lì in avanti c'è stato solo il Tegoleto fino alla chiusura del primo tempo, al 34esimo sempre Ferretti con un perfetto lancio, serviva il Bassuri dentro l'area, si aggiustava il pallone, tirava sopra la traversa. Al 36esimo c'è stato sempre un tiro di Barbagli da dentro l'area, bloccato dal portiere dell'Impruneta Merlini. Sentite gli applausi degli ultras del Tegoleto per una vittoria molto importante per la squadra biancorossa, che è una vittoria che sicuramente ci voleva, e la fiducia per la squadra di mister Violetti. Nella ripresa Tegoleto partiva subito forte, al secondo minuto c'è stato un tiro del Bassuri su un bel passaggio di Romanelli respinto dal portiere dell'Impruneta Merlini. Al 56esimo il Tegoleto ottiene il raddoppio con un al 59esimo ottiene il raddoppio con El Bassuri, che serviva Ferretti dentro l'area, porta vuota, veniva strattonato da un giocatore dell'Impruneta, rigore ineccepibile, tirava Valente e raddoppiava. Da lì in avanti la partita non ha avuto quasi più storia, il Tegoleto ha avuto un paio di occasioni per fare il 3-0, specialmente al 71esimo una doppia occasione con un tiro di Vichi respinto dal portiere, riprendeva il pallone nella squadra tegoletina, serviva Barbagli e tirava, e anche questa volta il portiere era bravo a respingere, e la partita finiva con il controllo del Tegoleto per una vittoria importante e meritatissima. Da Tegoleto tutto, Tegoleto 2, Impruneta 0, ripasso la linea allo studio.
0: Bene, grazie appunto Tegoleto.
2: Il risultato finale è Incisa, i da club Incisa 2, Porto Camusia 1, non basta un secondo tempo di grande generosità al Porto Camusia per portare a casa un pareggio. Ricordiamo i gol, all'ottavo passava in vantaggio l'Incisa con Bighellini, raddoppiava al 23esimo Merola e così si chiudeva il primo tempo. Nella ripresa con la Camusia arrembante segnava al 63esimo con Sec, che approfittava di una corta ribattuta del portiere Mugnaini sul tiro di Casoppini, poi finale arrembante con la Camusia, un'ottima occasione per disputare all'87esimo con un tiro da fuori che terminava di poco a lato alla sinistra di Mugnaini, al rimbalzo finale di Cortona Camusia, ma tutto questo non porta al pareggio finale, che tutto sommato sarebbe stato anche abbastanza meritato.
0: Bene, grazie Stefano. Allora andiamo a Levane. Chiara Arcioni.
5: Allo stadio Morale di Levane, tra Atletico Levane e Lusignano finisce 2-1 per i padroni di casa. Il secondo tempo comincia già sul risultato di 2-0. Prima Dolfi e poi Uzzoni avevano portato il Levane in vantaggio. Dopo appena 10 minuti del secondo tempo, la Leona ha l'occasione di chiudere i conti con un desiderio. Strappo di Cerrato che passa a Guesma, il capitano biancoverde dal fondo rossa in aria, e desiderio dal dischetto di rigore colpisce la traversa. Il Levane continua ad attaccare e al 13° minuto del secondo tempo Dolfi prova la rovesciata da dentro l'area piccola, ma il pallone finisce alto sopra la traversa. Alla mezz'ora del secondo tempo però il Lusignano reagisce e accorcia le distanze. Cross nel mezzo messo da Amaranto, ci pensa Gironi con un colpo di testa a far festeggiare i tifosi ospiti. Negli ultimi minuti il Lusignano spinge forte e fa di tutto per trovare almeno il pareggio, ma dopo 5 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine, è 2-1 per il Levane Leona. Il Levane si porta dunque a quota 8 punti, a meno 2 dalla vetta, mentre il Lusignano resta a 5 punti.
0: Bene, grazie Chiara, grazie. Andiamo adesso sul campo del centro storico Le Boschi, Massimo Grotti.
6: 5 minuti di recupero, l'arbitro fischia il finale al campo La Trave di Firenze, centro storico Le Boschi 0, Sinalunghese 1, gol di Bucaletti sul rigore, vittoria importantissima per la Sinalunghese che negli ultimi minuti ha legittimato anche questa vittoria con delle buone azioni di rimessa quando il centro storico Le Boschi era tutto lanciato in avanti, e comunque il risultato è rimasto di 1-0 per il rossoblu di mister Testini. Linea allo studio.
0: Poppi.
7: Qui è Comunale di Poppi che si collega per comunicare che la partita tra l'Academy Casentino e l'Arezzo Reggello è terminata in questo momento con il risultato che premia i padroni di casa per 2-0, quindi il risultato non fa una grinza, la partita è sempre stata in mano ai padroni di casa che l'hanno dominata. L'Arezzo Reggello è in forte crisi, su questo non c'è dubbio, causa anche molti infortuni che la squadra ha.
0: Bene,
7: ribadisco il risultato qui a Poppi, Casentino vince per 2-0, linea allo studio.
0: Bene, grazie Guido. Allora i risultati finali della promozione sono questi: Acquaviva Montagnano 1-1 giocata ieri, Dicomano 0, Settignanese 1, Alberoro 1, Foiano 2, Galluzzo 1, Pontaseve 0, Casentino 2, Reggello 0, Centro Storico Le Boschi 0, Sinalunghese 1, Cubino 0, Africo 3, Incisa 2, Cortona Camocia 1. Classifica decisamente molto interessante: Nuova Foiano, Casentino, Audace Galluzzo, Sinalunghese 12 punti, Montagnano 11, Pontaseve e Africo insieme all'Alberoro ne hanno 9, poi Cortona Capocia 5, Resco Reggello, Dicomano, Acquaviva, Settignanese 4, 3 Ideal Carbicisa, Centro Storico Le Boschi e Cubino. Allora andiamo in prima categoria a sentire naturalmente i risultati finali del girone E, perché abbiamo sentito moltissimi collegamenti. Allora, qua il campionato si è giocata anche la partita di ieri: Chiantigiana 0, Torrita 1, Atletico Levana Leona 2, Lucignano 1, Bettolle 1, Biciomaggio 3, Bibbiena Capolona Quarata 0-0, Castelnovese 2, Spogliano 1, Olmo Ponte Santa Firmina 1, Ambra 2, Stia 1, Cavriglia 0, Tegoletto 2, Impruneta Tavannuzze 0. Resta appunto da controllare un risultato. Abbiate un attimo di pazienza perché voglio controllare il finale di Castelnuovo de Sobbioni con il corrispondente Beccucci Simone, che mi segnala che il risultato è esatto: Castelnovese batte Spogliano 2-1. Bene, allora andiamo alla classifica: Stia punti 10, Chiantigiana 9, Biciomaggio Atletico Levane Leona 8, Ambra 7, Castelnovese Spogliano Bibbiena Impruneta Tavannuzze 6, 5 Lucignano Torrita 4, Cavriglia Tegoletto 2, il Capolona Quarata 1, Olmo Ponte e il Bettolle fermo al palo a 0 punti. Andiamo in seconda categoria, girone I, eccole qua i risultati. La giornata è la numero 4, ieri Pievaltoppo 0, Fraticciola 4, oggi Arezzo Football Academy 2, Pratovecchio 1, Bucine 2, Rassina 1, Calcio Pestello Vallichiana 0-0, Fratta Santa Caterina Poppi 1-1, Fulgor Castelfranco, Arno Castiglioni Laterina 2-2, Guazzino 0, Vaggio Piandiscò 1, Marino Mercato Subbiano 1, Forte Sarezzo. A proposito del risultato di Pestello, vorrei vedere se abbiamo il commento finale del nostro Mirko Zacchei, che probabilmente in ritardo, molto in ritardo rispetto alla tabella di marcia della nostra trasmissione. Però, insomma, prendiamo per buono questo risultato. La classifica è Vaggio Piandiscò, Arezzo Football Academy 10 punti, 8 punti per Poppi, Marino Mercato Subbiano, 7 la Fortis, 6 la Fraticciola Bucine, 5 il Piavaltoppo, il Valdichiana, il Rassina e il Fratta Santa Carina e il Prato Vecchio ne hanno 4, Fulgor Castelfranco, Guazzino 3, Arno Castiglione in Laterina 2, Calcio Pestello 1. E adesso i risultati per chiudere quello che è il campionato di terza categoria provinciale, girone unico. Importante questo campionato, 18 squadre vi partecipano, veramente una lotta serrata. Quarta giornata, Atletico Valdambra 0, Tregosano 2, Badia Roti 2, San Marco La Sella 0, Faillese 3, San Leonino 6, Monsigliolo 0, Badiagliano 2, Montecchio Tuscar 0-0, Monterchiese 7, Virtus Arezzo 0, Pietraia 2, Colonna Indicatore 1, San Giustinese 0, Lorese 1, Terontola 1, Piandiscò 0. Magari un po' di equilibrio sulle squadre per risultati magari poco leggibili sarebbe meglio. Comunque trattiamoci di terza categoria, dove conta il risultato, dove conta e c'è l'agonismo, c'è anche la qualità, però insomma il motivo principale è divertirsi, ok? Badiaroti 12 punti, Lorese 10, Montechiese Tregozzano 9, Badiagnano Pietraia 7, Tuscar 6, San Leonino 6, 5 Piandiscò, 4 San Giustinese, Terontola, Monsigliolo, Atletico Valdambra, Montecchio, Faillese, San Marco La Sella, 1 punto il Colonna Indicatore, Virtus Arezzo 0 punti. Oh, siamo ai titoli di coda, veramente ai titoli di coda. Collegamenti ce ne sono più? No. C'è quello di naturalmente De Galluzzo che lo manderemo, quello di Lorenzo Badì che lo manderemo durante appunto i nostri appuntamenti sportivi. Mi hanno rimproverato perché alla fine della domenica scorsa non ho ringraziato tutti quanti i nostri corrispondenti. Oggi accontentatevi perché è una lista lunga. Allora, Claudio Burroni, Massimo Bagiardi, Gabriele Giommetti, Enrico Badì, poi Nico Morale, Marco Del Grande, ancora ieri e abbiamo sentito anche un commento di Luca Picchiotti per Acquaviva Montagnano, poi Ernesto Zoi per Alberoro Fogliano, Casentino Reggello Guido Orlandi, Galluzzo Pontassieve, Lorenzo Badì, Centro Storico Le Boschi, Sino Lunghese, Massimo Grotti, Idea Club Incisa, Cortona Camoscia, Stefano Bertini. Allora, Chianti Gela Torrita è stato un anticipo di ieri, ma abbiamo avuto anche il commento di quello. Atletico Levano e Leona, Lucignano, Chiara Arcioni, poi Olmo Ponte, Santa Firmina, Ambra, Emanuele Santarelli e Tegoletto in Pronote, Tavernuzze, Il Bacci, Gabriele. Ci sono ancora altri corrispondenti, per esempio quello tra Buscini e Rassida di Remo Ricci, Calcio Pestello Valdichiana, Mirko Zacchei, Fratta Santa Caterina Poppi, all'ultimo istante, anzi saluto e abbraccio Stefano Chiavoloni perché naturalmente ha subito un lutto, la perdita di uno zio, se non vado errato, è assente per quello, oggi mi ha telefonato all'ultimo momento e Stefano naturalmente è più che giustificata la tua assenza, non ti preoccupare, naturalmente noi ci stiamo divertendo, le cose sono più importanti, purtroppo anche sono quelle che mi hai comunicato tu. Marino Mercato Subbiano, Fortis Arezzo, Paolo Bertini, Arezzo Football Academy Prato Vecchio, Alessandro Bibocci, anche lui ha avuto un contrattempo all'ultimo istante, ma mi ha assicurato quello che è stato il risultato e gli aggiornamenti per quello che concerne questa partita. Allora, siamo in chiusura, voglio ringraziarvi per il gentile ascolto, sono praticamente 2 ore e mezzo di diretta, forse 2 ore e 40 che stiamo parlando, che sto parlando, e quindi, come dire, sarebbe ora anche che naturalmente trovassi il modo di fermarmi, però le notizie sono state moltissime, Davvero ci siamo davvero divertiti, ci siamo davvero scatenati in una giornata che ha visto novità importanti anche per la classifica. Vi rimando all'appuntamento delle 12.30 tutti i giorni con la pagina sportiva, da dove tratteremo e appunto avremo anche dei riflessi domenicali e poi avremo anche, come si suol dire, le news se ci saranno. Vi ringrazio nuovamente per la gentile attenzione e quindi vi rimando all'appuntamento fra 7 giorni. A tutti quanti un buon fine domenica e una buona serata.
8: La Salumeria di Monte San Savino, Autofficina Fratelli Milighetti.

0: Obiettivo Sport su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app. Mobi Auto, auto di tutte le marche nuove ed usate. Noleggio auto e furgoni 9 posti. Telefono 0575 680128. Via Retina 197/C. Castiglion Fiorentino. Davanti Gino Arredamenti. Via Retina 244. Castiglion Fiorentino. Arredamenti per interni, cucine, camere, soggiorni, reti e materassi. Davanti Gino Arredamenti.
1: Signore e signori, una porchetta come si deve la trovate solo alla Salumeria di Monte San Savino. Qui si fa tutto a mano, con legna vera, erbe buone e maestria toscana.
2: 60 anni dopo, tutto è come era allora. Cottura a legna, ricette tramandate, erbe del posto, salumi fatti con rispetto, tempo e passione.
3: Salumeria di Monte San Savino. Dal 1968, salumi toscani di nome e di gusto.
0: Autofficina Fratelli Minighetti, autoriparazioni, autorizzata Fiat Lancia. Da Autofficina Minighetti, gomme di tutte le marche per autoveicoli, motoveicoli, mezzi agricoli. Revisione per autovetture e motocicli. Autofficina Minighetti, ci trovate in via Tevere 67 a Castiglion Fiorentino, 0575 680442.
4: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Ciao, sono Federica. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Brizuela.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
2: A presto.
5: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo.

cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Vi aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma
0: no, il fatto è.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Vi aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
4: La voce di chi vive

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

0: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
1: Venga il tuo regno, Signore.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo. Come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco il

0: Ciao, sono Aldo. Anch'io ascolto radio Incontri Cortona.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Che bello ritrovarci anche questa settimana insieme a questa programmazione musicale dedicata solo alla scena italiana, Italia in Groove. Ciao a tutti, ben ritrovati, io sono Sly, vi accompagno durante questi viaggi di un'ora dove vi propongo solo produzioni di artisti italiani. Sono rimasto molto contento durante la settimana perché ho notato che stiamo crescendo come numero riguardo tutti gli appassionati che seguono questa programmazione musicale all'interno del gruppo Facebook che si chiama come l'appuntamento, come la trasmissione Italian Groove. Molti apprezzano il fatto che ci sono i riferimenti delle messe in onda, le playlist importanti per farvi conoscere tutti gli artisti che passiamo settimanalmente e molti di voi riascoltano le puntate, le versioni podcast, perché all'interno del gruppo ci sono i link per andare direttamente a riascolto, all'ascolto della puntata andata in onda. Riguardo al podcast, vi invito anche a frequentare la piattaforma streaming di Mixcloud ricercandomi come Sly, SLY Mixcloud, perché lì all'interno ci sono tutte le puntate di Italian Groove da riascoltare appunto a vostro piacimento. Mentre ora torniamo a parlare di questa playlist che vi anticipo è molto bella e che inizia così. Per bene questa puntata di Italian Groove. Iniziamo con le produzioni della Irma Records. We'll be right back.

Abbiamo cominciato bene questa puntata nuova di Italian Groove proponendo un po' di sonorità legate all'etichetta bolognese La Irma Records, in particolar modo alla sottoetichetta La Irma Dance Floor, che propone in particolar modo suoni di house, soulful, nu disco, dance, modern funk, in poche parole questo tipo di sonorità. E nel mese di luglio ha pubblicato questo EP che si intitola After the Rain, che contiene questa traccia che ha aperto la puntata di Italian Groove, You're Not Smiling, con la firma di due nomi importanti dell'etichetta bolognese, The Good Morris e Maurizio Belladonna. Il nostro viaggio ora prosegue con una novità di quest'ultimo periodo che ha segnato il grande ritorno di due nomi che stanno producendo delle cose molto belle da tempo per conto dell'etichetta di Umberto Damiani, appunto La Irma Records. Anche loro hanno tirato fuori questa produzione per La Irma Dance Floor. Il produttore ligure Yuri R insieme alla sua amica e brava cantautrice piacentina Maddalena Conni sono tornati con questa traccia che si intitola Keep Glowing, che trovate sia nella versione originale e poi anche in due versioni remix. In questa parte della puntata di Italian Groove ho intenzione di farvi sentire la versione remix che porta appunto la firma di Maurizio Belladonna. Keep Glowing.

noto semplicemente come Bassolino o Dario Bass. In questa parte della puntata ci tengo tantissimo a darvi le mie coordinate social per interagire tranquillamente durante questa diretta di Italian Groove. Contattatemi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY. Magari commentiamo insieme i vari passaggi, ci salutiamo o sono qui per magari rispondere a qualche vostra domanda che riguarda sempre questa programmazione musicale Italian Groove. Da una cosa dello scorso anno sentiamo invece una bella novità, questo singolo aggiuntivo dopo la pubblicazione del disco Behind the Eyes. Mi riferisco al trio bolognese dei Savannah Funk, Aldo Betto, Blake Franchetto e Joseph Boasa ci hanno regalato in questo periodo questa traccia molto bella da un grande trasporto che sentiamo proprio in questa parte di Italian Groove. Si chiama La Bè Savannah Funk.

La traccia appena sentita, Italian Groove 14 Trains, porta la firma di Marek Devan, musicista produttore che arriva da Piacenza. Dopo aver trascorso tantissimi anni come bassista in tante formazioni, tra il 2021-22 ha avviato questo suo progetto solista, che lo vede muoversi nell'ambito delle sonorità elettroniche, jazz, funk e cinematic. E il 9 ottobre ha debuttato per conto dell'importante etichetta bolognese, la Irma Records, pubblicando questo suo disco che si intitola Stereotyping. Ricchissimo di good vibes, un disco nato con la stretta collaborazione dell'organista mondista Paolo Pollonegri e che ha visto anche la partecipazione di numerosi ospiti: Gianni Azzali, Maddalena Conni, Andrea Cravedi, Dario Cabisto e Federico Rivoli. Era appunto Marek Devan da questo suo disco dal titolo Stereotyping, con la traccia 14 Trains. Per gli amanti poi del vinile ci tengo tantissimo a darvi questa data, perché uscirà proprio la versione vinile di Stereotyping alla fine del mese di ottobre, il 24 ottobre. Altra bella novità di questo periodo è questa firmata dal compositore e produttore napoletano Leo Pesci. L'8 ottobre, sempre su etichetta Irma Records, è stato pubblicato questo suo singolo che l'ha visto collaborare con la nota cantante Fabiana Martone. Si intitola Play the Good Choice, che sentiamo ora a

po' di sonorità jazz in questa parte della puntata di Italian Groove, visto che abbiamo sentito questa versione di Wade in the Water, un famoso canto tradizionale spiritual che è stato rieletto dal progetto Fabrizio Bosso Spiritual Trio, da Fabrizio Bosso, Alberto Marzico e Alessandro Minetto. Una versione che ha unito la matrice della musica sacra americana con la libertà espressiva del jazz, della musica black e delle grandi qualità dei tre musicisti che fanno parte di questo progetto. La traccia Wade in the Water è inclusa nel disco pubblicato nel lontano 2013 dal titolo Purple. Era così Fabrizio Bosso Spiritual Trio. Restando sempre in tema di sonorità jazz, si va invece a riprendere un disco pubblicato qualche anno fa che vede come protagonista il nostro grande amico, grande batterista Amedeo Oriano, che saluto perché è sintonizzato e sta seguendo appunto attentamente le good vibes di Italian Groove. Qualche anno fa ha pubblicato questo disco che contiene 8 tracce Afro Dance e l'ho visto collaborare con tanti nomi della scena jazz, come quelli di Julian Oliver Mazzariello, i fratelli Deida e poi anche la presenza di Pierpaolo Bisogno al vibrafono e percussioni. Non a caso ho scelto di suonare questa traccia che si intitola Take This Five, da Afro Dance firmato Amedeo Ariano.

Nuova scena, un raggio di luce distruggerà sta commedia. Questa inedial va tutto bene, ne ma problema. Suona la meba dipendente nella città amara, la nostra giungla urbana, con la groove armada a trovare nel cemento Pachamama. Ma il senso non si stana, la storia è sempre vana, strofe per catastrofe.

apri il cuore fino a farlo scoppiare in cielo. Nessuno è come nessuno, ogni amore è una sberla. 2020 e siamo ancora in guerra, il sole brucia insieme al pianeta Terra. Cerca la pace dopo la tempesta, il panamore nella tua testa. Non credere al loro paradiso, il panorama è per chi resta. E

0: Un po' di sonorità ed influenze afrobeat in questa traccia, così come anche in tutte le altre quasi, delle good vibes proposte dal collettivo che arriva da Milano, Addict Ameba. Li abbiamo ritrovati questa settimana all'interno di questa playlist di Italian Groove con la traccia Panorama dal disco del debutto del 2020, Panamor. Ne approfitto ora per ricordarvi che c'è l'opportunità di riascoltare questa traccia, così come tutte quelle presenti in questa playlist, e riascoltare tutte le vecchie puntate grazie all'archivio podcast che vi consiglio di andare a visitare, ma soprattutto poi ascoltare tutte le vecchie puntate di Italian Groove. L'archivio è presente su Mixcloud, c'è questa piattaforma streaming gratuita disponibile per tutti quanti voi. Anche con il semplice smartphone è possibile accedere a Mixcloud ricercando il mio profilo Sly SLY Mixcloud. Vi ritroverete all'interno di tutte le puntate di Italian Groove e altri importanti contenuti da sentire e da ascoltare anche grazie al vostro smartphone. E poi, se avete magari qualche impianto, sia in macchina o a casa, con la funzione Bluetooth, è possibile poi ascoltare ancora meglio le good vibes con un suono di grande qualità. Quindi vi consiglio comunque i podcast di tutte le puntate di Italian Groove disponibili su Mixcloud, su Sly SLY Mixcloud. Restando sempre in tema di formazioni italiane che propongono questo suono fortemente contaminato dall'afrobeat, quello che insomma fa capo a grandi maestri come Fela Kuti, Tony Allen, Ebo Taylor e molti altri ancora, si passa a sentire questo collettivo che invece ha base a Bologna, nato dall'idea di Jonathan Lazzari insieme a Valentino Pirino e Andrea Lazzari. Sto parlando di questo collettivo dal nome Erin Collective.
1: Erin Bologna. Smita Sadaka Hamima.

Insieme alle sonorità di questo collettivo che arriva da Bologna, Yearin Collective, siamo così arrivati al termine quasi, manca l'ultima traccia. Tra poco sentiremo una band che arriva dalla campagna, Yasa Keira, per chiudere così bene in bellezza questa playlist settimanale di Italian Groove. Però ci tengo a quest'ora a salutare e ringraziare tutti quelli che mi hanno seguito fino in fondo e poi anche quelli, e siete stati in diversi anche durante questa puntata, quelli che mi hanno contattato su Messenger, sul mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY. Vi ricordo sempre dell'opportunità di riascoltare tutte le puntate di Italian Groove, anche questa, all'interno dell'archivio podcast presente su Mixcloud. Cercatemi come Sly Mixcloud e godetevi tutte le versioni podcast di Italian Groove. Noi torniamo la prossima settimana. A tutti quanti voi, all the best and good vibes da parte di Sly.

0: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: The Nightlife. Storie e racconti di vita notturna, di città e di musica. Solo vibrazioni notturne con Dario Biondi.

Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di The Nightlife Stories. The Nightlife Stories, un viaggio ipnotico tra jazz, world music e soprattutto confessioni a luci basse, dove le storie non temono l'oscurità. Sì, infatti da quest'anno abbiamo apportato delle modifiche a quello che è il format della trasmissione e vi raccontiamo delle storie realmente accadute che hanno dell'incredibile. Questa sera vi racconteremo del famoso volo 5390, che è la storia realmente accaduta di un aereo dove il suo pilota era rimasto sospeso tra la cabina di pilotaggio e il vuoto. Io sono Dario Biondi e se volete potete trovare il mio profilo su Facebook o su Instagram. Salutiamo tutte le radio che ci ospitano anche questa sera. Noi siamo pronti a partire, soprattutto con la musica di The Nightlife.

Life con Dario Biondi. Abbiamo ascoltato un po' di musica prima di addentrarci a quella che è la storia di questa sera, che parla del volo 5390. Io vi ricordo che la versione podcast degli episodi che ascoltiamo durante le trasmissioni la potete recuperare sulle principali piattaforme digitali come Spotify, YouTube oppure Apple Music o anche Amazon Music, per poter riascoltare per intero le storie di The Nightlife Stories. Quindi volo 5390, tensione, emozione e sorprese. Buon ascolto!

0: volte la differenza tra la vita e la morte è una frazione di millimetro. È il diametro di un bullone, è la forza di una stretta di mano. Benvenuti a questa nuova puntata, una puntata speciale. Oggi non vi raccontiamo solo un incidente aereo, vi raccontiamo un'odissea umana che ha dell'incredibile, una storia di sopravvivenza che ha sfidato ogni legge della medicina e della fisica. Siamo nel 1990, l'aviazione civile è nel suo momento d'oro, ma dietro la tecnologia e il comfort si nasconde l'errore umano. Un errore piccolo, invisibile, che sta per scatenare l'inferno a 5.000 metri di altezza. Domenica 10 giugno 1990, aeroporto di Birmingham. Il volo British Airways 5390 è pronto al decollo. Destinazione Malaga, Spagna. A bordo ci sono 81 passeggeri, famiglie in vacanza, coppie e uomini d'affari. In cabina di pilotaggio c'è il comandante Tim Lancaster, 42 anni, un pilota esperto, amato dal suo equipaggio. Accanto a lui il copilota Alastair Atkinson. Il decollo è perfetto. L'aereo, un Buck 111, si innalza nel cielo pulito dell'Inghilterra. I passeggeri slacciano le cinture, iniziano a sfogliare le riviste di bordo. Gli assistenti di volo iniziano a preparare il servizio della colazione. Alle 7.30 Lancaster e Atkinson si rilassano. L'aereo è in crociera. Tim slaccia la sua cintura di sicurezza per stare più comodo. È un gesto che compie ogni giorno, un gesto che tra pochi istanti si rivelerà quasi fatale.
1: The Night Life.

Senza alcun preavviso, il parabrezza sinistro, quello davanti al comandante, esplode verso l'esterno. La differenza di pressione è tale che l'aria all'interno viene letteralmente risucchiata fuori con la violenza di un uragano. Nigel Ogden, steward di bordo, è appena entrato in cabina con il tè. Viene scaraventato in avanti. La polvere, la condensa e

Gli oggetti volano ovunque, ma quando riapre gli occhi vede l'orrore puro. Tim Lancaster non è più sul suo sedile. Il comandante è stato risucchiato fuori dal buco del finestrino.

0: Lancaster non è caduto nel vuoto, non ancora. Le sue gambe sono rimaste incastrate tra la cloche e i comandi. Il suo corpo è fuori, schiacciato contro il muso dell'aereo dalla pressione del vento che soffia a 650 km orari. Nigel Ogden non pensa, si lancia in avanti, afferra le caviglie del comandante e si ancora al sedile. Alastair, l'ho preso, ma sta scivolando, aiutami! Alastair Atkinson, il copilota, è sotto shock, ma l'istinto prende il sopravvento. Deve pilotare un aereo che sta precipitando perché le gambe di Tim, incastrate, stanno spingendo il timone di profondità e l'aereo punta verso il suolo. La cabina è piena di nebbia per la decompressione e il rumore del vento è così forte che non riesce a sentire la torre di controllo. Fuori, Tim Lancaster sta vivendo un incubo che nessuno dovrebbe conoscere. È investito da un vento gelido a meno 17 gradi centigradi. L'ossigeno a quell'altezza è rarefatto, i suoi occhi sono spalancati per la pressione, il suo corpo sbatte ripetutamente contro la fusoliera. Nigel all'interno sta perdendo la sensibilità alle braccia. Il gelo sta entrando anche in cabina, le sue dita stanno diventando blu per il congelamento. Un altro steward, John Hayward, corre in aiuto e afferra la cintura di Nigel, poi afferra anche lui le gambe di Tim.
1: Nigel, guardalo, ha gli occhi aperti, ma non sbatte le palpebre. Batte contro il vento. Nigel, credo sia morto.
0: L'equipaggio è davanti a un dilemma atroce. Se lasciano andare il corpo, Tim morirà sicuramente, se non lo è già. Ma l'aereo sarà più facile da pilotare. Se lo tengono, rischiano che il corpo venga risucchiato nel motore sinistro, causando un'esplosione e la morte di tutti gli 81 passeggeri. Atkinson urla: «Tenetelo, non lo lasciate!»

0: Actison riesce finalmente a stabilizzare l'aereo a una quota dove si può respirare, ma ora deve atterrare. Sceglie Southampton. La pista è corta, l'aereo è pesante perché ha ancora tutto il carburante per la Spagna. In cabina passeggeri regna un silenzio irreale. Gli assistenti di volo hanno detto di prepararsi all'impatto. Nessuno sa che il loro comandante è appeso fuori dal finestrino come una bambola di pezza. Actison effettua l'approccio. È solo, senza il suo comandante, con il vento che urla e i colleghi che lottano per non farsi trascinare fuori.
1: Stai ascoltando The Night Life.

ore 7.55. L'aereo tocca terra. Una frenata disperata. L'aereo si ferma a metà pista. I soccorritori corrono verso il velivolo. Si aspettano di dover gestire una scena del crimine o un recupero di cadavere. Nigel Ogden molla finalmente la presa. Le sue braccia cadono lungo i fianchi, paralizzate dal dolore e dal freddo. I medici raggiungono Tim, ancora incastrato fuori dal finestrino. Lo tirano dentro. È coperto di sangue, livido, immobile. Poi un miracolo. Un piccolo colpo di tosse. Un rantolo. Il medico urla: «Mio Dio, batte ancora! È vivo! Presto, portiamolo via!»

come è potuto succedere? Gli investigatori scopriranno qualcosa di agghiacciante. La notte prima, un tecnico della manutenzione aveva sostituito il parabrezza. Aveva usato 84 bulloni, ma invece di controllare il manuale era andato a occhio. Aveva scelto bulloni leggermente più sottili di quelli richiesti. Quella differenza infinitesimale, sotto la pressione del volo, ha fatto sì che il finestrino venisse sparato fuori come il tappo di una bottiglia di spumante.

Tim Lancaster è sopravvissuto. Ha riportato fratture al braccio destro, al polso, alla mano sinistra e un grave congelamento. Ma dopo soli 5 mesi di riabilitazione è tornato ai comandi di un aereo. Ogden, l'uomo che gli ha salvato la vita tenendolo per le caviglie, ha sofferto per anni di stress post-traumatico, ma è diventato un simbolo di dedizione assoluta.

Beh, cosa impariamo da questa storia? Che la tecnologia più avanzata del mondo non sarà mai all'altezza della volontà umana. In quei 22 minuti di terrore sopra l'Inghilterra, non sono stati i computer a salvare il volo 5390. Sono state le mani di un uomo che si è rifiutato di mollare la presa.

Sotto la coltre delle tenebre, la parte più autentica di noi prende vita e si diventa filosofi, poeti, musicisti, anche se non a tutti è dato il dono di tradurre le emozioni attraverso il linguaggio artistico, ma che importa? La notte è passione, malinconia, romanticismo, può emergere la sofferenza che il sole nasconde e sotto la magica energia della luna emergono i nostri più reconditi desideri accompagnati dalla nostalgia delle cose perdute che soffoca le lacrime sul cuore.

0: The Night Life. Daddy OG Production.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu Cortona.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forte.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!